0: GR1.
1: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. La questione migranti e le tensioni tra Madrid e Roma. La Spagna ha fatto partire i primi controlli dopo la sospensione della libera circolazione con l'Italia, seguita all'analoga decisione del nostro governo. Via social, il commissario europeo Brunner prova a gettare acqua su fuoco.
2: Quando il primo giorno di controlli spagnoli ai passeggeri italiani volge al termine, l'Unione Europea tenta una mediazione. Ho avuto contatti con il ministro dell'Interno spagnolo e con quello italiano. Entrambi hanno confermato che i controlli alle frontiere sono temporanei. Lo scrive su X il commissario dell'UE agli affari interni, Brunner, che aggiunge: ho sottolineato i progressi compiuti nella lotta all'immigrazione clandestina e che la fiducia tra gli Stati membri è la nostra risorsa più preziosa. Poi conclude lasciando aperto uno spiraglio su una possibile soluzione della crisi. Dall'Italia arrivano segnali che le misure potrebbero essere revocate presto. La polizia spagnola sta effettuando ispezioni a campione in porti e aeroporti, su una percentuale che varia tra il 5 e il 15% dei viaggiatori, controlli casuali e non sistematici, una misura poco più che simbolica, insomma. La Farnesina comunque ha rafforzato l'assistenza consolare per i connazionali in viaggio verso la Spagna, mentre si raggiunge il picco del turismo tra i due paesi, e ha attivato un canale WhatsApp reperibile sul sito Viaggiare Sicuri, raggiungibile 24 ore su 24. Per ora, tuttavia, i passeggeri italiani non hanno subito particolari disagi, secondo quanto riferisce il governo spagnolo. Marco Barbonaglia, GR1.
1: Medio Oriente per Teheran. Lo stretto di Hormuz resterà chiuso fin quando gli Stati Uniti non cambieranno atteggiamento, mentre c'è la conferma che l'accordo con l'Oman per la navigazione in sicurezza è molto vicino. L'Iran chiede a Washington lo stop dei raid, la revoca del blocco navale, delle sanzioni, lo sblocco dei beni congelati e il pagamento dei risarcimenti per la guerra. Per il vicepresidente americano Baines ci sono progressi. Il fronte medio orientale è l'altro, quello israeliano. L'esercito di Tel Aviv è impegnato in una serie di attacchi nella striscia di Gaza. Secondo i media palestinesi, alcuni coloni hanno attaccato una moschea in Cisgiordania. Dopo l'intervento di residenti a difesa dal luogo sacro, i militari israeliani hanno arrestato 7 palestinesi. E passiamo al conflitto russo-ucraino. Nella notte, raid con droni di Kiev su Bielgorod, città al confine con la Russia. Almeno 13 i feriti, tra cui 2 bambini. La cronaca in Italia, all'Anzo torinese, un 73enne è stato arrestato per tentato omicidio. Alla guida dell'auto ha investito 2 volte un gruppo di ciclisti dopo una lite per futili motivi. 4 i feriti, di cui 2 in maniera grave. E sono tutti e 4 nel carcere minorile Beccaria, i ragazzi che ad Arese, provincia di Milano, hanno sequestrato un 19enne chiedendo droga come riscatto.
3: 2 hanno 17 anni, uno 16 e il più piccolo 15. Mercoledì sera nel Parco Blu di Arese bloccano 2 amici 19enni, li minacciano con un macete e intimano a uno dei 2 di portare loro della droga, altrimenti l'altro ragazzo morirà. Il giovane non si spaventa e va subito dai carabinieri, che intervengono arrestando i 4 in flagranza, grazie anche alla localizzazione del cellulare dell'ostaggio, ritrovato in un altro parco con un sacchetto di plastica in testa. È stato derubato ed è anche lievemente ferito. Sotto shock è stato ricoverato in ospedale, dove resterà per 6 giorni. Le indagini non si sono concluse perché della banda avrebbero fatto parte anche altri ragazzi. Per gli arrestati, tutti i detenuti nel carcere minorile Beccaria di Milano, le accuse sono molto gravi: sequestro di persona, scopo di estorsione, rapina, lesioni e porto abusivo d'arma. Fausto Bertuccioli, GR1.
1: Perù è di 13 morti il bilancio provvisorio di un incidente automobilistico avvenuto a Cusco, nel sud del paese, dove un minivan si è scontrato con un camion fermo a bordo strada per un problema tecnico. E torniamo in Italia. Tra meteo e traffico, oggi pomeriggio bollino rosso per chi si muove in auto, per il caldo invece oggi e domani bollino rosso in 19 città, anche se al nord continuano ad essere segnalati temporali sparsi. Da martedì e fino al 17 agosto l'afa tornerà su tutta l'Italia con picchi di quasi 40 gradi. Sport, gli europei di nuoto di Parigi, altre 3 medaglie per l'Italia sono gli argento di Elisa Cometti e Andrea Barnabani, i tuffi da 20 metri, e poi quello della staffetta mista 4x1500. Azzurri sempre in testa al medagliere con 23 trofei. Calcio e preliminari di Coppa Italia, passa il turno il Catania che batte il Vicenza 4-3 ai rigori e l'Ascoli che sconfigge il Potenza 3-1. MotoGP, il Gran Premio di Silverstone, Jorge Martin a sua Aprilia in pole position. Ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
4: ANAS ricorda, prima di partire fai controllare il tuo veicolo, in particolare la pressione dei pneumatici, l'efficienza delle luci e i livelli di olio ed acqua. Viaggia in sicurezza.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Vacanze estive e relax, ma sempre mantenendo alta l'attenzione al rispetto delle regole. Se vuoi noleggiare un'imbarcazione per goderti il mare da un'altra prospettiva, affidati esclusivamente a operatori regolarmente autorizzati, che rilascino la documentazione prevista. Diffida sempre dalle offerte troppo convenienti. Prezzi stracciati possono nascondere attività abusive o la totale mancanza di assicurazioni, mettendo a rischio la tua incolumità e la sicurezza dell'ecosistema marino. Chiedi sempre lo scontrino fiscale o la fattura per ogni servizio acquistato, dagli ormeggi al noleggio di imbarcazioni o di moto d'acqua all'escursione. È una tutela per il consumatore e per l'economia sana e contribuisce a contrastare l'evasione fiscale. Se noti attività anomale, truffe o attività di commercio illegale, segnalacelo subito. Chiama il numero di pubblica utilità 117 oppure, se sei in mare, richiedi l'intervento di uno dei nostri mezzi navali che potrà assisterti in caso di necessità. Le unità navali della Guardia di Finanza, infatti, sono degli uffici di polizia mobile e i rispettivi equipaggi sono a disposizione per qualsiasi esigenza. Buona estate a tutti!
0: Estate con Rai Isoradio.

0: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli.
1: Eccoci pronti con la classifica, la top 20, la classifica del Radio Corriere TV, il vostro settimanale di riferimento. Un saluto da Fabrizio Casinelli e da tutta la redazione, pronti ad accompagnarvi in questo viaggio. Scopriremo le posizioni che vanno dalla numero 20 alla numero 11, poi domani il resto della nostra classifica. Vi ricordo una classifica redatta da Airplay, 20 brani più ascoltati, più suonati da tutte le radio. Partiamo subito con la musica, numero 20 questa settimana è Safe con Parlare d'amore.

0: musica, mi fermo con la prima parte della Top 20, la classifica della Radio Corriere TV, il vostro settimanale di riferimento. Ci sentiamo domani con il resto della nostra classifica. Voglio ricordarvi il Radio Corriere TV online ogni lunedì a partire dalle ore 12, indirizzo facilissimo radiocorrieretv.rai.it. Un saluto da Fabrizio Casinelli e da tutta la redazione. Restate all'ascolto di Rai Iso Radio e alla prossima.
1: Radio Airplay, la classifica, il sabato e la domenica alle 18 su Rai Iso Radio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925. La notte in viaggio con Rai Iso Radio, musica, news e pubblica utilità.

Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Immigrazione, la tensione Roma-Madrid. In Spagna scattati i controlli per chi arriva dall'Italia, decisi dal governo Sanchez in risposta a quelli introdotti da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta. Negli aeroporti verifica il campione sul 5-10% dei passeggeri. Si controllano carta d'identità o passaporto e per gli extracomunitari visto o permesso di soggiorno. Non si registrano al momento code o particolari disagi. Bruxelles intanto prova a mediare nello scontro tra i due paesi. Secondo il commissario Brunner, i ministri dell'interno assicurano che si tratta di misure temporanee. Per l'assistenza agli italiani in viaggio, la Farnesina ha aperto un canale WhatsApp dedicato. Medio Oriente, Iran e Oman ancora al lavoro per un accordo su Hormuz, ma resta il mistero della nuova guida suprema.
3: Mojtaba Khamenei parla con un gruppo di religiosi seduti accanto a lui. Un video senza riferimenti temporali diffuso dall'agenzia MER. Forse una risposta alle voci che davano ormai vicina alla morte la guida suprema che finora non si è mai vista in pubblico. Intanto il ministro degli esteri Araghchi dichiara che l'accordo con l'Oman sullo stretto di Hormuz è molto vicino, ma il capo del Consiglio di Sicurezza Nazionale iraniano Zolgadr chiarisce che lo stretto sarà riaperto solo quando gli Stati Uniti rispetteranno le seguenti condizioni: revoca del blocco navale e delle sanzioni contro l'Iran, il ritiro dalle basi in Medio Oriente, il pagamento dei danni di guerra e lo sblocco dei beni congelati. Praticamente sarebbe una capitolazione americana, mentre a Washington Trump e ora anche il suo vice Vance parlano di progressi, almeno tacciono le armi, anche se gli Emirati Arabi denunciano un attacco iraniano contro una loro petroliera nello stretto. L'Oman, dal canto suo, parla di colloqui positivi con l'Iran, ma condanna gli attacchi alle navi e chiede alle parti di non compiere azioni che possano compromettere i progressi. Francesco Mincone, GR1.
2: Passiamo all'altro fronte medio orientale, quello israeliano. L'esercito di Tel Aviv è impegnato in una serie di attacchi nella striscia di Gaza, avrebbe colpito alcuni campi profughi. Secondo i media palestinesi, alcuni coloni hanno attaccato una moschea in Cisgiordania. Dopo l'intervento di residenti a difesa del luogo sacro, i militari israeliani hanno arrestato 7 palestinesi. In Bulgaria è un caso, il drone è precipitato vicino al confine con la Romania, poco lontano da un gasdotto strategico. Sofia ha convocato per domani l'ambasciatrice ucraina. Secondo il Ministero della Difesa, il velivolo è di tipo utilizzato proprio dalle forze di Kiev, ma per ora, precisa il governo bulgaro, nulla fa pensare ad un'azione deliberata, ma piuttosto ad un incidente. E intanto nella notte raid con droni di Kiev su Bielgorod, città russa al confine, almeno 13 feriti, tra cui 2 bambini. In Italia, per la cronaca, all'Anzio torinese un 73enne è stato arrestato per tentato omicidio. Alla guida dell'auto ha investito 2 volte un gruppo di ciclisti dopo una lite per futili motivi. 4 i feriti, di cui 2 in maniera grave. E la giornata appena trascorsa è stata segnata da 3 vittime sul lavoro. Ad Agropoli, provincia di Salerno, un uomo è morto dopo il ribaltamento del trattore che guidava. A Campi Bisenzio, vicino Firenze, un operaio 61enne di origine cingalese è rimasto travolto dal ribaltamento di un pallet. A Calanna, Reggio Calabria, un elettricista 40enne folgorato mentre era impegnato nell'installazione delle luminarie per la festa cittadina. Siamo al meteo, caldo estremo almeno fino a Ferragosto. L'estate 2026 si avvia a battere il primato del 2003.
4: Una volta si attendeva il picco delle famigerate ondate di calore, sapendo che da lì il caldo avrebbe cominciato la discesa. Oggi il picco arriva e resta per settimane. Città come Roma da fine luglio, Napoli e Firenze dal 1 agosto con il bollino rosso fisso per i rischi per la salute legati al caldo. La morsa dell'afa che si è allentata a nord con i temporali torna a stringersi. Le città che dal bollino rosso erano passate al giallo scendono a 7. Domenica rimangono solo Torino e Cagliari. Le altre riprendono a scaldarsi. Antonello Pasini, fisico del clima del CNR, GR, che cosa è successo alle ondate di calore?
0: Adesso sono molto più persistenti perché ci sono afflussi molto caldi da sud, quindi le onde diventano molto più allungate e onde lunghe sono lente, praticamente stazionarie per settimane.
4: A cosa è dovuto?
0: Un raddoppio della rapidità di riscaldamento nell'ultimo decennio rispetto ai precedenti. Dobbiamo assolutamente agire per fermare questo aumento di temperatura. Sappiamo quali sono le cause, sono le nostre, dobbiamo assolutamente ridurre le emissioni da combustioni fossili, da deforestazione e in parte anche da agricoltura non sostenibile.
4: Francesca Fornario, GR1.
2: Sport, gli europei di nuoto di Parigi, altre 3 medaglie per l'Italia sono gli argenti di Elisa Cometti e Andrea Barnabani, tuffi da 20 metri, e della staffetta mita 4x1500. Azzurri sempre in testa al medagliere con 23 trofei. Calcio e preliminari di Coppa Italia, passo il turno il Catania che batte il Vicenza 4-3 ai rigori e l'Ascoli che sconfigge il Potenza 3-1. MotoGP, Jorge Martin su Aprilia è in pole position al Gran Premio di Silverstone. L'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.
5: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Con l'estate torna la voglia di vacanze, ma senza alcune accortezze un momento di piacere rischia di trasformarsi in una spiacevole disavventura. Abbiamo rilevato infatti che le truffe sulle case vacanza e i bed and breakfast inesistenti sono purtroppo dietro l'angolo. Ecco allora come difendersi in poche semplici mosse. Il primo importante consiglio che mi sento di darti è quello di utilizzare esclusivamente piattaforme molto note al momento della prenotazione, evitando trattative via social o siti poco conosciuti. Un secondo aspetto fondamentale riguarda i pagamenti, effettuali solo tramite i canali protetti del sito di prenotazione e rifiuta categoricamente le richieste di bonifico istantaneo o ricariche di carte di credito o prepagate. Non fidarti delle offerte a prezzo troppo basso, perché spesso si tratta di esche per attirare i meno esperti, e in caso di dubbi contatta subito il servizio clienti della piattaforma di prenotazione e, perché no, se possibile chiedi all'inserzionista anche una videochiamata in diretta per visionare la struttura, in modo tale da esserti certo che questa esiste. Se nonostante tutte queste accortezze dovessi subire una truffa, importante non esitare a denunciare, perché questo è l'unico modo per interrompere la frode e fermare i responsabili. Nei nostri reparti della Guardia di Finanza, presenti in tutta Italia, troverai sempre personale qualificato e pronto per ascoltarti. Buone vacanze in sicurezza a tutti.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi, apertura dedicata alla questione migranti, alle tensioni tra Madrid e Roma. La Spagna ha fatto partire i primi controlli dopo la sospensione della libera circolazione con l'Italia, seguita l'analoga decisione del nostro governo. Via social il commissario europeo Brunner prova a gettare acqua sul fuoco. Intanto la Farnesina ha aperto un canale WhatsApp per l'assistenza agli italiani in viaggio. E da parte del governo italiano nessun commento per il momento alla decisione spagnola. La linea della Premier Meloni in ogni caso resta quella di mantenere lo stop a Schengen almeno fino al 15 agosto. Per la maggioranza una scelta necessaria, le opposizioni parlano invece di un'inutile crisi diplomatica con una nazione amica.
3: La critica verso Madrid e l'ok alla sospensione temporanea di Schengen vedono la maggioranza allineata. Il premier Sanchez ha fallito, ribadisce la Lega di Matteo Salvini. Continuano ad arrivare immigrati irregolari che sono stati bloccati alla frontiera, dice Raffaele Nevi da Forza Italia. Da noi nessun passo indietro, piuttosto la Spagna controlli le frontiere, avverte Fratelli d'Italia, Salvo Sallemi.
4: L'arrivo in Europa di migranti irregolari dalla Spagna dopo l'invasione di Ceuta conferma che l'Italia aveva ragione a non fare passi indietro sulla sospensione di Schengen con la Spagna. Per il governo Meloni la sicurezza degli italiani è la priorità.
3: Le opposizioni criticano il governo per aver scatenato contro un paese amico una crisi diplomatica. Un autogol per l'esecutivo, sottolinea il PD, Peppe Provenzano.
5: Il governo interrompa subito questa buffonata della sospensione di Schengen con la Spagna, anche perché ora il prezzo dell'ideologia e della propaganda di Meloni, Salvini e Tajani lo stanno pagando i turisti e i cittadini italiani che vivono in Spagna.
3: Anche Italia Viva chiede lo stop alla sospensione del trattato di libera circolazione europea. La premier Meloni ha fallito, la smetta di fare propaganda, aggiunge Giuseppe Conte dai 5 Stelle. E così anche AVS parla di cinica speculazione che pagheranno gli italiani. Vasco Pirri, GR1.
2: E le associazioni turistiche sono in allerta per gli eventuali danni al turismo. Non ci sono ancora numeri su possibili impatti, ma la FIAVET, l'associazione delle agenzie di viaggio e delle imprese del turismo, avverte si rischiano difficoltà negli aeroporti. Sugli scali già grava il nuovo sistema informatico automatizzato che ha creato lunghe file in entrata e uscita. Disagi anche per gli alberghi e per chi organizza la logistica e i trasferimenti. E vediamo la pagina degli esteri. La guerra nel Golfo Persico si avvicina a un possibile accordo sullo stretto di Hormuz. Teheran parla di intesa molto vicina con l'Oman, che conferma progressi nei colloqui. La realtà chiede a Washington lo stop dei raid, della revoca del blocco navale, delle sanzioni, lo sblocco dei beni congelati e il pagamento dei risarcimenti per la guerra. Per il vicepresidente americano Vance ci sono progressi, ma nella notte forti esplosioni sono state avvertite nella zona di Al Jubail in Arabia Saudita, dove sarebbe stata colpita un'area industriale del gas. Altro conflitto, quello ucraino nella notte, raid con droni di Kiev su Belgorod, città confluita la Russia, almeno 13 feriti, tra cui due bambini. Attacco russo invece su Odessa, danneggiati edifici e infrastrutture. E in Bulgaria è un caso, il drone precipitato vicino al confine con la Romania, poco lontano da un gasdotto strategico. Sofia ha convocato l'ambasciatrice ucraina. Secondo il Ministero della Difesa, il velivolo è di tipo utilizzato dalle forze di Kiev, ma per ora, precisa il governo bulgaro, nulla fa pensare a un'azione deliberata, ma piuttosto ad un incidente. E torniamo in Italia con la cronaca, 3 nuove vittime sul lavoro ad Agropoli, in provincia di Salerno. Un uomo è morto dopo il ribaltamento del trattore che guidava a Campi Bisenzio, vicino a Firenze. Un operaio di 61 anni di origine cingalese è rimasto travolto dal ribaltamento di un pallet. A Calanna, Reggio Calabria, un elettricista quarantenne è stato folgorato mentre era impegnato a installare le luminarie per la festa cittadina. E in provincia di Pordenone un 24enne statunitense è morto annegato dopo essersi tuffato nel lago di Barcis, dove vige il divieto di balneazione. Il corpo è stato recuperato in acqua dai vigili del fuoco. Un'altra persona ha perso la vita, questa volta in mare. Si tratta di un sub di 29 anni morto durante un'immersione nelle acque di Punta Sottile al largo di Lampedusa. In corso le indagini. E follia in strada, arrestato per tentato omicidio l'automobilista che a Lanzo Torinese ha travolto deliberatamente per due volte un gruppo di ciclisti, ferendone quattro, uno in modo grave. L'uomo 73enne che si era presentato ai carabinieri è ora agli arresti domiciliari. E allo studio del governo ci sono modifiche al codice della strada. Tra le possibili novità, la patente a 17 anni.
0: È una bozza di revisione del codice della strada, quella inviata dal Ministero dei Trasporti a oltre 100 operatori e associazioni di settore per la fase di consultazione fino a metà settembre. Tra le novità allo studio ci sono le targhe alle e-bike più potenti che vengono usate come motorini dai rider, l'utilizzo della corsia d'emergenza per le moto in caso di coda, il sequestro immediato per le auto senza assicurazione e lo stop agli adeguamenti biennali delle multe. Un pacchetto in 15 punti del Ministero, a cui si aggiunge la novità della patente B e C già a 17 anni. Per le multe per eccesso di velocità si ipotizzano 10 euro in più per ogni chilometro in eccesso. Sulle strade urbane, con limite a 50 o 30 km orari, le sanzioni sarebbero di 5 euro per ogni chilometro in eccesso. Secondo le indicazioni allo studio è anche possibile il sorpasso a destra sulle autostrade e superstrade a tre corsie. L'obiettivo, è scritto in una nota del Ministero, è di arrivare ad un testo che sia il più vicino possibile alle esigenze degli automobilisti, con priorità la sicurezza. Paola Bonanni, GR1.
2: E anche oggi sarà una giornata di partenze e rientri. Oggi pomeriggio bollino rosso in direzione delle città, viaggiatori che dovranno fare i conti con il caldo che resta intenso quasi ovunque. Bollino rosso in 19 città, anche se al nord temporali sparsi regaleranno qualche ora di sollievo. Dall'11 al 17 agosto esaurita la parentesi instabile, l'alta pressione tornerà su tutta l'Italia con picchi di 39 gradi a Roma, 37-38 a Milano. E l'estate 2026 si avvia a battere ogni record. Il CNR avverte fenomeni sempre più lunghi e persistenti. Ed è cominciata la Elvis Week, la settimana dedicata a Elvis Presley, che culmina il 16 agosto nell'anniversario della morte 49 anni fa. Quest'anno coincide anche con una grande asta di memorabilia che riguardano soprattutto la parte finale della sua vita.
1: You're fantastic. Thank you, bro.
6: 1977, concerto di giugno. Il 16 agosto Elvis sarà ritrovato morto. Per questo dall'8 al 16 di agosto è la Elvis Week in tutto il mondo, la settimana dedicata al ricordo del re del rock and roll. E quest'anno le memorie sono anche fisiche, oggetti e documenti da quell'ultima stagione della sua vita che vanno all'asta. In quel 1977 sul palco lanciò la sua sciarpa sporca di trucco e di sudore verso un musicista. È uno degli oggetti all'asta virtuale di questa settimana, accanto al libro che gli fu donato da Larry Geller, il suo consigliere spirituale. Con le riflessioni di Elvis bergate a mano, vale oggi 16.000 euro in partenza. E poi ci sono foto autografate, una chitarra, tantissimo materiale promozionale dei tour dell'epoca, anche cinematografici, i contratti firmati per i suoi musicisti. Per chi voglia trattenere un frammento del mito o strappare la patina di lustrini alla ricerca di Elvis Aaron Presley, l'uomo dietro la leggenda. Miriam Mauti, GR1.
2: E vediamo allo sport. La stagione 2026-2027 è ufficialmente iniziata per il calcio con le prime due partite dei preliminari di Coppa Italia. Passa il turno il Catania, che vince i rigori sul campo del Lanerossi Vicenza. Ai 32esimi siciliani affronteranno il Parma. Serata felice anche per l'Ascoli, neopromosso in Serie B, battendo tra le mura amiche per 3-1 il Potenza. I marchigiani si sono guadagnati la sfida contro il Genoa. E gli europei di Parigi, Elisa Cometti e Andrea Barnabà, fidanzati, si regalano una giornata magica conquistando due argenti nelle rispettive gare dei tuffi dalle grandi altezze. Argento anche per la staffetta mista, 4 per 1005 per il quartetto Pozzobon, Taddeucci, Guidi e Paltrinieri. MotoGP, Martin domina il sabato di Silverstone, pole position, vittoria nella gara sprint per lo spagnolo leader del mondiale, terzo invece Bezzecchi. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le informazioni alle 5. Ora vi lascio ancora alle note di Radio 1.
7: Verso il nuovo giorno con Rai Radio, musica, news e

lei si riaggiusta il trucco, saluta il suo cane, sulla finestra lascia un pezzo di pane.

0: sicuramente Isoradio. In viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Il falso trading in criptovalute è una truffa che nell'ultimo periodo sta facendo sempre più vittime. Con il nostro nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche e il nucleo speciale pulizia valutaria, siamo in prima linea per contrastare questi spiacevoli fenomeni. E oggi siamo qui per darti qualche consiglio per evitare di incappare in queste frodi. Il copione è quasi sempre lo stesso. I truffatori ti agganciano sui social, sulle app di messaggistica o persino sui siti di incontri, spesso promuovendosi come rassicuranti guru degli investimenti. All'inizio si mostrano amichevoli, poi ti propongono l'affare della vita, ti convincono a investire piccole somme e, attraverso finte piattaforme web, ti prospettano guadagni spettacolari, che in realtà esistono solo sullo schermo. È un'illusione psicologica per spingerti a versare cifre sempre più grandi. Ricorda sempre che gli intermediari finanziari autorizzati non ti contatteranno mai in chat privata per offrirti investimenti. E soprattutto nel mercato delle criptovalute nessuno può garantirti rendimenti fissi, elevati e costanti. Diffida dai guadagni facili, che spesso sono solo un'esca per attirare gli investitori meno esperti. Qualora ti sia capitato di subire una truffa, conserva chat, ricevute, link, indirizzi dei wallet e ogni altra informazione utile e denuncia subito presso uno dei nostri reparti. Solo così potrai aiutarci a fermare i responsabili.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno e ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apertura dedicata alle tensioni tra Madrid e Roma. La Spagna ha fatto partire i primi controlli dopo la sospensione della libera circolazione con l'Italia, seguita l'analoga decisione del nostro governo. Via social, il commissario europeo Brunner prova a gettare acqua sul fuoco.
3: Quando il primo giorno di controlli spagnoli ai passeggeri italiani volge al termine, l'Unione Europea tenta una mediazione. Ho avuto contatti con il ministro dell'Interno spagnolo e con quello italiano. Entrambi hanno confermato che i controlli alle frontiere sono temporanei. Lo scrive su X il commissario dell'UE agli affari interni, Brunner, che aggiunge: ho sottolineato i progressi compiuti nella lotta all'immigrazione clandestina e che la fiducia tra gli Stati membri è la nostra risorsa più preziosa. Poi conclude lasciando aperto uno spiraglio su una possibile soluzione della crisi. Dall'Italia arrivano segnali che le misure potrebbero essere revocate presto. La polizia spagnola sta effettuando ispezioni a campione in porti e aeroporti, su una percentuale che varia tra il 5 e il 15% dei viaggiatori, controlli casuali e non sistematici, una misura poco più che simbolica, insomma. La Farnesina comunque ha rafforzato l'assistenza consolare per i connazionali in viaggio verso la Spagna, mentre si raggiunge il picco del turismo tra i due paesi, e ha attivato un canale WhatsApp reperibile sul sito Viaggiare Sicuri, raggiungibile 24 ore su 24. Per ora, tuttavia, i passeggeri italiani non hanno subito particolari disagi, secondo quanto riferisce il governo spagnolo. Marco Barbonaglia, GR1.
2: La guerra nel Golfo Persico si avvicina a un possibile accordo sullo stretto di Hormuz, tra una parla d'intesa molto vicina con l'Oman che conferma progressi nei colloqui. L'Iran chiede però a Washington lo stop dei raid, la revoca del blocco navale, delle sanzioni, lo sblocco dei beni congelati e il pagamento dei risarcimenti per la guerra. Per il vicepresidente americano Vance ci sono comunque progressi. Ma nella notte forti esplosioni sono state avvertite nella zona di Al-Jubail in Arabia Saudita, dove sarebbe stata colpita un'area industriale del gas. Altro conflitto, quello ucraino. Nella notte raid con droni di Kiev hanno colpito la città di Belgorod al confine con la Russia, almeno 13 i feriti, tra cui due bambini. Attacco russo invece su Odessa, danneggiati edifici e infrastrutture. E in Bulgaria è un caso, il drone è precipitato vicino al confine con la Romania, poco lontano da un gasdotto strategico. Sofia ha convocato l'ambasciatore ucraino. Secondo il ministero della difesa, il velivolo è di tipo utilizzato dalle forze di Kiev, ma per ora, precisa il governo bulgaro, nulla fa pensare a un'azione deliberata, ma piuttosto ad un incidente. E torniamo in Italia con la cronaca: 3 nuove vittime sul lavoro nel nostro paese. Ad Agropoli, in provincia di Salerno, un uomo è morto dopo il ribaltamento del trattore che guidava a Campi Bisenzio, vicino a Firenze. Un operaio di 61 anni di origine cingalese è rimasto travolto dal ribaltamento di un pallet. A Calanna, in Reggio Calabria, un elettricista di 40 anni è stato folgorato mentre era impegnato a installare le luminarie per la festa cittadina. In provincia di Pordenone, un 24enne statunitense è morto annegato dopo essersi tuffato nel lago di Barcis, dove vige in realtà il divieto di balneazioni. Il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco. Un'altra persona ha perso la vita, questa volta in mare. Si tratta di un sub di 29 anni, morto durante un'immersione nelle acque di Punta Sottile al largo di Lampedusa. In corso le indagini. E follia in strada: arrestato per tentato omicidio l'automobilista che a Lanzo Torinese ha travolto deliberatamente per due volte un gruppo di ciclisti, prendone 4, uno in modo grave. L'uomo di 73 anni che si è presentato ai carabinieri ed ora è agli arresti domiciliari.
4: Io ho dovuto togliere questo mio amico a terra perché lui l'avrebbe puntato, l'avrebbe schiacciato.
5: Una strage sfiorata, un film dell'orrore, quello descritto dai ciclisti scampati alla furia di Giuseppe Campana a Lanzo Torinese.
6: Andavamo piano, 20 all'ora, questa macchina ci insulta e noi abbiamo alzato il braccio per dire: Madonna, ma stai un attimo calmo. A fianco a me c'era il mio amico Sabatino, l'ha caricato, l'ha fatto saltare in aria a 30 metri.
5: Un banale diverbio sull'occupazione della carreggiata dietro la follia scatenata dal 73enne alla guida di un'utilitaria che passando a colpi di clacson la comitiva di 6 ciclisti, l'ha poi travolta per ben 2 volte.
6: Corso dietro per cercare di prendere il numero di targa. Questo qua con la macchina mi carica. Sono riuscito a buttarmi lungo la strada. Ha fatto inversione e ha caricato tutti gli altri.
5: 4 i feriti, i 2 più gravi hanno diversi traumi e fratture. Il 73enne si è successivamente costituito. È stato arrestato per tentato omicidio e finito ai domiciliari. È negativo all'etilometro. Ora si attende l'esito degli esami tossicologici. Nei prossimi giorni comparirà davanti al giudice. Elena Baiocco, GR1.
2: E anche oggi sarà una giornata di partenze e rientri. Oggi pomeriggio Bonino Rosso in direzione delle città, viaggiatori che dovranno fare i conti con il caldo che resta intenso quasi ovunque. Bonino Rosso in 19 città, anche se a nord temporali sparsi regalano qualche ora di sollievo. Dall'11 al 19 al 17 agosto, scusate, esaurita la parentesi instabile, l'alta pressione tornerà su tutta l'Italia con picchi di 39 gradi a Roma, 37-38 a Milano. E parliamo di musica perché il punk compie quest'anno mezzo secolo. Un festival alle porte di Londra celebra il movimento che scatenò la rivolta nella musica pop e nel costume. L'inviata Rai.
0: Chitarre distorte e anarchia. Così i Sex Pistols lanciano al mondo il loro manifesto e il 1976, 50 anni fa, data ufficiale di nascita del punk. Fenomeno tutto inglese, con la carica dirompente che solo una società in apparenza trattenuta nelle convenzioni post-vittoriane sa offrire. Apparente subcultura che diventa rivoluzione di look. Vestiti strappati, capelli a cresta, spesso colorati, catene, borchie, spille da balia, ulteriore tocco trasgressivo, i dettagli fetish e sadomaso. Il tutto consacrato in passerella grazie alla stilista Vivienne West. Blackpool, una cittadina nel nord-ovest dell'Inghilterra, il Rebellion Festival ha un sapore tutto particolare per i 50 anni del punk. 300 artisti che si esibiranno fino a domani, un pubblico colorato che arriva da tutto il mondo. I biglietti sono esauriti da mesi. Assoluto, come tutto ciò che nasce effimero, sempre giovane nonostante i suoi primi 50 anni. Lunga vita al punk. Da Londra, Anna Paola Ricci per il GR1.
2: E chiudiamo con lo sport e calcio. La stagione 2026-27 è ufficialmente iniziata con le prime due partite preliminari di Coppa Italia. Passa il turno il Catania che batte il Vicenza per 4-3 ai rigori, l'Ascoli che sconfigge il Potenza per 3-1. Gli europei di nuoto di Parigi, altre tre medaglie per l'Italia sono gli argenti dell'Isa Cometti e Andrea Barnabà nei tuffi dei 20 metri nella staffetta mista 4x1500. Azzurri sempre in testa al medagliere con 23 trofei. Infine il MotoGP, Martin domina il sabato di Silverstone, pole position e vittoria nella gara sprinter per lo spagnolo leader del mondiale, terzo Bezzecchi. Ed è tutto, prossimo appuntamento lunedì alle 5:30, ora di nuovo vi lascio alla musica di Radio 1.
7: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: La montagna richiama sempre più appassionati desiderosi di trascorrere il proprio tempo libero a contatto con la natura. Tuttavia, si tratta di un ambiente affascinante quanto impegnativo, che richiede rispetto, prudenza e un'adeguata preparazione. Per questo, noi della Guardia di Finanza, con le nostre stazioni del soccorso alpino presenti in varie località di Alpi e Appennini, vogliamo condividere con te alcuni semplici consigli per vivere in sicurezza le tue escursioni. E il segreto fondamentale? Affidarsi a professionisti esperti dell'ambiente montano e delle escursioni, soprattutto se si è alle prime armi. Prima di intraprendere un sentiero che non conosci, non improvvisare. Chiedi sempre consiglio alle sezioni locali del Club Alpino Italiano, alle Proloco, agli esperti del posto e ai rifugisti. Valuta con estrema attenzione ogni gita in base alle tue reali capacità fisiche e controlla sempre il meteo, che in estate può cambiare all'improvviso. Ricorda, la montagna non si sfida, si rispetta.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: Rai Radio 3. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
3: Comprare un biglietto per un evento da un bagarino non è solo un pessimo affare economico, ma può costarti l'ingresso. Oggi, per contrastare il bagarinaggio selvaggio, la legge prevede che i biglietti per i grandi concerti, quelli con oltre 5.000 spettatori, siano rigorosamente nominali. Questo significa che cancelli d'ingresso, il nome sul ticket deve corrispondere esattamente al tuo documento d'identità. Se acquisti dai canali non ufficiali, rischi di rimanere fuori dall'evento. Se ti imbatti in siti che vendono biglietti a prezzi palesemente gonfiati o se scopri di essere stato truffato, ricordati che puoi fare la tua parte. Segnala subito la piattaforma sospetta alla Guardia di Finanza o all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Grazie al tuo aiuto possiamo essere ancora più efficaci nel contrasto a questi fenomeni illeciti.
2: Estate con Rai Isoradio.
4: In caso di nebbia molto fitta, non metterti in viaggio. Consulta le previsioni meteo, il numero gratuito 1518 del CIS, per informarti sulle condizioni del traffico. Una guida sicura e prudente in caso di nebbia può garantire un viaggio più tranquillo e sicuro. Una campagna Isoradio in collaborazione con RAI Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
5: Io ascolto RAI Isoradio perché con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Rai Isoradio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Isoradio, il mio mondo in una radio.
2: Rai Isoradio.
6: 5.31 e riprende il nostro viaggio insieme. Buona domenica, buona giornata a tutti voi. Stefano Siani, Alessandra Tocci insieme a raccontarvi quello che accade in strada, dare conto dei vostri messaggi sempre numerosi. Ma in questo momento breaking news da Rai News 24 ci dice appunto di quanti bollini rossi ci siano nelle nostre città. 19, stanno lentamente scendendo, ieri erano 27. Ci dice tutto adesso l'Aeronautica Militare. Tenente Colonnello Daniele Cesarin, buongiorno e buona domenica.
7: Buongiorno e buona domenica e ben ritrovati ai nostri ascoltatori. Al nord cielo sereno, poco nuvoloso su tutte le regioni, con maggiore nuvolosità su aree montuose. Dalla tarda mattinata ulteriori addensamenti su arco alpino con rovesci e temporali locali più intensi su parte piemontese, sud-occidentale e parte ligure di ponente. Dal tardo pomeriggio i fenomeni si attenuano lasciando spazio ad ampie schiarite per la nottata. Al centro e sulla Sardegna anche qui cielo sereno e poco nuvoloso su tutte le regioni. Dal primo pomeriggio addensamenti maggiori in prossimità dei rilievi dell'Appennino centrale e della Sardegna centrale con rovesci e temporali locali più intensi su parte tosco-emiliana e tra Abruzzo e Lazio. Dal tardo pomeriggio i fenomeni si attenuano seguiti da schiarite per la sera. A sud e sulla Sicilia cielo sereno poco nuvoloso su tutte le regioni. Dal primo pomeriggio annuvolamenti in prossimità dei rilievi dell'Appennino meridionale e della Sicilia centro-orientale con rovesci e temporali locali. Nel corso del pomeriggio i fenomeni diminuiscono lasciando poi spazio a schiarite ovunque. Foschie per la sera su aree costiere tirreniche. Passando alle temperature, massime in aumento oggi al nord, nelle Marche, in Campania nord-occidentale e interno della Sardegna. In diminuzione in Molise, Puglia e Basilicata, stazionari altrove. Infine venti moderati settentrionali ancora sulla Puglia e deboli al regime di brezza altrove. Con questo ho concluso, grazie per l'ascolto e restituisco la linea allo studio.
8: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Allora, ci siamo giocati già i Green Day, Baby Kay e George Benson, per incominciare questa nostra giornata insieme. Buon viaggio, buona domenica a tutti voi. Arriva già il primo messaggio a Antonio. Antonio da Bologna, anche lui lavora quest'oggi, farà una giornata lunga sulla 118 automedica come infermiere. Sarete tantissimi a viaggiare, attenti alla guida, e ringrazio Isoradio per il servizio. Si viaggia insieme anche con il 118. Buona giornata a tutti voi, ricordiamo il numero 348 103 1010. Diamo un'occhiata alla viabilità ordinaria, ce ne andiamo sulla statale dei Due Mari, la 280. Viene chiusa una carreggiata per incidente a Settingiano in direzione della Tirrenia Inferiore. Spostiamoci verso nord, a 55 diramazione per Pinerolo, avviene un incidente all'altezza del chilometro 23 e siamo appunto, fate attenzione, appena avvenuto. Dobbiamo andare poi in autostrada in Sicilia, in A20, da Messina a Palermo, perché viene chiusa un'entrata per veicolo in fiamme. In realtà la notizia di ieri sera è ancora attiva, fate attenzione.

sceglieranno anche oggi come, come giornata di spostamento, bollini di colori scurissimi anche per oggi, noi saremo sempre con voi. Vediamo cosa trovate ora in strada. Abbiamo la 1 tra Casal Pusterlengo e Fidenza verso Bologna con coda a tratti anche tra Valsamoggia e la 14 in direzione di Bologna. È avvenuto l'incidente poi sulla Milano-Napoli tra Ferentino e Danagni verso Roma. Siamo al chilometro 611 e 900, ha sbandato un'auto in corsia di emergenza.

prima la mia canzone di Carmen Consoli, Confusa e Felice, ecco, questo è un po' il riassunto della giornata, e poi Irana con Cabana. 5.49, allora ancora c'è qualcuno che viaggia con noi ed è Camilla, è bello sentirvi, inizia la giornata insieme, buona domenica, quanti si sposteranno oggi? Certamente anche oggi sarà una giornata di spostamento importante, ci sarà anche il fermo dei mezzi pesanti come di consueto, naturalmente noi seguiremo il vostro viaggio, un viaggio che già si fa sentire in alcune zone. Intanto abbiamo un incidente in A1 tra Ferentino e Danagni, sbandamento di un'auto in corsia di emergenza verso Roma, il chilometro indicato è il 611 e 900. Arriva anche la notizia di un veicolo in avaria, parliamo del tratto della A1 tra Ceprano e Pontecorvo, direzione Napoli, il veicolo è fermo tra prima e seconda corsia, quindi posizione pericolosa, fate attenzione, abbiamo anche il chilometraggio, è il 642.

0: Ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Danilo Giannese. Lo scontro tra Italia e Spagna, scattate da ieri le contromisure di Madrid dopo la sospensione di Schengen da parte di Roma, e la Commissione europea tenta una mediazione.
3: Ho avuto contatti con il ministro dell'interno spagnolo e con quello italiano. Entrambi hanno confermato che i controlli alle frontiere sono temporanei. Lo scrive su X il commissario dell'UE agli affari interni, Brunner, che aggiunge: ho sottolineato i progressi compiuti nella lotta all'immigrazione clandestina e che la fiducia tra gli stati membri è la nostra risorsa più preziosa. Poi conclude lasciando aperto uno spiraglio su una possibile soluzione della crisi. Dall'Italia arrivano segnali che le misure potrebbero essere revocate presto. La polizia spagnola sta effettuando ispezioni a campione in porti e aeroporti, su una percentuale che varia tra il 5 e il 15% dei viaggiatori, controlli casuali e non sistematici, una misura poco più che simbolica, insomma. La Farnesina comunque ha rafforzato l'assistenza consolare per i connazionali in viaggio verso la Spagna, mentre si raggiunge il picco del turismo tra i due paesi, e ha attivato un canale WhatsApp reperibile sul sito Viaggiare Sicuri, raggiungibile 24 ore su 24. Per ora, tuttavia, i passeggeri italiani non hanno subito particolari disagi, secondo quanto riferisce il governo spagnolo. Marco Barbonaglia, GR1.
2: E stamattina, intervistato dalla Stampa, il ministro degli esteri italiani è tornato sullo scontro tra Roma e Madrid. Finito il pericolo, ripristineremo Schengen, assicura il titolare della Farnesina, che definisce la ritorsione di Sanchez inaccettabile. A Ceuta qualcosa non ha funzionato, continua. Difendere i confini non significa mettere a rischio l'Europa, cosa che accade con l'accoglienza indiscriminata. E ora la guerra tra Stati Uniti e Iran. Il vicepresidente degli Stati Uniti Vance parla di progressi nelle trattative con Teheran su Hormuz, ma la Repubblica Islamica, vicina a un'intesa con l'Oman sulla gestione dello stretto, afferma che il passaggio sarà riaperto solo alle sue condizioni, tra cui la fine degli attacchi, la revoca del blocco navale e delle sanzioni, lo sblocco dei beni congelati e il pagamento di risarcimenti. Fonti di stampa iraniane riferiscono intanto di esplosioni in Arabia Saudita, dove è stato colpito un impianto del gas sul Golfo Persico. La cronaca ci riporta in Italia: è stato arrestato per tentato omicidio l'automobilista di 73 anni che in provincia di Torino ha travolto deliberatamente per ben due volte un gruppo di ciclisti, ferendone quattro.
4: Mia moglie ha visto un ciclista volare e poi mia madre mi ha raccontato che sono scesi in strada per cercare di aiutare, per chiamare i primi soccorsi.
5: Testimonianze di una mattinata di follia a Lanzo Torinese: sono le 10 del mattino quando un gruppo di 6 ciclisti che sta percorrendo la statale viene travolto di proposito da un'auto per due volte nel giro di pochi minuti. Alla guida c'è un 73enne di Coassolo, ora finito agli arresti domiciliari con l'accusa di tentato omicidio. Stando alle prime ricostruzioni, l'uomo ha superato la comitiva suonando il clacson, ma di fronte al gesto di un ciclista avrebbe ingranato la retromarcia e travolto tutti. A quel punto alcuni di loro hanno tentato di inseguirlo, lui se n'è accorto e ha fatto un'inversione, investendoli di nuovo.
6: Ha girato qua nel nostro parcheggio, è tornato indietro ed è tornato giù.
5: Il 73enne si è poi andato a costituire nella caserma più vicina, i ciclisti lasciati sull'asfalto. In due hanno riportato ferite gravi e sono stati ricoverati in ospedale a Torino. Uno ha 68 anni e ha riportato diversi traumi alla spalla e al bacino. L'altro, 60 anni, ha fratture alle gambe, al viso e al torace. Torino, Marco Procopio, GR1.
2: E ad Arese, in provincia di Milano, quattro minorenni tra i 15 e i 17 anni sono stati arrestati dopo aver sequestrato un 19enne minacciandolo con un macete e chiedendo a un suo amico droga come riscatto, altrimenti l'avrebbero ucciso. Ma il ragazzo, lasciato libero, ha denunciato tutto ai carabinieri, che hanno liberato il sequestrato, trovato in un parco con un sacchetto di plastica in testa. Tre morti sul lavoro nelle ultime ore. A Calanna, in provincia di Reggio Calabria, un elettricista di 40 anni è rimasto folgorato mentre installava le luminarie per la festa patronale. Ad Agropoli, in provincia di Salerno, un uomo è morto schiacciato dopo il ribaltamento del trattore che stava guidando. E a Campi Bisenzio, vicino a Firenze, un operaio 61enne di origini cingalesi è rimasto travolto dal ribaltamento di un pallet. E anche oggi sarà una giornata di partenze e rientri con milioni di italiani in viaggio. Nel pomeriggio bollino rosso in direzione delle città, spostamenti che saranno accompagnati dal gran caldo che non dà tregua in gran parte del paese. Le città con il bollino giallo scendono a 7, domani rimarranno solo Torino e Cagliari, mentre città come Roma da fine luglio, Napoli e Firenze dal 1 agosto restano fisse con il bollino rosso. Sentiamo Antonello Pasini, fisico del clima del CNR.
7: Le andate di calore adesso sono molto più persistenti perché ci sono afflussi molto
0: caldi da sud, quindi le onde diventano molto più allungate e onde lunghe sono lente, praticamente stazionarie per settimane. Dobbiamo assolutamente agire per fermare questo aumento di temperatura, un raddoppio della rapidità di riscaldamento nell'ultimo decennio rispetto ai precedenti. Sappiamo quali sono le cause, sono le nostre, dobbiamo assolutamente ridurre le emissioni da combustioni fossili, da deforestazione e in parte anche da agricoltura non sostenibile.
2: Dalla patente a 17 anni fino alle multe progressive per i limiti di velocità sono 15 le principali ipotesi di revisione del codice della strada allo studio del Ministero dei Trasporti. Il primo punto prevede l'obbligo di casco e contrassegno per le super bici a propulsione, quelle spesso usate dai rider. Altra novità riguarda la possibilità di sorpassare a destra sulle autostrade da tre corsie. Lo sport, MotoGP, alle 15 il Gran Premio di Gran Bretagna, prima fila tutta Aprilia in pole Martin che ha vinto la gara sprint, terzo Bezzecchi che oggi parte dalla quinta casella. Europei di nuoto, altre tre medaglie per l'Italia, tutte d'argento, nella staffetta 4 per 1500 in acque libere con Barbara Pozzobon, Ginevra Taddeucci, Marcello Guidi e Gregorio Paltrinieri, nei tuffi da 20 metri con Elisa Cosetti e Andrea Barnabà. Calcio, all'Inter il derby d'Italia disputato in Australia, i nerazzurri hanno sconfitto la Juventus con il punteggio di 2-1. E sono le 6:06, linea ora la musica di Radio 1, prossimo GR alle 7, buona giornata e buon ascolto.
1: Sulle strade del mattino, con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità.

0: E dopo il GR1 ripartiamo con i Talk Talk 6:10, scoccate in questo momento. Buona giornata, buon viaggio a tutti voi. Stefano Sia nella parte tecnica, Alessandra Toccia al microfono. Questo è Raiso Radio, musica, infomobilità, news e vostri messaggi, che sono più numerosi delle notizie di ciò che accade in strada. Ancora non c'è movimento. Salutiamo Camilla, Carla che viaggiano con noi. Un saluto arriva anche da Federico, Alessandro e Lorena. Si trovano in Umbria, stanno andando con molta prudenza verso la Sicilia. E poi salutiamo Nicola che cerca di esaudire i suoi desideri. Cosa trovate in strada? Ancora molto poco, ma code già ve ne sono, in A1 in particolare. Partiamo dal primo tratto, Modena Sud A14 verso Bologna, code a tratti, circa 20 km di autostrada, accompagnato da traffico intenso. Traffico intenso anche tra Casal Pusserlengo e Fidenza verso Bologna. Qui il tratto è un pochino più importante, siamo intorno ai 40-50 km di traffico con code a tratti indicate, ripeto, verso Bologna. Lasciamo l'A1 e ci spostiamo a Napoli in tangenziale a segnalare la presenza di animali. Siamo all'entrata di Vomero verso Pozzuoli, prudenza il chilometro del 12.500, ovviamente indicativo. Rimaniamo dalle parti di Napoli, siamo tra Ercolano Scavi e Torre del Greco verso Salerno, abbiamo coda per incidente, qui parliamo della 3. L'incidente è avvenuto al chilometro 13.200, non abbiamo dettagli. Una chiusura che ci porteremo dietro per tutto il mese di agosto riguarda il tratto urbano della 24, parliamo di Roma, tra la tangenziale est e Portonaro verso il grande raccordo, sino alle 23 del 28 di agosto lo troverete chiuso per lavori.
1: Ah!

Beyoncé, poco prima Fred De Palma, questa è la nostra musica. 6:19, alle 6:30 avremo un aggiornamento meteo. Nel frattempo due notizie, una dal presente e l'altra dal passato. Partiamo da quella dal presente in qualche modo, perché sta per essere battuto all'asta il pallone con cui Diego Maradona segnò con la mano de Dios durante la vittoria dell'Argentina sull'Inghilterra ai mondiali dell'86. Dovrebbe essere battuto all'asta per 10 milioni di dollari. L'asta si terrà tra il 21 e il 23 agosto, quindi se siete interessati sappiate, noi seguiremo anche questa informazione. Nel 2022 la maglia indossata dal Pipe de Oro durante quella partita a Città del Messico è stata venduta, pensate, per circa 10 milioni di dollari, 9,3, quindi sicuramente supererà quella cifra, e questa notizia è ripresa da più siti. Dopodiché dal passato invece ci prendiamo questa notizia che iniziarono oggi 9 agosto 1173 i lavori per la Torre di Pisa. Tutti noi abbiamo una foto, vuoi in gita scolastica o personale, magari per gite personali, con la foto che facciamo finta di sorreggere col dito che regge la Torre di Pisa. La Torre di Pisa, questo monumento straordinario che solo l'Italia può avere anche per la conformazione del terreno, vennero gettate le fondamenta proprio nella giornata di oggi, del 1173. Stiamo parlando del campanile della cattedrale di Santa Maria Assunta, siamo in piazza del Duomo, patrimonio dell'umanità dell'UNESCO dall'87, e è simbolo di Pisa, ma anche sulle cartoline, un tempo negli anni 60 era presente in quasi tutte le cartoline per raccontare l'Italia, e sicuramente un'immagine straordinaria. È un campanile a sé stante, alto 57 metri, è stato costruito nell'arco di due secoli, pensate, XII e XIV, ha una massa di 14.453 tonnellate, per maggioranza in linea curva con arcate e loggette, 6 piani tra l'altro, e la sua pendenza, come tutti sappiamo, fa parte del cedimento del terreno sottostante. Questo è il riferimento, quindi iniziano a costruirla proprio quest'oggi, questa splendida torre di Pisa, che ancora campeggia in Piazza del Campo. Bene, siete voi con i vostri messaggi, salutiamo Laura si trova con Damiano, Sara e Zia Antonietta in A14, hanno apprezzato molto la canzone Shame con cui abbiamo aperto questo. Un'altra ora di diretta, sono dirette a Pinetro e suggeriscono prudenza per traffico scorrevole ma intenso. Ecco, il concetto di prudenza è molto importante, sapete, sta per cambiare anche il codice della strada, verranno proposti dei cambiamenti, la prudenza però rimane fondamentale. E salutiamo anche Nicola che viaggia con noi. Bene, questi siete voi al 348 103 1010. Stefano Siani e Alessandra Tocci insieme, vediamo cosa trovate in strada in questo momento. Intanto vi confermo l'incidente in A3 tra Torre del Greco e Torre Annunziata Nord verso Salerno, e si è formata anche una coda per questo motivo, poi coda a tratti importanti oltre 50 km, quasi 60 tra Casal Pustellengo e Fidenza verso Bologna, dovuti a traffico intenso. Stessa indicazione l'abbiamo per il tratto Modena Sud, Bivio A14 verso Bologna, coda a tratti che si sviluppano in un arco di circa 19 km.

0: sun. 6:27, tra poco aggiorneremo la situazione meteo, nel frattempo ci dedichiamo a ciò che accade in strada. Siamo in Sicilia, sulla Messina-Palermo, tratto chiuso per incidente che vede coinvolti mezzi pesanti. Siamo tra Brolo e Patti, direzione Messina. Si tratta di un mezzo pesante che ha preso fuoco. Direttamente al nord, statale 47 Valsugana, incidente prima del chilometro 32, riguarda entrambe le direzioni. Diramazione per Pinerolo, incidente per motivi diciamo imprecisati, che non vengono precisati, all'altezza del chilometro 23 in direzione nord. Questi alcuni aggiornamenti che completiamo con un incidente che è venuto in A1 tra nodo Napoli centro direzionale e la 3 verso Napoli. Sono due vetture quelle coinvolte, sono tutte e due in corsia di marcia, ma è il momento di affrontare la situazione meteo. Colonnello Daniele Mocio, buongiorno, buona domenica.
1: Buongiorno Alessandra, buona domenica, ben trovata e un saluto a tutti coloro che sono in ascolto, a chi è in viaggio, a chi ascolta Esoradio da casa, a tutti quanti.
0: Un saluto ecumenico.
1: Un saluto, sì. Okay. Onnicomprensivo.
0: Onnicomprensivo, non lasciamo fuori nessuno.
1: Perché è giusto che sia così, anche perché avere un supporto, un minimo supporto in questi giorni di caldo, che ormai sono due mesi, no?
0: Si è parlato
1: di onde, di varie onde di calore.
0: Questa sembra uno tsunami,
1: sembra un'onda che non si smorzi mai, no?
0: Esatto.
1: E quindi io la dico un po', la prendo un po' così a ridere, perché comunque cioè la situazione è decisamente particolare anche per noi che la studiamo da anni.
0: Certo.
1: È una situazione, e anche ieri ho sentito un richiamo all'estate del 2003. Vediamo cosa succederà alla fine di quest'estate, se saranno superati tutti i record stabiliti allora, perché all'epoca iniziò in maggio, un po' come quest'anno, anche se lì proprio iniziò e poi finì in novembre, no? Però noi non ce lo ricordiamo da un punto di vista, ci ricordiamo che faceva caldo, però non riusciamo a quantificarlo,
0: per fortuna,
1: perché
0: anche
1: esattamente
0: dire,
1: perché
0: rimuoviamo.
1: Noi proviamo il caldo e il freddo nel momento in cui lo subiamo. Quindi oggi, ieri sono scese le temperature di qualche grado al nord, però sempre in un contesto abbastanza caldo, con isolati temporali sulle Alpi, temporali che abbiamo ritrovato anche lungo le aree appenniniche del centro e poi del sud. Una situazione simile si prospetta anche oggi, con temperature, ancora l'elemento dominante, ancora il caldo un po' ovunque, non sicuramente i 40 gradi sperimentati nel recente passato. Per quel che riguarda il centro e il sud, siamo sui 37-38 gradi di massime in forma localizzata, intorno ai 35 gradi in pianura padana. Però ci tengo a ribadire che il caldo, così come è un caldo afoso, molto spesso si sente parlare di un caldo torrido, una chiosa. Ho fatto un'intervista e mi dicevano, dico, ma perché dite caldo torrido? Chiedevo a chi mi intervistava. Perché così rende di più. Ho detto no, non rende di più, è un caldo afoso. Se fosse torrido significherebbe che
0: secco.
1: Non ci sarebbe secco. E quindi noi
0: però torrido il suono, no?
1: È quello, ecco. Allora
0: torrido.
1: Sono generale, rende di più, capito? Però non funziona così, sinceramente. Quindi ribadiamo che è proprio il caldo accompagnato all'umidità, e non sono i 40 gradi in sé presi così asetticamente. Si sta molto peggio, con 35 gradi e il 60% di umidità rispetto ai 40 gradi e 10% di umidità.
0: Certo,
1: questo
0: certo,
1: è il senso,
0: certo.
1: Capito? Però andiamo verso una settimana che ci porta verso il Ferragosto, in cui cambierà decisamente poco, in cui ancora il caldo.
0: Ferragosto, anche quello è un po' torrido, è tutto un po' caldo.
1: Oppure come si dice a Roma, il Ferragosto, così almeno è più morbido, e quindi ancora decisamente caldo per tutta la prossima
0: questo è quanto. Benissimo, noi ci aggiorneremo continuamente, c'è il vostro sito da seguire che viene aggiornato continuamente con tutte le informazioni che si possono chiedere, si hanno a disposizione, quindi siamo informati, perché il caldo poi ce la vediamo ognuno di noi.
1: Esattamente,
0: con noi stessi,
1: personale.
0: Con le nostre così strategie. Bene, la ringrazio e le auguriamo buona domenica.
1: Buona domenica, grazie.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
4: Girare l'Europa è bellissimo, ma quali sono i limiti per gli acquisti personali tra paesi UE? Normalmente puoi trasportare beni senza dichiarazioni doganali e senza pagare tasse aggiuntive, purché destinati all'uso personale. Per alcuni beni esistono tuttavia delle quantità massime da rispettare. Per il tabacco il limite è di 4 stecche di sigarette, oppure 200 sigari, o ancora 1 kg di tabacco da fumo. Per gli alcolici puoi portare fino a 90 litri di vino, di cui massimo 60 litri di spumante, 110 litri di birra e 10 litri di superalcolici sopra i 22 gradi. Non considerare però questi limiti come un'autorizzazione automatica. La Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Dogane e Monopoli possono comunque verificare se le modalità di trasporto fanno presumere un uso commerciale. Anche per il denaro contante esistono limiti ben precisi. Puoi viaggiare liberamente con cifre inferiori a 10.000 euro. Da 10.000 euro in su scatta l'obbligo di dichiarazione doganale. Ometterla o dichiarare il falso comporta sanzioni pesantissime e il sequestro del denaro.
3: Estate con Rai Radio.

Arisa, Nino D'Angelo, Fabio Rovazzi, la Costiera Amalfitana e poco prima abbiamo ascoltato Francesco Renga. La nostra amica Carla ci manda una foto della Torre di Pisa. Stiamo ricordando che quest'oggi iniziano i lavori il 9 di agosto del 1157, se non erro, e arriva la prima foto. Molto fotografata la Torre di Pisa, ma non è il monumento più fotografato. Quello più fotografato in Italia è il Colosseo in testa a tutti, poi Fontana di Trevi, sempre a Roma, il Duomo di Milano. Poi ci spostiamo a Firenze, la cattedrale di Santa Maria in Fiore e anche Palazzo Vecchio, e la Torre di Pisa è in quinta, sesta posizione. Poi abbiamo la Valle dei Templi e la Reggia di Caserta. Questo su Instagram, però appunto assoluto, premio assoluto di foto è quello che viene fatto al Colosseo. Ma insomma anche la Torre di Pisa si difende bene. Ricordiamo appunto è stata iniziata a costruire 1173 per la precisione. Tra l'altro Pisa vuol dire terreno paludoso, quindi per questo si è inclinata, come ben sappiamo, e fotografiamo. Bene, questi siete voi al 348 103 1010, tanti messaggi, ma torniamo in strada perché abbiamo qualche novità. Intanto andiamo con gli aggiornamenti in A14, siamo tra Bologna e Fiere ed Imola verso Ancona, un tratto di circa 45 km accompagnato da traffico intenso. Incidente in A1 tra nodo Napoli centro direzionale e la 3 verso Napoli, incidente anche in A3 tra Torre del Greco e Torre Annunziata Nord verso Salerno, e qui si formano anche delle code. Torniamo in A1, vi confermo le code tra Casal Pusterlengo e Fidenza verso Bologna, circa una sessantina di chilometri più o meno, forse qualcosa di meno, e poi Modena Sud, BV14 verso Bologna, anche qui abbiamo indicazione di code a tratti. Il traffico intenso, un tratto autostradale di circa 20 km.

in direzione nord al chilometro 439. Dispersione anche tra varianti di Valico e Badia verso Firenze. Code a tratti poi tra Bologna, Fiera ed Imola verso Ancona sono confermati. Si tratta di traffico intenso, un tratto di circa 45 km, 40 km per la precisione. Ci spostiamo adesso all'incidente avvenuto in A1 tra Napoli centro direzionale e l'A3 verso Napoli. L'incidente è piuttosto articolato, sono coinvolte due vetture, sono ferme in corsia di marcia, non è preannunciato né da code né da rallentamenti, quindi fate attenzione. Mentre abbiamo code per incidente tra Ercolano e Torre del Greco verso Salerno, qui l'incidente è avvenuto al chilometro 13. Questi sono gli aggiornamenti, completiamo poi con il tratto forse più lungo di autostrada interessato da traffico intenso, che è quello della 1, compreso tra Casal Pusterlengo e Fidenza verso Bologna, tanto che abbiamo già un tempo di percorrenza valutato 55 minuti. Il prossimo pezzo ci riporta al 1975, era un 45 giri, era il nono di Claudio Baglioni, da una parte Sabato pomeriggio che stiamo per ascoltare, dall'altra parte Poster, il testo è di Baglioni, la musica è di Baglioni e Coggio, venne pubblicato nell'estate del 45. Il disco rapidamente raggiunge, il 2 di agosto raggiunge la quinta posizione e poi poco dopo scalza dalla prima posizione Buonasera dottore di Claudia Amori. A fine dell'anno risulterà essere il singolo più venduto dell'anno.

E alle 7 avremo i titoli del GR1, alle 7 inizia anche il fermo dei mezzi pesanti che si concluderà alle 22 di quest'oggi, tranne ovviamente quelli in deroga. Aumenta qualcosa in strada, allora andiamo subito in A1 dove tra Orvieto e Fabbro verso Firenze segnaliamo dei materiali dispersi, non abbiamo altri dettagli, fate attenzione.

0: Ore 7.
1: GR1.
2: Mediazione europea sulla crisi Italia-Spagna, interviene la Commissione. Ieri scattate le contromisure di Madrid. Tajani, finito il pericolo, ripristineremo Schengen. Scontro, maggioranza, opposizioni. Litiga con i ciclisti e li investe due volte, 4 feriti nel torinese, uno è grave. Arrestato l'automobilista 73enne per tentato omicidio. Bollino rosso rovente, ancora una giornata di traffico e afa. 19 le città con la massima allerta e per il caldo è allarme incendi. Dal mito al fumetto, il ruolo dell'illustrazione, il mondo dell'illustrazione rilegge l'Odissea, il viaggio di Ulisse rivisto anche in versione fantascientifica con i disegni di due grandi autori.
3: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
4: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Stai guidando nella nebbia? Attenzione, mantieni una distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che ti precede. In caso di frenata improvvisa, avrai più spazio per fermarti in sicurezza. Utilizza i segnali acustici, se necessario, per indicare la tua presenza. Prestare attenzione alla nebbia è un dovere verso noi stessi e gli altri. La sicurezza stradale dipende da tutti noi. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

E dopo i titoli del GR1 riprendiamo con i Rolling Stones. 7.05, Giovanni De Palma, Alessandra Tocci insieme. Giornata che Autostrade per l'Italia definisce bollino rosso questa mattina, giallo al pomeriggio e verde la sera. Questa è un po' la definizione della giornata, sono previsioni naturalmente. Poi abbiamo il fermo dei mezzi pesanti che è partito proprio adesso dalle 7 alle 22. 348 103 10 10, sempre a vostra disposizione, news, infomobilità e musica.

già definito il tormentone estivo questo pezzo francese, non è così consueto, di solito sono musiche o italiane o inglesi, questo pezzo di Giselle che così fa riferimento proprio a mezzogiorno in punto di quelle domeniche in cui si fa molto poco, ci si alza, si prende un caffè, ci si rimette a riposare, insomma questo è un po' il senso di questa languida canzone francese. Poco prima abbiamo invece ascoltato Bossa Nostra, Gaia. Questa è la nostra musica, Giovanni De Palma, Alessandra Tocci insieme, salutiamo un po' di amici, Enzo che con Fernanda è partito a Napoli direzione Cervia, poi abbiamo Vanni che invece appunto dice ma come si fa a sapere un monumento il più fotografato? Naturalmente sono studi così empirici in qualche modo, Instagram aiuta perché si possono contare le immagini, ecco questo, immaginiamo che siano queste le motivazioni. Tiziana ha un'osservazione pratica con pezzi di copertone in carreggiata in A1 in direzione di Firenze al chilometro 439, poi c'è Carla, poi c'è chi lavora quest'oggi ed è Alberto, lui trasporta, è andato al mercato ortofrutticolo di Roma direzione Napoli, il traffico è scorrevole. Questi siete voi, questo è il popolo di Isoradio. Tra poco avremo anche previsioni meteo tra circa un quarto d'ora, andiamo ora in strada per le novità, novità che ci portano tra novità e conferme per la verità. Abbiamo questa conferma dell'incidente in A3 tra Torre del Greco e Torre Annunziata Nord verso Salerno, incidente in tangenziale a Scudillo Ovest verso Pozzuoli, il chilometro del 1600. Ci spostiamo ora in A30, Mercato San Severino, raccordo Salerno Avellino verso Salerno, abbiamo dei rallentamenti per viabilità esterna che non riceve. Animali in A16 sono segnalati tra Beneverto e Grotta Minarda verso Canosa, non sappiamo dirvi di quale animale si tratti, ma è indicato il chilometro 78. Un incidente poi avviene in A16, coinvolte due vetture tra Baiano e Avellino Ovest verso Canosa. Arriviamo poi alla 14, siamo tra Bologna Fiere ed Imola verso Ancona, un tempo di percorrenza di 30 minuti per un tratto di circa 35 km di autostrada per traffico intenso. Traffico intenso anche in A1 tra Modena Sud e la 14 verso Bologna e poi il tratto forse più importante in questo momento contraddistinto da code e da traffico è l'A1 tra Casal Pusterlingo e Fidenza verso Bologna, code dal chilometro, coda tratti, dal chilometro 37 al chilometro 90 con un tempo di percorrenza valutato un'ora.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fell, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
4: Rai Su Radio.
5: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Il concerto live a Roma, 250.000 persone, è stato per giorni un argomento, no? Aveva così polverizzato il record anche di Vasco, sono arrivati saluti da tutto, il gota del musicale italiano, e diventa un film, quindi saranno con backstage tra l'altro esclusivi e al cinema tra il 22 e il 30 settembre. Stiamo parlando naturalmente di Ultimo, abbiamo ascoltato con la sua romantica musica. Infomobilità e news, questa è Raiso Radio, e messaggio, arriva un'onda, ripeto, un'onda bellissima di fiori da parte di Mauro da Genova, camionista, lo ringraziamo. Poi abbiamo chi, Mirko, Edoardo, che sono in viaggio verso il Cilento, e Serena che scrive, e direi che Edoardo è il piccolo di 5 anni, piccolo grande di 5 anni, piccolo grande uomo, citiamo un famoso film per Edoardo. Salutiamo Gianni da Prato, che viaggia anche lui con noi, e poi Tiziana. 348 103 1010 a vostra disposizione, tra poco affrontiamo la situazione meteo, nel frattempo andiamo in strada, vediamo che cosa cambia o cosa si conferma. Intanto andiamo in A3, abbiamo una coda per traffico intenso confermata, stiamo parlando del tratto Pompei Est Scafati Cava dei Tirreni verso Salerno. Poi rimaniamo in A3, ci spostiamo tra Torre del Greco e Torre Annunziata Nord verso Salerno, abbiamo un incidente. Arriviamo a Napoli all'altezza dell'area di servizio Scudillo Ovest verso Pozzuoli, anche qui abbiamo incidente senza effetti sulla viabilità. In A30 tra Mercato San Severino e Salerno Avellino, raccordo Salerno Avellino verso Salerno, viabilità esterna che non riceve, incide sul tratto autostradale creando dei rallentamenti. Spostiamoci in A16, anche qui un incidente, coinvolte due vetture tra Baiano e Avellino Ovest verso Canosa. Attenzione, non è preannunciato né da code né da rallentamenti, quindi raddoppiate l'attenzione. Incidente anche in A14 tra Fano e Pesaro verso Bologna. Code a tratti poi sono indicate in A14 tra Bologna e Fiere d'Imola verso Ancona, con un tempo di percorrenza valutato 30 minuti. In A1 sempre code a tratti tra Modena Sud e l'A14 verso Bologna, tempo di percorrenza valutato 35 minuti per circa 18 km di autostrada, e poi un'ora per percorrere il tratto tra Casal Pusterlengo e Fidenza verso Bologna, parliamo sempre della 1 della Milano-Napoli. Qui le code sono più importanti, siamo intorno ai 40 km, 50 km di autostrada, coda a tratti e traffico intenso. Tra poco previsioni meteo.

0: 7.31, situazione meteo da osservare, perché secondo me da rivalutare poco, la situazione è abbastanza statica. Coronello Daniele Moccio.
1: Eccoci di nuovo.
0: Cosa accade oggi?
1: Vorremmo trovare qualche variazione sul tema, però non mi viene, sinceramente.
0: Il tema è uno, ecco, il caldo.
1: Un po' di vento. Parliamo di un po' di vento.
0: Da nord.
1: I nostri amici della Puglia conoscono molto bene il maestrale, che però poi molte volte è anche tramontana, quindi è comunque un vento da nord, diciamo da sud di Bari, e poi comprendendo tutto il Salento c'è il vento, l'Usalento, l'Umare, l'Usura e lo Iento. Ecco, giusto una variazione sul tema: c'è un po' di vento, sì. In Salento siamo intorno ai 25-30 km orari di vento, soprattutto spingendoci verso Santa Maria di Leuca, che poi è la parte più a sud della Puglia. Per il resto ancora caldo afoso, e l'umidità, lo dicevamo anche prima, lo diciamo da diversi giorni, è l'umidità che gioca un ruolo fondamentale nelle condizioni di disagio che si accompagnano al caldo, perché l'umidità è elevata. Fosse un caldo torrido saremmo sicuramente meglio tutti,
0: certo.
1: E parliamo anche dei temporali. Già le prime nuvole si stanno formando tra la Valle d'Aosta, le Alpi Piemontesi, le Alpi Lombarde e poi verso il Trentino Alto Adige. Queste sono le aree che, proprio a causa del calore, vedranno la formazione delle nubi in grado di portare temporali, quindi confinati alle ore pomeridiane, poi temporali che si attenuano verso sera. Non prevediamo eventi così importanti, perché poi in questo periodo, quando sono in gioco i temporali, quando iniziano a sostituire il sole nel corso del pomeriggio, molto spesso andiamo incontro a fenomeni importanti, anche accompagnati da forti colpi di vento, da grandine. Non sembra questa la situazione per oggi, e non sembra questa la situazione, per quanto possano essere presenti temporali che, diciamo, dall'entroterra laziale abruzzese, per spingersi poi lungo tutto l'Appennino meridionale e portandoci poi verso la Sicilia centro orientale, quindi la parte un po' più interna della Sicilia, poi verso l'area orientale, l'area catanese, sono temporali che porteranno un po' di refrigerio, se vogliamo, con una discesa però soltanto nel momento in cui c'è la precipitazione delle temperature, anche se poi l'afa torna a ripresentarsi proprio perché l'apporto è l'umidità. E andremo verso una settimana che
0: ci fa vedere veramente poche
1: variazioni, anzi va bene per chi si può portare verso località di mare, per chi è in vacanza nella settimana di Ferragosto, però da un punto di vista di temperature cambia poco.
0: Questa è la situazione, questo è il quadro aggiornato. 7.34, colonnello Daniele Moccio, noi la ringraziamo, le auguriamo buona domenica, ci troviamo più tardi.
1: A più tardi.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
4: La televisione ci fa compagnia da sempre, portando nelle nostre case centinaia di volti, di uomini e di donne. Alcune le dimentichiamo, altre restano per sempre, anche quando la TV si spegne. Perché?
5: Perché sono fantastiche, fanno parte della nostra famiglia ed è così che le vogliamo raccontare, nel loro pubblico e nel loro privato.
3: Ascolta il podcast Fantastiche su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

musica, Infomobilità News e poi i vostri messaggi. Di questo è fatta Raiso Radio. Buona giornata a tutti voi, buona domenica. Ricordiamo che Autostrade per l'Italia, col suo sguardo approfondito ed insieme sul nostro paese, sulla rete autostradale, ci dice che quest'oggi i bollini, quindi la quantità di auto in strada, saranno i seguenti: rossa al mattino, gialla nel pomeriggio e verde di sera. E poi ricordiamo che dalle 7 è partito il fermo dei mezzi pesanti sino alle 22, tranne quelli in deroga, che non sono poche, quindi non vi stupite come regolarmente capita. 348 103 1010. Andiamo subito a ricordare alcune situazioni, ringraziando del buona domenica che arriva più variegate possibile, con tanto cibo buono, virtuale per fortuna. Ce ne andiamo subito in strada. Un veicolo è fermo in avaria, è un camper in corsia di marcia in galleria, quindi posizione pericolosa, tra l'altro non un mezzo piccolo, tra la 7 e Genova Aeroporto verso Ventimiglia. Fate attenzione, appena arrivata la notizia. Spostiamoci in A1 a confermarvi l'ora di percorrenza valutata tra Casal Pusterlengo e Fidenza verso Bologna. Considerate che da questa mattina molto presto abbiamo queste code, sono code a tratti, un tratto di circa 55-60 km di traffico intenso. Lasciamo questo tratto e ci spostiamo tra Modena Sud e la 14 verso Bologna, anche qui code a tratti, un tempo di percorrenza stimato 35 minuti. Code a tratti anche in A14 tra Bologna Fiere d'Imola verso Ancona, un tratto di 35 km che si percorre con 30 minuti. Abbiamo poi un incidente sempre sulla Bologna-Taranto, segnalato tra Fano e Pesaro verso Bologna, un incidente singolo, sbandamento di una vettura, segnalato al chilometro 166. Non è preannunciato né da code né da rallentamenti. Vediamo cosa accade in A16, Baiano Avellino Ovest è il tratto, direzione Canosa. Abbiamo un incidente con due vetture coinvolte, sono ferme in corsia di marcia. E poi andiamo anche in A30, dove sono confermate le code, ora valutate 2 km, tra Mercato San Severino e Salerno Avellino verso Salerno, dovute anche a viabilità esterna che non riceve. Completiamo con l'incidente avvenuto in A3 tra Torre del Greco e Torre Annunziata Nord verso Salerno, e l'altro in tangenziale di Napoli, altezza di Scudillo Ovest verso Pozzuoli. In realtà abbiamo ancora una notizia, la condividiamo: siamo in A3 tra Pompei Est Scafati e Cava dei Tirreni verso Salerno, abbiamo coda e traffico intenso.

Allora, un po' di titoli per Jovanotti che abbiamo ritrovato con questa novità Buon Vento insieme ad Alfa. Intanto Rai News 24 dice a Olbia: Jovanotti chiama lo staff sul palco per ricordare Guccini. Poi Guccini ha messo parole dove non c'erano ancora, questo è ancora l'omaggio di Jovanotti. E poi si parla della sua estate, del suo tour, dice: festa per 25.000 ad Olbia, io ho quasi 60 anni e me li sento tutto, a vederlo sembra che ne abbia 30 in verità. E poi appunto parla della musica, del valore della musica. A proposito quindi di Jovanotti, vediamo un po' anche le prossime tappe del suo tour. Allora, 12 agosto a Monte Silvano al Music Arena, poi sabato 5 settembre a Napoli, a Roma al Circo Massimo il 12 di settembre, e poi in attesa però di avere le risposte per le altre località il 17 di agosto Barletta, Andria e Trani. Quindi questi sono i suoi concerti, la sua musica, la sua forza. Bene, torniamo rapidamente in strada. Vi ringraziamo dei numerosissimi messaggi, le macchine piene con bambini, cani, gatti che scrivono a Isoradio. Evviva, abbiamo una coda in A10 tra la 7 e Genova Aeroporto verso Ventimiglia, coda dovuta anche a un veicolo fermo in avaria. Andiamo a leggere però la nota che ci dice che un camper sulla corsia di marcia in galleria. Poi verso Bologna in A1 tra Casal Pustellengo e Fidenza abbiamo indicazioni di coda a tratti, un tratto di qualche cosa di meno di 60 km che si percorre con un'ora di percorrenza, quindi bella fatica di viaggio. E sempre in A1 ma tra Modena Sud e l'A14 verso Bologna abbiamo indicazioni di coda a tratti, tempo di percorrenza 35 minuti. È avvenuto un incidente in A14, ha sbandato una vettura tra Fano e Pesaro verso Bologna, non ha effetti sulla viabilità, è indicato questo incidente autonomo al chilometro 166. Abbiamo parlato di vento. Allora il colonnello Mocio dice che forse è l'unica cosa è questo vento da nord come novità che riguarda solo poche zone, lo indichiamo noi in questo momento tra San Benito del Tronto e Teramo in A14, quindi chiudete l'aria condizionata e godetevi un po' di vento. Alle 8 abbiamo i titoli del GR1 o l'edizione completa? No, i titoli.

0: ore 8.
1: GR1.
2: I controlli in Spagna per i viaggiatori in arrivo dall'Italia, ritorsione alla sospensione di Schengen decisa dal nostro governo. Bruxelles prova a mediare, si teme per una nuova crisi a Ceuta a Ferragosto e la Germania riapre il fronte migranti irregolari. Il ministro degli esteri Tajani, a pericolo finito, ripristineremo Schengen. Inaccettabile la decisione di Sanchez. Opposizioni, il governo ha scatenato una crisi diplomatica con un paese amico. Basta propaganda. Le condizioni di Teheran per riaprire Hormuz. Il presidente Pezeshkian, ora il momento migliore per un accordo. Brucia un impianto di gas in Arabia Saudita. Strage sfiorata per un sorpasso, litiga con i ciclisti e li investe due volte. 4 feriti nel torinese, 2 gravi. Arrestato l'automobilista 73enne per tentato omicidio. Tra AFA e traffico, ancora una giornata da bollino rosso. 19 le città con la massima allerta, il climatologo. Non chiamatele più ondate di calore. Un sabato d'argento, altre 3 medaglie italiane agli europei acquatici di Parigi. MotoGP, Gran Premio di Gran Bretagna. Martin vince la sprint, oggi Bezzecchi partirà in quinta posizione. Elvis è qui, cominciata la settimana del re del rock and roll, morto 49 anni fa. Nella più grande celebrazione dedicata alla sua vita, all'asta Rari Cimeli degli anni 70, alla quale si può partecipare online.
3: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
4: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
3: Perché ti sei fermato?
4: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
3: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
4: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
3: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
4: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
3: Rai Radio
4: 15,
3: Radio 3 Italiana. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
4: Vai su tvsat.tv.
5: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
6: Comprare un biglietto per un evento ad un bagarino non è solo un pessimo affare economico, ma può costarti l'ingresso. Oggi, per contrastare il bagarinaggio selvaggio, la legge prevede che i biglietti per i grandi concerti, quelli con oltre 5.000 spettatori, siano rigorosamente nominali. Questo significa che i cancelli d'ingresso, il nome sul ticket, deve corrispondere esattamente al tuo documento d'identità. Se acquisti dai canali non ufficiali, rischi di rimanere fuori dall'evento. Se ti imbatti in siti che vendono biglietti a prezzi palesemente gonfiati o se scopri di essere stato truffato, ricordati che puoi fare la tua parte. Segnala subito la piattaforma sospetta alla Guardia di Finanza o all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Grazie al tuo aiuto possiamo essere ancora più efficaci nel contrasto a questi fenomeni illeciti.
5: Estate con Rai Isoradio.

E dopo i titoli del GR1 e Coldplay, 8:06, buona giornata, buon viaggio, buona domenica. Nel frattempo è arrivata un'agenzia che ancora fa il punto sulla situazione meteo: bollino rosso domani in 19 città, arancione a Milano e Venezia. Noi intorno fra mezz'ora circa avremo nuovamente faremo il punto della situazione meteo naturalmente nel nostro viaggio. Giovanni De Palma, Alessandra Tocci insieme, avremo anche un contributo della Polizia Stradale, parleremo dei luoghi più critici dove abbiamo appunto difficoltà, ma anche qualche consiglio. E qualche consiglio lo daremo anche per i più giovani con questa campagna che inizia in questo fine settimana. Questa sera guido io, ma ne parleremo più avanti. Nel frattempo ricordiamo il nostro numero 348 103 10 10. Cos'è cambiato in strada? Ancora molto poco, devo dire. Questa mattina è considerata una mattinata di grandi partenze, ma tutto parte con molta tranquillità. Ieri era più intenso il traffico, allora andiamo subito agli aggiornamenti, alle novità, alle conferme, partendo dalla 3. Abbiamo code a tratti tra Pompei Est, Scafati e Cava dei Tirreni verso Salerno. Un incidente poi in tangenziale di Napoli all'altezza dell'area di servizio Sud-Ovest verso Pozzuoli. Code poi in A30 stimate 2 km tra Mercato San Severino e Salerno Avellino verso Salerno. Abbiamo anche la presenza di animali in strada, sono segnalati tra Benevento e Grotta Minarda verso Canosa. Prudenza, sappiamo il chilometraggio e non abbiamo altre informazioni, è il 78. Lasciamo la 16 e andiamo in A14 per un incidente che è avvenuto tra Vasto Nord e Val di Sangro verso Pescara. Code a tratti poi sono indicate tra Pedaso e San Benedetto del Tronto sempre verso Pescara, traffico intenso tra il chilometro 287 e 311, quindi questo è il tratto della 14. Incidente tra Fano e Pesaro verso Bologna, sbandamento di una vettura senza effetti sulla viabilità all'altezza del chilometro 166. Completiamo il nostro giro sulla Bologna-Taranto, ci siamo spostati nel tratto Bologna-Fiera-Imola direzione sud verso Ancona, dal chilometro 15 al chilometro 50 trovate code a tratti, il tempo di percorrenza è stimato 40 minuti. Affrontiamo adesso la 1, code importanti tra Casal Pustellengo e Fidenza verso Bologna, un tempo di percorrenza di 50 minuti dal chilometro 37 al chilometro 90, e poi Modena Sud A14 verso Bologna, tempo di percorrenza 35 minuti, un tratto autostradale inferiore ai 20 km. Completiamo il nostro giro con la presenza di animali in autostrada, parliamo della 24, in entrambe le direzioni abbiamo questa segnalazione, il tratto è Vicovaro Mandela, Carsoli, Oricola. Yeah!

8:14, ci spostiamo in A2, l'autostrada del Mediterraneo, code tra l'area di servizio Salerno e poi Monte Corvino, Ponte Cagnano Sud, direzione Reggio Calabria. Questo è il tratto, quindi dal chilometro 7 al chilometro 17, quindi anche qui un bel tratto. Qualcuno si trova in A10, notizie relative all'A10 per noi sono le seguenti: verso Ventimiglia, coda per veicolo fermo in avaria tra l'A7 e Genova Aeroporto. Il veicolo è in avaria al chilometro 1.400, è un camper in corsia di marcia in galleria, abbiamo già fornito questa situazione, quindi questo è quanto noi indichiamo sulla 10. Abbiamo la nostra amica Anna che appunto parla di code appunto verso Ventimiglia, siamo fermi da 15 minuti, era segnalato un veicolo fermo ma non ci si muove, ecco appunto questo veicolo fermo, come dicevamo, ingombra in modo importante, è un camper fermo in corsia di marcia in galleria. Dicevamo di questa campagna, al via la campagna nazionale per la sicurezza stradale, il titolo già spiega molto, questa sera guido io, e verrà proposto soprattutto nelle località di divertimento. Parte proprio da questo fine settimana dal litorale romano e dal Salerno. Questa campagna di sicurezza stradale è promossa dalla Polizia di Stato in collaborazione con la Fondazione ANIA, con il Sindacato dei Locali da Ballo, con il Sindacato Italiano Balneari, proprio per mettersi tutti insieme a cercare, così come possiamo dire, di aiutare chi vive la notte con gioia, con divertimento, a evitare di finire la notte malamente, quindi scegliere un guidatore designato, uno nel gruppo che non beva, che non, appunto, non si mette in stato di alterazione. Questo verrà fatto da personale specializzato dalla stradale, verranno offerti un aperitivo analcolico, ci sarà distribuzione di materiale informativo, proiezione di filmati. Il senso è quello di non far sentire troppo una serata di rinuncia a chi non si gode la serata. E saranno distribuiti gratuitamente anche etilometri di monouso offerti dalla Fondazione ANIA. L'obiettivo è quello di sensibilizzare ovviamente un pochino tutti, perché devono essere aiutati un po' da tutti, anche dagli esercenti, da chi appunto serve i cocktail. Questa campagna è punta a valorizzare anche i comportamenti positivi, tanto che ai conducenti virtuosi saranno riconosciuti biglietti omaggio per l'accesso a locali aderenti, voucher per consumazioni analcoliche offerti da stabilimenti e locali, e 15 corsi di guida sicura gratuiti. Quindi questo è un po' l'obiettivo. Fondazione ANIA, sicuramente si può trovare qualche altro riferimento. La campagna questa sera guido io.

classica Infomobilità e News e previsioni meteo tra poco, dopo il prossimo pezzo di Francesco Gabbani. Nel frattempo ce ne andiamo in strada, andiamo ancora in A10, ma molto richiesta dei vostri messaggi. Tra la 7 e Genova Aeroporto verso Ventimiglia abbiamo adesso una coda per veicolo fermo in avaria. Attenti ai pedoni, sono in A26 tra Vercelli Est e la 4 verso Nord. Prudenza, il chilometro indicato è il 118 e coda in A7 tra Genova Ovest e la 10 verso Milano, in questo caso dovuta a un veicolo fermo in avaria.

0: E siamo di nuovo pronti ad aggiornare la situazione meteo. Colonnello Daniele Mocio, buongiorno, ben ritrovato. Viaggia con noi questa mattina.
1: Viaggiamo insieme.
0: Viaggiamo insieme.
1: Questa domenica.
0: Questa domenica fresca.
1: Fresca.
0: Sì. E col golfino. Una domenica col golfino.
1: Sì, sì. Vabbè, qui dai.
0: Qui abbiamo creato un clima adatto.
1: Non indifferente.
0: Giusto,
1: non
0: giusto.
1: Troppo fresco, perché poi.
0: Equilibrato.
1: Nel momento in cui usciamo. Poi,
0: esatto.
1: Nel nostro caso, noi giriamo tutta Saxa Rubra da uno studio all'altro.
0: Esatto, i vialetti pure infuocati.
1: Esattamente.
0: E allora, cosa succede nel nostro paese anche oggi?
1: Che vogliamo dire rispetto a quello che non abbiamo già detto? Allora, abbiamo parlato del vento sul Salento, mi hanno già chiamato, mi hanno scritto,
0: sì.
1: Stiamo andando giù,
0: sì,
1: bene,
0: sì,
1: così,
0: bene,
1: molto
0: certo.
1: Bene.
0: Col vento in poppa, chi scende.
1: Sì, esattamente. E si stanno formando un po' di, l'avevamo detto nell'appuntamento precedente, un po' di nuvole in Piemonte, Valle d'Aosta, Alpi Lombarde, poi verso il Trentino Alto Adige, e queste nubi saranno responsabili di piogge, di temporali dalla tarda mattinata fin verso il pomeriggio inoltrato, poi dalla sera, proprio perché queste nubi sono dovute al calore, sono create proprio al calore in corrispondenza delle montagne. A mano che andiamo, anche se poi fa caldo pure verso sera, non dimentichiamocelo,
0: sì.
1: Però nel momento
0: anche
1: in
0: verso
1: cui,
0: notte fa
1: esattamente
0: caldo,
1: in cui l'energia è stata consumata dai temporali della pioggia, torna il sereno, qualche temporale lungo l'Appennino sempre nel corso del pomeriggio, temperature che ieri sono scese di qualche grado al nord, tra i 33-34 gradi mediamente, risaliranno di un paio di gradi oggi, ma l'aumento più importante sarà quello della prossima settimana, o meglio della settimana che inizia domani, che ci porta poi verso il Ferragosto, e sembra una settimana ancora molto molto calda, sempre accompagnata dall'umidità. È l'umidità che gioca un ruolo fondamentale nella percezione del calore, anche se poi la temperatura percepita come valore univoco non esiste, ma dipende dal sesso, dall'età, dalle condizioni fisiche, dallo stato di salute, eccetera, eccetera, eccetera.
0: Certo.
1: Però è chiaro che una temperatura elevata con altrettanta elevata umidità non è gradevole per nessuno e porta condizioni di disagio un po' per tutti. E è questo tipo di caldo che ci ha accompagnato da due mesi, questa onda lunga, e che ci accompagnerà ancora per la prossima settimana.
0: Per la prossima settimana. Questa è la previsione, noi la ringraziamo, le auguriamo comunque buona domenica.
1: Buona domenica,
0: buona domenica.
1: Grazie,
0: grazie
1: di cuore.
0: Grazie,
1: buona domenica
0: Moto.
1: A te e a tutti coloro che
0: grazie.
1: Sono in ascolto.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
4: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
5: In vacanza con i tuoi amici a quattro zampe? Ecco cosa devi sapere. Se viaggi nell'Unione Europea, puoi portare con te fino a 5 animali, tra cani, gatti e furetti, che abbiano età superiore ai 3 mesi. I requisiti fondamentali per non rischiare sono passaporto europeo, microchip o tatuaggio validi, vaccinazione antirabbica e dati di animale proprietario registrati sul passaporto. Attenzione, per alcune mete come Malta, Irlanda e Finlandia potrebbe essere necessario anche un trattamento specifico contro l'echinococco. Se invece arrivi da un paese extra-UE, i controlli sono più stringenti. Oltre a microchip e vaccino, serve un certificato sanitario e spesso la titolazione degli anticorpi antirabbici. Ricorda che la prima vaccinazione è valida solo se fatta dopo l'identificazione e almeno 21 giorni prima della partenza. Per uccelli, pesci o tartarughe valgono invece le regole dello stato di destinazione e le ulteriori restrizioni per le specie protette. Non rischiare il respingimento o la quarantena del tuo animaletto. Viaggio informato.
4: Estate con Rai Isoradio.

0: Cure in viaggio con la Polizia Stradale.
1: Raiso Radio Estate.
2: 8:33, commissario capo Fabrizio Fossati, servizio Polizia Stradale. Buongiorno, buona domenica, le lasciamo la parola.
3: Buongiorno e buona domenica. Il traffico al momento in linea generale si mantiene contenuto su tutta la rete viaria nazionale, salvo alcune criticità che state ampiamente divulgando, ma ci aspettiamo che si intensifichi localmente per raggiungere le zone turistiche. Mentre nel pomeriggio prevediamo un aumento dei flussi veicolari che interesserà le principali direttrici stradali e autostradali. Ricordiamo che guidare sotto l'effetto dell'alcol, oltre ad essere vietato, è pericoloso ed in caso di incidente sono previste pesanti sanzioni. A tal proposito, come avete già anticipato, da venerdì è partita la campagna di sensibilizzazione "Stasera guido io". Per tutto il mese di agosto saremo presenti nei luoghi della Movida per distribuire alcol test e premi per i più virtuosi, tra questi anche il guidatore designato che sceglierà in anticipo per una sera di non bere e riportare tutti a casa. Grazie e buon viaggio dalla Polizia Stradale.
2: Allora ringraziamo il commissario capo Fabrizio Fossati e della Polizia Stradale, così abbiamo ricordato ancora una volta "Stasera guido io". E adesso torniamo alla nostra musica.
1: Estate con Raiso Radio. Musica, news e pubblica utilità.

Isoradio è la strada, le autostrade, le novità e le conferme. Allora andiamo in strada, andiamo subito in A1 con gli aggiornamenti che ci portano nel tratto Basso Lodigiano-Fiorenzuola verso Bologna. Rallentamenti per un tratto di oltre 20-25 km. Questa è la situazione dell'A1, a cui aggiungiamo la presenza di animali all'entrata di Castel Madama e stiamo parlando della 24, quindi attenzione. Andiamo a vedere cosa accade in A1 in altra zona. Siamo adesso chiusi in uscita per le provenienze da Roma e per l'entrata verso Roma, incidente che quindi riguarda sia l'uscita che l'entrata. Non abbiamo altri dettagli se non che appunto invitarvi ad essere molto prudenti. Abbiamo poi i pedoni in A26 confermati tra Vercelli Est e l'A4 in direzione nord. Code in A1, siamo al bivio con la 22, quindi chi da Bologna procede verso il Brennero troverà code e traffico intenso. Andiamo in A9, coda per l'attraversamento della Dogana tra Como, Montilimpino e Chiasso verso la Svizzera. Spostiamoci sulla Bologna-Taranto, la prima notizia riguarda il tratto Pedaso-Val Vibrata, la direzione Pescara, rallentamenti e traffico intenso dal chilometro 287 al chilometro 319. Incendio in A30 tra Palma Campania e la 16, siamo al chilometro 30. Incidente poi in A1 tra Tigliane d'Orte verso Roma e ricordiamo anche la coda che è indicata in A10, molti erano in A10 e ci chiedevano notizie, tra la 7 e Genova Aeroporto verso Ventimiglia, però il veicolo è stato rimosso, quindi ci aspettiamo che rapidamente si torni alla normalità. Se questa è per la direzione per Ventimiglia, in A7 verso Milano trovate coda anche qui per veicolo fermo in avaria tra Genova Ovest e la 10. Ricordiamo il nostro numero 348 103 1010. Alle 9 avremo il GR1 e poi sarà Maria Rosaria Gavara a accompagnarvi per il resto della mattinata.

La cover di Antonello Venditti, Altamare, e poi l'attualità dell'altro brano abbiamo ascoltato, Samurai J, Flamenco When Paranoia. Questa è la nostra musica, e allora andiamo poi a parlare di ciò che accade in strada. Siamo all'incidente che avviene in A26 all'altezza di Monferrato Sud, A21 verso Genova Voltri. L'incidente è indicato al chilometro 87 e 300, fate attenzione, è appena avvenuto. Poi siamo in A1 tra Basso Lodigiano e Fiorenzuola verso Bologna, abbiamo dei rallentamenti. In A24 animali sono indicati all'altezza dell'entrata e dell'uscita di Castel Madama, quindi fate attenzione, situazione che non si modifica, non possiamo aggiungere altri dettagli, quindi tutta a voi l'attenzione. Andiamo in A1 poi all'altezza di Chiusi, sia in uscita che in entrata, ribadiamo, abbiamo questo incidente. Nel frattempo arriva la novità anche delle code a tratti in A14 tra Pedaso e Valvebrata verso Pescara. Vediamo cosa accade ai nostri confini. Per l'attraversamento della dogana tra Como Montelimpino e Chiasso verso la Svizzera abbiamo indicazioni di code. Spostiamoci ore in A10, gettonatissima la viabilità della A10, vi confermo le code tra la 7 e Genova Aeroporto verso Ventimiglia, ma la buona notizia è che la causa è risolta, quindi questo è sicuramente un dato positivo. Come è stato rimosso il veicolo in avaria in A7 tra Genova Ovest e la A10 verso Milano? Rimangono le code, ma non abbiamo più l'indicazione di veicolo fermo.

0: 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Francesco Rubino. Lo scontro Roma-Madrid, primi controlli per gli italiani in arrivo in Spagna dopo la sospensione di Schengen da parte del nostro paese in seguito alla crisi di Ceuta. Finito il pericolo, ripristineremo la libera circolazione, assicura il ministro degli esteri italiani, che poi definisce la ritorsione di Sanchez inaccettabile. A Ceuta, aggiunge il titolare della Farnesina, qualcosa non ha funzionato. Difendere i confini non significa mettere a rischio l'Europa, cosa che invece accade con l'accoglienza indiscriminata. E intanto Bruxelles tenta la mediazione.
3: Punta a stemperare i toni tra Spagna e Italia. Il commissario europeo agli interni Brunner, i ministri dell'interno spagnolo e italiano hanno confermato che i controlli alle frontiere sono temporanei, ha scritto su un social. E rilancia anche i progressi compiuti nella lotta all'immigrazione clandestina e la fiducia tra gli stati membri. Ieri giornata di prime verifiche alle frontiere in spagnole, scattate dopo la decisione del governo italiano non revocata di sospendere Schengen fino al 15 agosto, condotti accertamenti a campione nei maggiori aeroporti iberici a partire da Madrid e Barcellona su una minima percentuale di viaggiatori, il 5-10%, ha dichiarato il governo di Madrid, controlli che in ogni caso non hanno creato particolari disagi alle centinaia di migliaia di persone in viaggio nel momento in cui si consuma il picco del turismo tra i due paesi. La Farnesina ha rafforzato l'assistenza consolare per i connazionali in viaggio verso la Spagna e attivato un canale WhatsApp reperibile sul sito Viaggiare Sicuri. Intanto l'allerta per nuovi ingressi di massa a breve dal Marocco a Ceuta resta alta. Timori che l'intelligence ha confermato. Claudia Stamerra, GR1.
2: E sempre in tema di migranti si apre anche il fronte Germania. Secondo quanto riporta il quotidiano Repubblica, il governo tedesco ha deciso di rinviare in Italia, come previsto dai regolamenti europei in materia, i richiedenti asilo arrivati in territorio tedesco negli ultimi mesi dopo essere passati dal nostro paese. La prima sarà una donna somala di 22 anni. Non è chiaro quanti stranieri saranno coinvolti nei respingimenti. La guerra Stati Uniti-Iran resta il nodo di Hormuz. Il vicepresidente americano Vance parla di progressi nelle trattative con Teheran, ma la Repubblica Islamica, vicina a un'intesa con l'Oman sulla gestione dello stretto, afferma che il passaggio sarà riaperto solo alle sue condizioni, tra cui la fine degli attacchi, la revoca del blocco navale e delle sanzioni, lo sblocco dei beni congelati e il pagamento di risarcimenti. Fonti di stampa iraniane riferiscono intanto di esplosioni in Arabia Saudita, dove è stato colpito un impianto del gas sul Golfo Persico. Ancora grande caldo sull'Italia con 19 città da bollino rosso. La perturbazione di queste ore, con temporali al nord e al centro, porterà un refrigerio solo temporaneo. Le temperature infatti torneranno a salire oltre la media, almeno fino a Ferragosto. Bollino rosso, ma di altro genere, su strade e autostrade. Il punto con Raffaele Lapietra dell'ANAS.
4: Traffico intenso soprattutto lungo le principali direttrici turistiche. Anche oggi si registra un elevato numero di spostamenti verso le località di vacanze. Lungo la 2 autostrada del Mediterraneo, l'Adriatica, l'Aurelia, la Pontina e le principali arterie dirette verso il sud e le isole. La circolazione si potrebbe intensificare in prossimità dei centri urbani nel pomeriggio e nella serata per i rientri dal fine settimana. Per i mezzi pesanti, divieto di circolazione fino alle 22 di questa sera.
2: La cronaca: è stato arrestato per tentato omicidio l'automobilista di 73 anni che a Lanzo Torinese ha deliberatamente investito un gruppo di ciclisti per poi tornare e travolgerli una seconda volta. Bilancio 4 feriti, uno in modo grave. L'uomo si è poi presentato ai carabinieri, dopo i test per alcol e droga è ora ai domiciliari. Ad Arese, in provincia di Milano, 4 minorenni tra i 15 e i 17 anni sono stati arrestati dopo aver sequestrato un 19enne minacciandolo con un macete e chiedendo a un suo amico droga come riscatto, altrimenti l'avrebbero ucciso. Ma il ragazzo, lasciato libero, ha denunciato tutto ai carabinieri, che hanno liberato il sequestrato trovato in un parco con un sacchetto di plastica in testa. Il lungo addio a Francesco Guccini. Proseguono i raduni spontanei dei fan nelle piazze italiane per cantare i pezzi più celebri del cantautore scomparso a 86 anni. E a Reggio Emilia in tanti visitano la mostra dedicata al maestro.
5: Mio papà mi ha tramandato un po' a tutte le sue cassette quando l'ascoltavamo in camper nei viaggi lunghi.
6: Un rito collettivo.
0: motivo come sfogliare insieme un album di ricordi.
1: Sono 2-3 giorni che ho il magone. Ho passato 30-40 anni allo Stiria a cantare le sue canzoni.
0: È quasi un pellegrinaggio quello dei visitatori della mostra Francesco Guccini Canterò soltanto il tempo, allestita allo spazio Gerra di Reggio Emilia. A visitarla, dopo averne seguito la creazione, è venuto a primavera anche il maestro.
5: Si vedeva che non era in grande forma, ma la sua grande voglia di raccontare, di scherzare, di saltare come sempre da grandi temi profondissimi alle cose più ironiche.
0: Ha narrato le nostre vite, dicono in tanti, ne è stato la colonna sonora.
6: Le sue canzoni piene di storia, di anima, di vita quotidiana.
7: Nel mondo che faremo di risorto.
3: Grazie.
0: Bologna, Giulia Bondi, GR1.
2: Sport, MotoGP, alle 15 il Gran Premio di Gran Bretagna, prima fila tutta Aprilia in Paul Martin, che ha ieri vinto la gara sprint davanti a Ogura e Bezzecchi. Il riminese parte oggi dalla quinta casella. Europei acquatici di Parigi, Italia sempre prima nel medagliere con 7 ori e 7 argenti, 3 conquistati ieri, e 9 bronzi. Squadra azzurra tallonata dalla Germania, che ieri ha scavalcato la Gran Bretagna al secondo posto. Oggi giro di boa e niente gare, si ricomincia domani con il nuoto in vasca. E per questa edizione ci fermiamo qui, ora linea Radio 1 Coast to Coast, prossimo giornale radio alle 10.
8: Rai Radio, seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
9: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Dal 13 luglio torna ad Agerola la 15ª edizione di Sui Sentieri degli Dei, il festival che trasforma la costiera amalfitana in un palcoscenico tra musica, teatro e parole. Carmen Consoli, Nicolò Fabi, Francesca Michelin, Simone Cristicchi, Fabrizio Moro, Joe Evan, Alma Megretta, Maria Antonietta e Colombre con Angelica Bove, Diodato e tanti altri. Oltre 2 mesi di eventi. Raiso Radio è media partner e racconterà il festival dal backstage e sulle pagine social. Sui Sentieri degli Dei. Che bellezza!

quasi celestiale, direi, questo finale di canzone per Marvin Gaye. Le 9:11 minuti, buona mattinata, oggi è domenica, ricordiamolo, è il 9 agosto, uno potrebbe aver anche perso i numeri, quindi ricordiamolo. Stefano Siani dall'altra parte del vetro, mi sembra che noi ci siamo già visti forse da qualche parte, ok, anche peraltro. Allora cominciamo, continuiamo insieme dopo Alessandra Tocci, vediamo quali sono gli aggiornamenti. Io partirei dal Monte Bianco, le attese verso la Francia 15 minuti e 15 minuti verso l'Italia. Spostiamoci un pochino più a sud, sulla 26 una vettura che ha sbandato, siamo in carreggiata sud verso Genova tra Casale Monferrato Sud e la 21. Andiamo a nord-est sulla 27, cioè del traffico anche questa mattina, tratto più o meno lo stesso, Belluno statale 51 d'Alemagna, quindi difficoltà per uscire sulla viabilità esterna all'autostrada. Andiamo ad altri confini, quelli della 9 verso la Svizzera, Como Montelimpino, Chiasso, anche qui code per l'attraversamento della dogana. Poi notizie dal traffico dell'autostrada del Sole, vediamo come siamo messi oggi. Primo tratto carreggiata sud, rallentamenti Basso Lodigiano Fiorenzuola, più a sud Modena Sud allacciamento a 14, per fare questo tratto sono circa 10-18 km, voglio 30 minuti, Modena Sud a 14, più a sud ma in direzione nord, quindi adesso percorriamo la carreggiata nord della 1, rallentamenti Calenzano variante di Valico, da qui fino a Sasso Marconi Nord altri rallentamenti e tra Modena Nord e la 22 solo dieta difficoltà per uscire dall'autosole ed entrare sulla 22. Velocemente anche la 14, Bologna Casalecchio Imola 50 minuti tempo di percorrenza, fermo Grotta Mare code a tratti, Pineto Pescara Nord anche qui code a tratti.

0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici per un'estate più divertente che mai.
2: Buona festa dell'amicizia, Frido.
1: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
4: Rai Isoradio.

0: Sempre un piacere ascoltare la vera musica italiana. Alle 9:25 minuti arrivano pedoni in A8 Milano-Varese tra la barriera di Milano Nord e l'Ainati Arese verso Varese. Ci spostiamo in A4 Venezia-Trieste alla barriera di Trieste-Lisert. In uscita abbiamo delle code, poi Firenze-Pisa-Livorno, le code verso il mare, verso Livorno, Tirrenia-Livorno, questa è la coda. Poi sulla 2 del Mediterraneo le code, non viene specificata la causa, spero, immagino che sia traffico tra l'area di servizio Salerno e Monte Corvino, direzione Reggio Calabria. Poi sulla 30 Caserta Salerno, Mercato San Severino, raccordo Salerno Avellino, 2 chilometri la coda, difficoltà per uscire sulla viabilità esterna all'autostrada. E poi rimane da ieri sera questa notizia della 20 Messina Palermo, una chiusura per un mezzo pesante che aveva preso fuoco, è stato spento, immagino probabilmente, ma rimane attiva la notizia tra Brolo e Patti, evidentemente verso Messina si sta lavorando per il ripristino del manto stradale.
1: Ciao.

0: come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Eccoci pronti per l'aggiornamento delle 9.30 con le previsioni meteo, con l'aeronautica militare. Torna in studio il colonnello Daniele Mocio, bentornato.
3: Grazie Maria Rosaria, ben trovata, una cordiale buona domenica a tutti coloro che, credo molti siano in viaggio, ma ISO Radio viene ascoltata anche a casa. Esatto. Quindi sicuramente è di ausilio per chi è in macchina, sui mezzi che ci portano, no? Sulle nostre strade e autostrade, quindi sempre complimenti a ISO Radio. Io d'altronde 20 anni fa la mia prima trasmissione è stata con ISO Radio in diretta da Pratica di Mare.
2: No, no? Non svegliamo gli anni di questa struttura, sono quelli di prima apparizione,
3: allora,
2: del colonnello.
3: Sono ormai un paio di mesi che parliamo di caldo.
2: Sì.
3: No, questa onda, abbiamo onde, mi sembra che sia un'onda lunga che
2: è abbastanza, che si rinnova settimana dopo settimana.
3: Esattamente, e quindi ancora ci farà compagnia nella giornata di oggi sicuramente, ma per tutta la settimana che poi porta al Ferragosto sembra una situazione che non si modifichi quasi per nulla, a parte vediamo qualche temporaneo sporadico cambiamento dovuto ai temporali che ci sono nel pomeriggio. Abbiamo avuto temporali sulle Alpi ieri, nelle aree un po' interne del centro, del sud, dall'area viterbese, area abruzzese, fino a scendere poi verso l'Appennino Calabro-Lucano, e qualche locale temporale anche in Sicilia. Però più di questo non è previsto per i prossimi giorni, quindi ancora anche oggi qualche temporale sulle Alpi. Già c'è un po' di nuvolosità tra il Piemonte, la Valle d'Aosta, la Lombardia e il Trentino Alto Adige, è il segnale questo, no? Delle nubi che si stanno formando per poi dare origine a locali temporali. Ieri abbiamo avuto qualche grado in meno al nord, non siamo arrivati ai 37, 38, 40 gradi delle giornate appena passate, risaliranno un pochettino, ancora valori che sono decisamente elevati al centro e al sud. Sono le 9.31 e 21 secondi e abbiamo, per dire che
2: già a quest'ora,
3: scusate, a quest'ora Grottaglie, Marina di Ginosa, quindi stiamo parlando della Puglia, dell'area tarantina, ci sono 32 gradi.
2: Quindi molti contenti, però, perché sono in ferie, in vacanza, quindi per loro va bene.
3: Per chi va al mare o magari per chi va in montagna, anche se poi al mare comunque io ho avuto recentemente esperienza anche nelle Marche, comunque è umido anche
2: al
3: mare,
2: no? Certo.
3: Magari la temperatura è un po' più bassa perché c'è l'influsso della temperatura del mare che è più fredda, però comunque c'è umidità, però comunque in vacanza si sta bene,
2: se uno non pensa niente al caldo, all'afa, ci mancherebbe
3: sicuramente altro. Quindi anche per chi si muove adesso e la settimana trascorrerà la settimana fino alla prossima, che poi Ferragosto è sabato prossimo, esatto, sicuramente troverà il caldo che ha lasciato in città, però se vogliamo un po' più gradevole, perché lo viviamo in vacanza, se vogliamo.
2: Certo, poi magari anche meglio.
3: Esattamente.
2: Quindi magari c'è la possibilità che sia un po' meno umidità delle nostre città.
3: Sicuramente.
2: Allora, grazie al colonnello Daniele Mocio dell'Aeronautica Militare. A più tardi.
3: A più tardi, grazie.
4: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
5: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
6: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
7: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
5: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.

un'ora, almeno credo che sia questo il titolo, 1H sarà, non lo so. Allora mi riprometto di riascoltare bene la canzone e poi vediamo se è così. Allora diamo ancora l'invito alla prudenza in A8 Milano Varese, tra la barriera di Milano Nord e l'Aina Tarese ci sono pedoni, presenza di pedoni nel tratto, quindi attenzione in avvicinamento. A14 anche oggi incendio, stesso tratto, stesso posto, Termoli Poggio Imperiale, anche oggi c'è del fumo che riduce la visibilità, attenzione scarpata in fiamme. A26 torniamo qui perché prima era solo un invito alla prudenza per incidente verso Genova all'87 300, quindi tra Casale Monferrato Sud e la 21, una vettura che ha sbandato e sta creando un chilometro di coda. Percorriamo insieme di nuovo, ecco la 14 forse un po' meglio, la 14, quindi ripartiamo da Bologna a Casalecchio Imola, il tratto si fa in 50 minuti, fermo Val Vibrata, code a tratti, poi Pineto, Pescara Nord, anche qua code a tratti, tutto traffico, e l'autostrada del Sole, vediamo come è messa, traffico in carreggiata sud, Basso Lodigiano, Fiorenzuola, quello che è Basso Lodigiano, che è un'altra, Piacenza Nord, sparisce in questo momento questa segnalazione di traffico rallentato, quindi vuol dire che i primi rallentamenti in carreggiata sud li troverete a partire da Modena Sud, più a nord, traffico è regolare, quindi Modena Sud, allacciamento alla 14 per chi si sposta verso l'Adriatica, con un tempo di attraversamento di 25 minuti. Poi carreggiata nord, che è quella più trafficata questa mattina, Calenzano variante di Valico, da qui fino a Sasso Marconi Nord rallentamenti, così come tra Modena Nord e la 22 ovviamente rimane la difficoltà per entrare in A22. Chi abbiamo dimenticato? Mi sembra nessuno. Ritorniamo sulla Venezia Trieste, aggiornamento: oltre le code alla barriera di Trieste Lisette abbiamo anche code in uscita alla Tisana.

Che musica, brava, bravissima, mi piace molto Material Lover, questa sì che è una vera raffinatezza. Esatto. 10 minuti alle 10, torniamo in strada, lo facciamo sulla 8, qui rimane la presenza di pedoni tra la barriera di Milano Nord e Lainate Arese, sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga tra Badia Lariana e Piona verso la Svizzera, code tangenziale ovest di Milano, prudenza all'altezza dell'uscita 7 bis Quinto De Stampi direzione 8 Milano Verese perché è segnalato incidente. Risolto l'incidente, quello della 26, la coda verso Genova da Casale Monferrato Sud, c'era una sola vettura che aveva sbandato. Diamo ancora l'invito alla prudenza in A14 per incendio Termoli, Poggio Imperiale, scarpata in fiamme, attenzione perché c'è anche del fumo che riduce la visibilità.

0: ore 10.
1: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
2: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: beh, Prince non si può dimenticare, soprattutto si riconosce come una bella musica, buona musica, quella che fa piacere alle orecchie, proprio le orecchie, senti che volano praticamente, no, giusto?
1: Giusto.
0: Allora, tornano, anzi rimangono i pedoni in autostrada, però cambiano strada, cioè prima andavano verso Varese, sulla Milano-Varese, sulla 8, adesso stanno andando verso Milano, deduco che siano gli stessi che non so con quale motivazione continuano ad essere presenti in strada, quindi attenzione, presenza di pedoni al carreggiata sud verso Milano tra la 9 e la Inate, prudenza chi è in viaggio proprio lungo l'autostrada 9. Sulla Firenze-Pisa-Livorno, però adesso andiamo verso Firenze, attenzione perché c'è un incidente al chilometro 4, c'è già una coda di un chilometro, quindi la Strassegna-Scandicci, un chilometro per incidente. Parliamo della tangenziale ovest di Milano, anche qui incidente, code tra la statale 412 della Valtidone e Quinto De Stampi, dove è avvenuto l'incidente, e per questo motivo verso l'8 è proprio chiusa l'uscita di Quinto De Stampi verso la Milano-Varese. Parliamo della 4 Brescia-Padova, Brescia-Centro, Brescia-Est, 4 chilometri per incidente. A Venezia-Trieste, quindi un pochino più avanti, l'uscita di Latisana interessata da coda in entrambe le direzioni, rallentamenti tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova, e poi alla barriera di Trieste e l'Isert ancora code. A 15 Parma-La Spezia, code a tratti Pontremoli-Berceto anche per lavori, quindi verso Parma ci sono delle code. Raccordo Viterbo-Terni, rallentamenti per un veicolo fermo, siamo all'altezza di Narni-Scalo, mentre sulla vedevo si stava aggiornando la 20, la Messina-Palermo, rimane appunto una chiusura da ieri sera perché c'era un mezzo pesante che aveva preso fuoco, quindi viene rilanciata la notizia pochi minuti fa. Ancora chiusura tra Brolo e Patti verso Messina, evidentemente il manto stradale deve essere stato danneggiato, per cui si sta provvedendo con i lavori.

Arrivano pedoni anche a Bologna sulla tangenziale, quindi attenzione che è raggiata nord verso l'autosole tra l'11 bis e San Vitale, l'uscita 11. Spostiamoci, ce ne torniamo in A9, anzi scusate, in A8, dove anche qua sono presenti i pedoni, quindi sono messi in testa che devono arrivare a piedi a Milano e stanno arrivando a piedi, quindi attenzione tra l'A9 e l'Ainate per chi si muove verso la città. Rimaniamo in zona sulla tangenziale ovest, coda per incidente tra statale 412 e l'uscita 7 bis, attenzione perché è chiusa l'uscita dove è avvenuto proprio l'incidente in direzione 8 Milano-Varese. Parliamo della Brescia-Padova, 4 km, incidente Brescia-Centro-Brescia-Est, poi le code alla Tisana tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova, la barriera di Trieste e l'Isert in uscita, attenzione in A22 del Brennero, coda per incidente tra Bolzano Sud e San Michele, direzione sud, quindi in direzione di Modena. Autostrada del Sole, carreggiata sud, Modena Sud A14, più a sud Firenze Sud incise, questa è la carreggiata sud, sono solo due le notizie. Carreggiata nord invece le code sono tra la 11, la Firenze Mare e la variante di Valico, dove peraltro c'è anche un veicolo fermo, quindi code fino a Sasso Marconi Nord, e poi Modena Nord, a 22 per entrare in A22 difficoltà. A14 vediamo qui la situazione, primo tratto interessato da code tra Bologna, Casalecchio e Imola, tempo di percorrenza 1 ora e 10 minuti. Più a sud code a tratti Civitanova Marche, Teramo, Pineto, Pescara Sud, code Termoli, Poggio Imperiale, Fumo, Incendio al 506 e 500. Una sola notizia della carreggiata nord della 14, Castel San Pietro, Bologna, Casalecchio, quindi traffico che va verso l'autostrada del Sole. A 3 Napoli, Salerno, prudenza a Torre Annunziata Nord in entrata verso Napoli, incidente appena accaduto, non ci sono disagi. Pompei Est, Scafati, Cava dei Tirreni verso Salerno, code a tratti.

0: drop dead.
1: Olivia Rodrigo, la ricordo sempre così, sono 6 anni che la vedo nei video, nelle canzoni, sempre uguale, vestita nella stessa identica maniera. Drop dead, e poi c'era anche Diva, ma era una serie televisiva, una serie di telefilm divertente anche quella, interessante. Allora, si torna a parlare di pedoni, continuiamo a parlare di pedoni più che altro, perché ormai la mattinata è questa, quindi anche in A4 Milano-Brescia tra Cormano e Sesto San Giovanni, sulla 8 Milano-Varese tra la 9 e Lainate, quelli che sono presenti sulla tangenziale di Bologna tra l'uscita 11 bis e l'uscita 11. Poi vediamo cosa succede nel frattempo al Monte Bianco, andiamo a vedere le attese verso la Francia un'ora, verso l'Italia invece sono 15 minuti, quindi appena 15 minuti. Poi invito alla prudenza in A14 tra Bitonto e Bari Nord, incidente al 671.600. Controlliamo di nuovo la situazione della 14, Bologna Casalecchio, Imola, carreggiata sud, tutte code in carreggiata sud, un'ora. Poi tra Civitanova Marche e Teramo, code a tratti, rallentamenti tra Teramo e Pineto, tra Pineto e Ortona, code a tratti, Ortona, Vasto Nord, rallentamenti. A Termoli si è formata una coda all'uscita di Termoli, entrambe le direzioni, e poi prudenza, forse per questo c'è questa segnalazione di coda, Termoli, Poggio Imperiale, c'è un incendio e anche del fumo al 506 e 600, quindi attenzione, invito alla prudenza. Andiamo ad aggiungere le notizie che riguardano la 22, vi dicevo prima di questo incidente, tra Bolzano Sud e San Michele, direzione sud verso Modena.

0: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
1: Non vedo l'ora di ascoltare Summer Breeze, ogni volta fremo. Che cosa c'è in giro? Allora, vediamo che cosa è stato scelto per questo appuntamento delle 10.30, il prossimo ricordo delle 15.30. Gli anni, andiamo solo a scoprire gli anni delle canzoni dell'estate passata. 1996, quindi 30 anni fa. 2023, quindi praticamente ieri. Molto indietro, 1958, indietro.

Così si avvia al termine la Summer Breeze delle 10.30, la prossima non mancate alle 15.30 per scoprire insieme altri successi dell'estate. Qui ci siamo, evviva! Beh, certamente ormai praticamente hanno bevuto di tutto. Allora siamo partiti con Rosana del Talisman 1996, Marco Mengoni, Pazza Musica 2023, The Champs 1958 con Tequila, e lo urlavano tranquillamente. 10.30 il prossimo, resistete, 15.30 scoprirete quali saranno i prossimi tre successi.

0: c'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Rai Isoradio.

la città degli angeli, quindi Los Angeles, con i suoi abitanti, Los Angelinos in questo caso. No, non c'entra niente perché siamo con Achille Lauro. 10:45 minuti, partiamo dalla 14 questa volta. Il traffico in carreggiata sud verso la Riviera, o le varie riviere che ci sono, quindi partendo da Bologna, Casalecchio, Imola, un'ora tempo di percorrenza. Civitanova Marche, Teramo, code a tratti, rallentamenti Teramo, Pineto, Pineto, Ortona, code a tratti, rallentamenti Ortona, Vasto Nord, Termoli sull'uscita code e poi per

e la scarpata in fiamme. Poi 2 chilometri la coda Bitonto-Bari Nord per un incidente, un tamponamento che vede coinvolte 4 vetture in corsia di marcia. A 24 barriera di Roma Est Castel Madama, quindi siamo in uscita, ci spostiamo in A30 Caserta Salerno, Mercato San Severino, raccordo Salerno Avellino, 3 chilometri le code per uscire poi sulla viabilità ordinaria. A3 Napoli Salerno Pompei Est Cava dei Tirreni, code a tratti. Prudenza invece a Torre Annunziata Nord perché è segnalato incidente. Velocemente anche la carreggiata sud dell'Autosole, Modena Sud A14, altre code più a sud, Firenze Sud incisa, altre segnalazioni riguardano la Roma-Napoli, Caserta Nord, allacciamento A30, all'altezza della Caserta Salerno ci sono difficoltà per uscire quindi dalla 1 verso la A30. Carreggiata nord, Firenze Nord, 11 Firenze Nord, variante di valico 40 minuti, più a nord fino a Sasso Marconi Nord, code a tratti, e poi Modena Nord A22.

E anche questa canzone ci ha fatto compagnia qualche estate fa, 32 anni fa, quindi era il 1994. Bravi, bravi, erano Take That. C'erano da morire, mi piacevano tantissimo. E questa canzone era Robbie Williams, che poi è stato il primo ad abbandonare, diciamo, il primo e unico, perché gli altri poi sono rimasti, e va bene così, di conseguenza. John De Palma adesso dall'altra parte del vetro in console, quindi torniamo subito a noi. Spento l'incendio della 14 Termoli Poggio Imperiale, come dicevo, quando non c'è più il fumo dovrebbe essere un segnale che è stato spento l'incendio. Andiamo sulla 27, la Venezia Belluno, tra Belluno e la statale 51 d'Alemagna, quindi code verso i nostri confini. Pontebba Ugovizza, questa è la 23, sempre verso l'Austria, le difficoltà proprio alla barriera di Ugovizza. Ci spostiamo dall'altra parte verso la Francia, Montebianco, in Italia, verso l'Italia, l'attesa di 15 minuti, verso la Francia di un'ora. Andiamo a controllare anche la situazione dalla 10, autostrada dei Fiori, sempre dalla Francia verso l'Italia, confine di Stato Ventimiglia, poi sulla Genova-Savona il traffico tra Genova Aeroporto e la 7, anche la 9 verso la Svizzera, Como Centro Chiasso, anche qui ci sono code per l'attraversamento della Dogana. Ripercorriamo insieme l'autostrada A14, dove ci eravamo lasciati qualche istante fa per segnalare lo spegnimento dell'incendio, quindi Bologna-Casalecchio-Imola 1:10 tempo di percorrenza, Civitanova Marche-Teramo, Teramo-Pescara-Ovest, Pescara-Ovest-Ortona, Termoli e poi Bitonto-Bari-Nord, incidente, non più coda ma rallentamenti, e 2 chilometri la coda a Taranto Nord, quindi alla barriera. Carreggiata nord della 14, Cesena, allacciamento ramo Casalecchio, Bologna Casalecchio, per fare questo tratto ci vogliono 75 minuti ed è l'unico tratto interessato da coda in carreggiata nord, 1:15.

inconfondibili, YouTube, Street Soul Dreams, le 11:09. Risoluzione dell'incidente della tangenziale ovest di Milano, era stata chiusa anche l'uscita di 7 bis quinto de Stampi, quindi code che erano a partire dalla statale 412, quindi situazione che torna a regolare come quella della Brescia-Padova tra Brescia Centro e Brescia Est. Avevamo delle code per incidente 4 km verso Padova, quindi situazione che torna anche qua a regolare. Proseguiamo sulla stessa autostrada, andiamo in un tratto più avanti, Venezia-Trieste, San Donà di Piave A28 verso Trieste, alla Tisana, poi tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova. All'interno di questo tratto ci sono code anche all'altezza della 23 della Palmanova a Tarvisio, alla barriera di Trieste-Lisert, poi le code sulla Romea, rallentamenti Lido degli Estensi, Porto Garibaldi in entrambe le direzioni, e sulla 22 del Brennero, coda incidente tra Bolzano Sud e San Michele. Torniamo in A23, qui abbiamo anche un tempo di attesa per attraversare il tratto Pontebba-Ugovizza, le difficoltà alla barriera di Ugovizza, il tratto 45 minuti tempo di percorrenza. Novità in A14, andiamo a inserire code all'uscita di Loreto. Altre notizie riguardano poi il tratto della 15 Parma-La Spezia, tra lavori e traffico Pontremoli-Berceto verso Parma ci sono delle code. E poi vediamo l'autostrada del sole, la carreggiata nord, Firenze nord, variante di Valico, 30 minuti tempo di percorrenza, Sasso Marconi nord, rallentamenti più a nord, Modena nord, A22.

alle 11:25 minuti, ce ne torniamo in autostrada. Novità dalla 12, Roma Tarquinia, Torre in Pietra Cerveteri, direzione nord, c'è un incidente al chilometro 22, quindi coda già presente ed è un chilometro. A 24, barriere di Roma Est, Castel Madama verso Teramo, rallentamenti, autosole di diramazione Roma Sud, Valmontone verso Napoli, abbiamo delle code. Invece in via di risoluzione, anzi è risolto l'incidente della 14, Bitonto Bari Nord, segnalazione di un appuramento tra quattro vetture, adesso si viaggia su tutte le corsie disponibili. Torniamo a parlare di Genova e dintorni, da 10 Savona Ventimiglia verso Savona tra confine di Stato e Ventimiglia, abbiamo code a tratti, traffico, Genova aeroporto a 7, qui siamo sul tratto successivo, Genova Savona, anche qua delle code. Notizie che arrivano dal Monte Bianco, si sta aggiornando la notizia, verso l'Italia 30 minuti, verso la Francia un'ora per chi si sta spostando appunto in direzione Francia. Altre indicazioni riguardano poi il traffico sulla 9, andiamo ad aggiungere coda alla barriera di Como Grandate, poi tra Como Centro e Chiasso. Torniamo a parlare anche della 23, della Palmanova Tarvisio, Fontebba, Ugovizza, 3 km di coda, la difficoltà proprio verso Ugovizza per del traffico congestionato, quindi la coda è di 3 km. Parliamo della statale 36, a Badia Lariana, Piona verso la Svizzera, poi ripercorriamo insieme la Venezia Trieste, San Donà di Piave a 28, le code alla Tisana tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova, all'altezza della 23 proprio della Palmanova Tarvisio, la Venezia Trieste alla barriera di Trieste e l'Isert, e poi le code in A22 verso Modena tra Bolzano Sud e San Michele, e poi la statale 309 Romea, Lido degli Estensi, Porto Garibaldi, rallentamenti in entrambe le direzioni.

11:36 minuti, attenzione sulla 1, anzi sulla diramazione Roma Sud della 1, dove c'è segnalato un veicolo in fiamme, quindi attenzione per chi si sposta in carreggiata sud nord, scusate, verso raccordo anulare, quindi coda 2 km, veicolo in fiamme Monte Porzio barriera di Roma Sud. Andiamo in A1, direzione Roma Sud Valmontone, invece verso Napoli code. Vediamo nel dettaglio l'autostrada del Sole in carreggiata sud. Le notizie oggi della carreggiata sud sono di meno di quelle di ieri, cioè qualcosa in più sulla carreggiata nord. Comunque, andando in ordine, la prima coda che troverete è Firenze Sud incisa, diramazione Roma Sud Valmontone, Caserta Nord allacciamento a 30, le difficoltà per uscire dalla 1 ed entrare sulla A30. Carreggiata nord, tra la 11 la Firenze Mare e la variante di Valico, tempo di percorrenza 30 minuti, tra la variante di Valico e Sasso Marconi ancora rallentamenti, qui ci sono dei carichi dispersi da recuperare. Modena Nord a 22, poi le difficoltà per passare dall'Autosole in A22 del Brennero. Andiamo proprio sulla 22, dove viene segnalata coda per incidente Bolzano Sud San Michele verso Modena. Tutta

0: Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Beh, qualcosa la fa, insomma, va bene. 11:46 minuti. Andiamo sulla 12, sulla Roma Tarquinia. Qui viene segnalato incidente. Torre in pietra, Cerveteri, 4 km incidente. 3 vetture tamponate in corsia di sorpasso. Rimaniamo nel Lazio, sulla diramazione Roma Sud. Veicolo in fiamme, una vettura con 2 km di coda a Monte Porzio, barriera di Roma Sud. Andiamo a controllare di nuovo la 14. Com'è la situazione in carreggiata sud? Bologna Casalecchio, Imola, 1:10 tempo di percorrenza. Civitanova Marche, Teramo, Teramo Ortona, Termoli sull'uscita, Taranto Nord altre code. Prudenza poi per incendio sempre sulla 14, Rimini Nord, Rimini Sud, prudenza al chilometro 120.

6 minuti alle 12 con Maria Cristina Manca tra poco insieme a voi. Intanto torniamo a controllare la situazione in autostrada, andiamo sulla 8 Milano-Varese perché anche qua c'è un veicolo in fiamme tra il 9 e l'Ainate, le code a partire da Origio Ovest, la coda non quantificata al momento, segnalazioni che riguardano anche la 9 Uboldo allacciamento 8, evidentemente proprio all'altezza del confine tra le due autostrade c'è questo veicolo in fiamme. L'altro veicolo in fiamme sulla diramazione Roma Sud tra Monte Porzo, la barriera di Roma Sud, sono 2 chilometri al momento. Altra indicazione riguarda la Roma Tarquinia, 3 vetture tamponate in corsia di sorpasso Torre in Pietra Cerveteri, sono 4 chilometri al momento al chilometro 22 nord della 12. Poi ci spostiamo in A14 dove c'è un incendio tra Rimini Nord e Rimini Sud, Prudenza, viene segnalato incendio non fumo, comunque attenzione al chilometro 120 per chi si muove sull'Adriatica. Torniamo a parlare del Monte Bianco, un'ora verso la Francia e 45 minuti verso l'Italia. Torniamo anche sulla 3 Napoli-Salerno, qui rimane coda per il traffico tra Pompei Est e Cava dei Tirreni verso Salerno. Tra poco, come dicevo, alle 12 con Maria Cristina Manca per le prossime ore. Grazie a John De Palma e Stefano Siani per la messa in onda.

attenzione sulla tangenziale di Bologna, automobilista contromano tra l'uscita 5 quartiere Lame e Castelmaggiore, carreggiata sud direzione A14, automobilista contromano tangenziale di Bologna, quartiere Lame, Castelmaggiore, direzione A14.

Ecco, l'aveva detto Maria Rosaria Gavar, che chiudeva questa canzone. Io mi fido ciecamente perché lei è un'esperta di music. Ben ritrovati, siamo destinazione estate, fa caldo, siamo ancora qui con Maria Cristina Manca per le prossime ore e con Frank Pantaleo, che è sempre al di là del vetro. Come ieri, stesso copione, siamo insieme fino appunto alle 15, poi Alessandro De Gerardis, a seguire Davide Santirocchi e poi a chiudere Claudio Campobasso, proprio come copia e incolla, diciamo, come ieri. E allora il 348 103 10 10 sempre a vostra disposizione. Io ritorno però alla notizia che vi ha già fornito poco fa Maria Rosaria: c'è questo automobilista contromano sulla tangenziale di Bologna, attenzione, tra lo svincolo 5 quartiere Lame e il 6 Castelmaggiore verso la 14, viaggia, si sta spostando nella carreggiata sud tra il chilometro 12 e 5 e il 13 e 8, viene avvistato, quindi fermatevi sulla destra perché lui sta viaggiando sulla vostra corsia di sorpasso. Andiamo con le altre notizie, le attese al traforo del Monte Bianco, vediamo com'è la situazione. Sono 45 minuti per chi dal versante francese viaggia verso l'Italia, in direzione opposta la attesa in coda è di circa un'ora, quindi dall'Italia verso la Francia. C'è un veicolo in fiamme sulla Milano Laghi tra il bivio A8 A9 e Lainate verso sud Milano, un mezzo che tra l'altro è in corsia di emergenza, ma viene bloccato il traffico. Per questo motivo si è formata anche una coda di 2 km all'interno del blocco a partire da Origio Ovest. Ancora code anche tra Uboldo e bivio A9-8 verso sud, verso Lainate. Sempre sulla A9, qui per darvi le code per le operazioni in dogana alla frontiera elvetica, quindi tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera, ci sono code per il traffico a Como Grandata in direzione nord verso Como. Diamo un'occhiata anche a un incidente che è avvenuto da pochissimo in autosole. Modena Nord, bivio 1-22 Brennero Modena verso nord Milano, vede coinvolte due autovetture. Al momento non abbiamo disagi per la viabilità a seguito di questo incidente, ma ci sono comunque nel tratto code per il traffico intenso, così come code vengono segnalate anche all'allacciamento con la 22 Brennero Modena per chi da Bologna viaggia verso il Brennero. Sempre in A1 tra diramazione Fiorenzuola e Fidenza verso sud Bologna abbiamo rallentamenti per il traffico intenso, rallentamenti anche tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord verso Bologna, e rallentamenti anche tra il Bivio 1 variante di Valico e Sasso Marconi in direzione nord, sempre in direzione di Bologna. Tra poco aggiorneremo anche tutte le altre notizie.

Dopo le 12, allora torniamo ad aggiornare tutte le altre informazioni, al di là del fatto che mi tocca tornare lì a Bologna sulla tangenziale, perché continua il viaggio di questo automobilista contromano, lo ricordiamo, tra lo svincolo 5 quartiere Lame e il 6 Castelmaggiore verso sud, verso l'autostrada A14. Questa è una situazione che stiamo tenendo sott'occhio. Andiamo in A14 proprio, perché le code adesso verso Ancona tra il raccordo A1 Bologna Casalecchio ed Imola sono segnalate questo tratto di circa 40 km, 42, si attraversa in un'ora. Questi sono i tempi di percorrenza, mentre ne occorrono più di un'ora, un'ora e 25 per attraversare il tratto Valle Rubicone Bivio A14 raccorda 1 Bologna Casalecchio direzione nord verso la A1. E allora torniamo anche lì a aggiornare anche la situazione sulla 23 Palmanova Tarvisio. Vedo che qui il traffico è congestionato, un po' come ieri, è la coda di 4 km, Pontebba Ugovizza verso Tarvisio, abbiamo code anche ad Ugovizza, sempre in direzione nord. Aggiorniamo quella che è la situazione in autosole nel tratto Bivio Comprenare Firenze Nord A11, Bivio A1 variante di Valico, direzione nord Bologna, qui code a tratti con tempi di attraversamento di circa 30 minuti, abbiamo code anche tra Firenze Sud e Incisargello verso Roma. Un veicolo in fiamme anche a Roma Sud, è segnalato tra Monte Porzio Catone e Roma Sud verso il grande raccordo anulare al chilometro 12.600, c'è una coda di 3 km in aumento a partire da San Cesareo proprio per questo mezzo in fiamme. Incidente sulla Roma Tarquinia, abbiamo praticamente 3 vetture coinvolte in corsia di sorpasso. È avvenuto intorno alle 11.30, c'è una coda di 5 km ed è una coda in aumento, Torre in Pietra Cervetari in direzione nord verso la statale 1 Aurelia, in alternativa Autostrade per l'Italia consiglia di uscire a Torre in Pietra e rientrare in autostrada Cervetari dopo aver percorso la statale 1 Aurelia. Andiamo a vedere un po' di notizie anche al sud, sulla 30 Caserta Salerno, sono 3 km tra Mercato San Severino e Raccordo Salerno Avellino verso sud Salerno per la viabilità esterna che non assorbe il traffico, si rallenta sulla 3 tra Nocera Sud e Vietri sul Mare verso sud, e code vengono segnalate anche per il traffico in A14 a Taranto Nord in direzione sud, code per il traffico. Sulla 16 Napoli Canosa, attenzione a pedoni segnalati all'altezza di Napoli Est verso Napoli, altezza chilometro 13.200.

0: niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Quando sei uscita?
2: Ieri.
1: Che pensi di fare?
2: Torno a casa.
1: Le cose sono cambiate, Teresa.
3: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
4: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
5: Rai su Radio.
6: Canterò per te l'ultima canzone, la canterò perché

0: vita mia.
1: Viaggio Antonacci con l'ultima canzone, 12 e 24 minuti su Rai Isoradio. Intanto ci state scrivendo in moltissimi dalla 12 nel tratto laziale, naturalmente, perché c'è questo incidente segnalato al chilometro 22 che sta provocando code, ma adesso anche un blocco del traffico, tre vetture coinvolte in corsia di sorpasso. Il traffico è bloccato tra Torni in Pietra e Cerveteri ed è bloccato in entrambe le direzioni per atterraggio Eli Soccorso. Questa è la nota che ci invia Autostrade per l'Italia. Ricordiamo che la coda è di 5 km ed è una coda in aumento tra Torni in Pietra e Cerveteri in direzione nord verso l'autostrada, verso l'Aurelia. Dunque andiamo un attimo a vedere com'è la situazione anche sulla Genova Ventimiglia. Si rallenta tra Genova Aeroporto e Bivia 10 a 7 verso il capoluogo ligure. Poi nel tratto dell'autostrada dei Fiori abbiamo 3 km di code a tratti tra Fine Complanare Savona e Spotorno verso la Francia, anche tra Bordighera e Ventimiglia code a tratti. Torniamo anche a parlare delle difficoltà in A14, vediamo com'è la situazione ancora verso Ancona, verso la Riviera. Bivio A14, raccorda 1, Bologna, Casalecchio ed Imola verso sud Ancona, tempi di percorrenza di un'ora, sempre di un'ora e 15 minuti anche nel tratto Valle Rubicone. Bivio A14, raccordo A1, Bologna, Casalecchio in direzione nord. Adesso vediamo com'è la situazione anche sulla 8, dove c'era questo veicolo in fiamme, la coda è in diminuzione tra Origiove e Lainate verso sud Milano, 2 km di coda per questo mezzo in fiamme al chilometro 9 e 100. Dunque, a chi proviene dalla A8, il consiglio di uscire a Legnano, percorrere la statale 33 del Sempione e rientrare in autostrada Lainate Arese. Per chi invece viene dalla A9, uscire a Origio e rientrare in autostrada Lainate Arese dopo aver percorso la statale 233 Varesina. Dunque, diramazione Roma Sud, altra situazione di code che causate da un veicolo in fiamme al chilometro 12 e 600, si tratta di un'autovettura, la coda di 3 km tra San Cesario e Roma Sud verso il grande raccordo anulare. E poi le altre informazioni dall'Autostrada del Sole ci parlano naturalmente di traffico intenso con code e rallentamenti, tra poco percorreremo tutti i tratti.

0: Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni insieme per questo successo di questa estate 2026. 12:34 minuti, intanto andiamo ad aggiornare le tantissime segnalazioni, perché parliamo di molto traffico, di diversi incidenti. E poi ci sono anche le difficoltà, come nel caso del veicolo in fiamme che vi ho segnalato sulla A8, un'auto in corsia di marcia tra il bivio 8 a 9 e Lainate verso sud Milano, la coda che si è formata tra Origiovest e Lainate. Continua a essere diramato questo consiglio a chi proviene dalla A8 di uscire a Legnano, percorrere la statale 33 del Sempione e rientrare in autostrada a Lainate Arese. Per chi invece proviene dalla A9, uscire a Origio e rientrare in autostrada a Lainate Arese dopo aver percorso la 233 Varesina. Altra situazione, torniamo a parlare anche della A12, dove appunto il traffico era stato bloccato per l'atterraggio dell'elisoccorso. Per questo incidente è stato sbloccato il traffico, rimangono questi 5 km di coda tra Torre in Pietra e Cerveteri verso nord, verso la statale 1 Aurelia. In alternativa si consiglia di uscire a Torre in Pietra e rientrare in autostrada a Cerveteri dopo aver percorso la stessa statale Aurelia. Incidente, ricordiamo, al chilometro 22, vede coinvolte 3 vetture in corsia di sorpasso. Diamo un'occhiata proprio agli ultimi aggiornamenti che sono giunti qui nei nostri sistemi. Intanto attenzione a un mezzo fermo in sorpasso sulla Palmanova Tarvisio, siamo sull'autostrada 23 Gemona Soppo Carnia verso nord Tarvisio, il mezzo è fermo al chilometro 55 e 400, particolare prudenza perché è fermo in corsia di sorpasso. Aggiorniamo anche la 10 Genova 20 miglia, il tratto dell'autostrada dei Fiori tra il bivio con la Complanare di Savona e Spotorno verso la Francia, sono 4 km di code a tratti. È spento l'incendio sulla 14, era indicato tra Rimini Nord e Rimini Sud, rientra questo invito alla prudenza, mentre rimane ancora la coda di 3 km sulla diramazione Roma Sud tra San Cesario e Roma Sud verso il Grande Raccordo Anulare, 3 km di coda in aumento per questo mezzo in fiamme al chilometro 12 e 600.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

finisce così col fiatone a furia di correre il via. Allora, le 12:45, dopo Claudio Baglioni, ci ritroviamo sempre insieme a Maria Cristina Manca, Franco Pantaleo alla parte tecnica, e poi naturalmente voi presentissimi in ascolto. Siete davvero in molti in ascolto. Vedo che ci chiedete anche notizie. Cinzia ci chiede notizie, ma poi quello sulla tangenziale di Bologna l'hanno bloccato, che ci dobbiamo andare. Sì, l'hanno bloccato, state tranquilli. E poi saluto anche, vediamo un po' chi è questo nostro amico, perché non vi firmate, che ci facilitate. Gianluca, buongiorno Maria Cristina, non si può certo definire una domenica di relax per voi, grazie per quello che fate e come lo fate. Ascolto sempre gradevole e stima con tendenza in aumento, ci dice Gianluca. Grazie Gianluca di questo messaggio. Poi di questo messaggio Ornella ci scrive di una coda sulla A15, diamolo subito un'occhiata perché sono tante le notizie che abbiamo nei nostri sistemi. Sì, dunque abbiamo intanto sia verso Parma che verso La Spezia, vedo che c'è questa coda per traffico intenso, 3 km tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma, e ci sono 4 km anche

0: chilometro 22 che ricordiamo Torri in Pietra Cerveteri verso l'Aurelia vede coinvolte tre vetture in corsia di sorpasso, coda di 5 chilometri in aumento. Abbiamo dato la notizia della fine del blocco del traffico perché era stato temporaneamente bloccato per l'atterraggio dell'elisoccorso. Comunque continua a essere diramato il consiglio di uscire a Torri in Pietra e rientrare in autostrada a Cerveteri dopo aver percorso la statale 1 Aurelia. Spento il veicolo in fiamme a Roma Sud, quindi la coda non è più presente tra Monte Porzio Catone e la barriera di Roma Sud verso il grande raccordo anulare. Torniamo a parlare anche della 14, vediamo se cambia qualcosa. Migliora leggermente la situazione nel tratto Bivia 14, raccordo 1 Bologna Casalecchio ed Imola verso sud Ancona. Le code sono segnalate a tratti, tempi di percorrenza di 45 minuti, rimangono di 1 ora e 15 minuti. Invece i tempi di percorrenza nel tratto Valle Rubicone Bivia 14, raccordo 1 Bologna Casalecchio verso nord, verso la 1. Rimangono invariati i tempi di percorrenza per questo tratto di circa 100 km che si attraversa in 1 ora e 15 minuti. Ancora un'occhiata alle altre notizie, la 10 in primo piano tra il fine Complanare Savona e Spotorno verso Ventimiglia. Abbiamo code di 4 km, ma sono code a tratti. Sono code a tratti anche tra Bordighera e Ventimiglia verso la Francia e tra Ventimiglia e Bordighera verso Genova. Diamo un'occhiata ancora alle attese al Monte Bianco, 30 minuti per chi dalla Francia viaggia verso l'Italia, mentre adesso è di 2 ore nella direzione opposta l'attesa in coda sul versante italiano per chi viaggia verso Chamonix.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa, faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata,

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

55 minuti dopo le 12 alle 13, ricordo l'appuntamento con l'informazione, il GR1. Nel frattempo ci chiedete un aiuto per far capire a chi è in viaggio in queste giornate particolarmente ricche di traffico, di volumi di traffico intenso, di insomma non distrarvi con il telefono. Infatti c'è un messaggio di Nanni da Parma che saluto e dice: fatelo voi, ma noi lo facciamo continuamente, Nanni, questo appello a chi è in viaggio in queste giornate, soprattutto di esodo, ancora più attenzione alla guida. Lasciate il telefono, niente messaggi, niente distrazioni, il telefono può aspettare, la vostra sicurezza no. Quindi magari, ecco, noi cerchiamo sempre di sensibilizzare tutti coloro in viaggio, ma e poi soprattutto fermatevi, perché con questo caldo, anche se si ha l'aria condizionata, però è stancante, sono giornate che il traffico, le code, insomma sono molte le situazioni che vi mettono, che vi fanno sicuramente più stancare. Quindi magari, ecco, ogni due ore una sosta in un autoservizio, diciamo, è consigliabile. Allora, vediamo un po' le ultime informazioni, se abbiamo qualche novità rispetto a... Intanto aumenta la coda sulla 23, Ponte Bogovizza verso Tarvisio, adesso sono 5 i chilometri. E poi torniamo in A12, diamo un'occhiata anche lì, sempre 5 km tra Torre in Pietra e Cerveteri verso l'Aurelia. Ricordiamo per l'incidente al chilometro 22 che vede coinvolte 3 vetture in corsia di sorpasso. Tra poco il giornale radio, noi ci ritroviamo subito dopo.

0: ore 13.
1: GR1.
2: Scontro Roma-Madrid, controlli ai turisti italiani che arrivano in Spagna, Bruxelles, la sospensione di Schengen è temporanea, allarme dei servizi, a Ceuta possibile l'infiltrazione di fondamentalisti islamici. Tajani al GR1, non possiamo sottovalutare il rischio terrorismo, immigrazione clandestina, fino a Ferragosto trattato sospeso, poi vedremo. Codice della strada, allo studio nuove regole, dalla patente a 17 anni alle multe proporzionate all'eccesso di velocità. Si ragiona sul sorpasso a destra nelle autostrade a tre corsie. Il grande caldo, breve tregua al nord per i temporali, ma poi fino al 15 resta l'afa. L'Inghilterra mai così bollente dal 1836. A Parigi cinema all'aperto per chi resta in città. Calcio, telenovela azzurra, botta e risposta tra Maldini e Malagò, l'ex direttore tecnico, la nomina del nuovo CT spettava a me, il presidente della FIGC, ho fatto scelte giuste. MotoGP, tra poco la gara a Silverstone, lo spagnolo Martin in pole position, di Gian Antonio parte quarto, Bezzecchi quinto, diretta alle 14 su questa rete. La musica d'agosto, il mese più torrido dell'anno, celebrato in tante canzoni, viaggio fra i brani diventati hit e tormentoni estivi.
3: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
4: Sono Francesco. Cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
5: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: ANAS ricorda. L'uso del cellulare alla guida raddoppia il rischio di incidenti. Non distrarti usando il cellulare quando guidi. Viaggia in sicurezza.
3: Destinazione estate. Con Rai Radio. Musica, news e pubblica utilità.

E siamo tornati alla grande disco degli anni 70 con gli Earth, Wind & Fire, questa Boogie Wonderland, un'autentica esplosione di ritmo di quegli anni del fine 70, 1979. 348-103-1010, intanto Maria Cristina Manca che vi accompagna fino alle ore 15, con me adesso c'è John De Palma, la parte tecnica, e saluto Francesco Pantaleo che è stato con noi fino a qualche istante fa. Giuseppe ci chiede notizie della 2, dunque notizie dalla 2, noi abbiamo le code, l'unica segnalazione è questa, code dopo l'area di servizio Salerno e Monte Corvino, Ponte Cagnano Sud in direzione sud verso Reggio Calabria, questa è la notizia che interessa l'autostrada del Mediterraneo. Poi dunque c'era Fausto, dice ma voi propagandate la fermata in area di servizio, ma l'acqua costa troppo, lì è una vergogna. Dico, ma io in realtà ho detto di non area di servizio, di in generale di fermarvi, potete anche fermarvi in un'area di parcheggio, non è che voglio assolutamente propagandare nulla. Poi c'è Francesca che ci chiede notizie di stazioni di metano in autostrada fino a Città Marche, questo non sappiamo risponderti, cara Francesca. Poi Isoradio, sono Innocenzo, faccio l'autista tutto l'anno, sono sulle autostrade italiane e vi ascolto, oggi sono in ferie e vi ascolto da casa mia, e credetemi, al contrario di chi dopo un anno di lavoro vuole luoghi di vacanza, io sto benissimo così, cosa bella che ogni strada che nominate, ogni chilometro sono da me conosciuti, un saluto da chi è contento a casa. E ci sono anche, vedi, questi nostri ascoltatori, Innocenzo che è contento di stare nella sua casa, sicuramente con l'aria condizionata, almeno quello, perché di questi tempi non si potrebbe fare a meno. Intanto in A8 tutto risolto, il veicolo è stato spento, quello che era in fiamme, sono terminati i disagi tra l'Origioves e l'Ainate verso sud, verso Milano. Abbiamo code per il traffico però sulla 9 a Como Grandate verso Como, poi alla dogana di Brogeda ci sono comunque code tra Como Centro e Chiasso in direzione nord verso la Svizzera. Torniamo a parlare della 12, Torre in Pietra Cerveteri in direzione nord, incidente al chilometro 22 che vede coinvolte 3 autovetture in corsia di sorpasso, era stato temporaneamente bloccato il traffico per l'intervento del soccorso. Restano questi 5 chilometri di coda, ripeto, Torre in Pietra Cerveteri verso la statale 1 Aurelia, l'alternativa è quella di uscire a Torre in Pietra e rientrare in autostrada a Cerveteri dopo aver percorso la statale 1 Aurelia. Vediamo i tempi di percorrenza in A14. Tra il bivio con raccordo 1 Bologna Casalecchio ed Imola verso sud Ancona, tempi di percorrenza di 35 minuti. E ancora altre notizie, vediamo un po' se abbiamo altre informazioni che ci arrivano dall'autostrada del Sole. C'è sempre la segnalazione di questo incidente al chilometro 155-500 che vede coinvolte 2 autovetture. Il tratto è quello tra Modena Nord e bivio 1 a 22 Brennero Modena in direzione nord Milano, siamo al chilometro 155. C'è una novità riguardo alla 10, un incidente diciamo che è avvenuto da qualche minuto. Arenzano, bivio a 10 a 26 Trafori verso il capoluogo ligure, è segnalato al chilometro 17. Verso Genova abbiamo comunque rallentamenti per il traffico tra Genova Aeroporto e bivio a 10 a 7. E abbiamo poi, naturalmente, ricordiamo anche i tratti dell'autostrada dei Fiori con le code a tratti di circa 3 km tra Fine Campanare Savona e Spotorno verso Ventimiglia, tra Bordighera e Ventimiglia sempre in direzione Francia, mentre verso Genova le difficoltà sono segnalate tra Ventimiglia e Bordighera.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fell, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
4: Rai su Radio.

una grande canzone del 1970, riportata alla luce 10 anni dopo dalla voce elegante e inconfondibile di Malika Yan. La prima cosa bella, una cover dallo sfondo, praticamente cover dello storico successo di Nicola Di Bari e dalla colonna sonora del film di Paolo Virzì, perché questa fu la colonna sonora di questo film, La prima cosa bella, reinterpretata appunto da Malika Yan nel 2010. La sua versione arrivò al numero 5 della classifica italiana e ottenne anche il disco d'oro. Allora, siamo sempre destinazione estate, Rai Isoradio, Maria Cristina Manca insieme a voi. E fino alle ore 15 con me c'è il nostro John De Palma, la parte tecnica, la messa in onda. Intanto voi siete tantissimi a seguirci, ad ascoltarci sia in strada, ma anche questo messaggio curioso che apprezzo di Carla, dice: vi ascolto da casa per seguire il ritorno di mio figlio, grazie mille per il vostro lavoro. Quindi sta monitorando la situazione del traffico per il figlio che è in viaggio. Poi saluto anche un nostro amico, un camionista di Bari, Vito, che si trova in Francia e ci ascolta da lì. Allora, torniamo in strada adesso, perché la buona notizia è quella che l'incidente sulla 12 tratto laziale Torri in Pietra Cervete di verso l'Aurelia è risolto. Rimane questa coda di 3 km in diminuzione, naturalmente. È risolto anche l'incidente in A1 Modena Nord Bivia 1 a 22 verso Milano, possiamo archiviare questa notizia. E invece dobbiamo segnalare ora un incidente, una novità riguardo l'A14, un incidente appena avvenuto al 697-600. Siamo in uscita Acquaviva delle Fonti, incidente che interessa ambedue le carreggiate. Altro incidente in A1 nel tratto toscano Chiusi Fabbro verso sud, verso Roma. Incidente al 418. Devo dire che però al momento non abbiamo ripercussioni per la viabilità. Attenzione ai pedoni in A1 segnalati ora tra Guidonia Montecelio e Bivia 1 diramazione Roma Nord verso Firenze, carreggiata nord, avvisati all'altezza del chilometro 543.

Torniamo, siamo tornati al 2009 con Gary Go e la sua Wonderful, una canzone che invita a guardare la bellezza anche nelle piccole cose, quello che dovremmo fare un po' tutti. Allora, 348 103 1010 sempre a vostra disposizione, e ci ringraziano un po' di amici in viaggio. Fabio con la sua famiglia di ritorno dalla Valle d'Aosta dice: fino a questa mattina avevamo 19 gradi, ora 35. Eh sì, davvero, sarà un ritorno sicuramente traumatico, caro Fabio. Allora, torniamo intanto alle notizie, diamo un'occhiata agli ultimi aggiornamenti. Traffico congestionato sulla Palmanova Tarvisio, ricordiamo lì i 6 km di coda in aumento tra Pontebba ed Ugovizza in direzione nord verso Tarvisio, mentre migliora notevolmente la situazione sulla 12 nel tratto laziale, perché la coda per l'incidente al 22 si è ridotta, per fortuna l'incidente è risolto. Torre in pietra Cerveteri 1 km adesso verso la statale 1 Aurelia. L'incidente di cui vi ho parlato in A1, quello tra Chiusi e Fabbro verso Roma, adesso sta provocando dei rallentamenti che si registrano Chiusi Fabbro verso Roma per l'incidente, ricordiamo, al chilometro 418. Mentre torniamo anche a parlare dell'autostrada A10, perché ci sono un po' di aggiornamenti, diamo un'occhiata all'autostrada Ligure, la 10, che vede rallentamenti per traffico tra Genova Aeroporto e Bivia 10 a 7. Un incidente ancora segnalato, due vetture coinvolte al chilometro 17 tra Arenzano e Bivio 10 a 26 trafori verso il capoluogo Ligure. Ricordiamo che ci sono code a tratti sull'autostrada dei Fiori, tra Bordighera e Ventimiglia verso la Francia, e anche tra Ventimiglia e Bordighera verso Genova, ma si chiudono ora, ecco, le segnalazioni che riguardano le code verso Genova. Rimangono quindi solo quelle verso la Francia, verso Ventimiglia, tra Bordighera e Ventimiglia, direzione ovest. Abbiamo ancora l'incidente in A14, si tratta di un incidente autonomo in uscita Acquaviva delle Fonti provenendo da Bari, siamo al chilometro 697-600. Attenzione sulla 23 Palmanova Tarvisio, un'auto è ferma in corsia di sorpasso al chilometro 55-400, siamo tra Gemono Soppo e Carnia, direzione Tarvisio. E intanto proprio oggi parliamo dei nostri amici a quattro zampe, magari ce li portiamo in macchina, ma proprio oggi il primo volo, l'aeroporto internazionale di Palermo Falcone Borsellino, è stato protagonista del primo volo nazionale ITA Airways con a bordo cani di grossa taglia. Si chiama Geppino, di 13 anni, 29 kg, lo Sharpei, che ha viaggiato da Palermo a Milano Linate in questo appunto volo ITA, grazie al servizio Large Dog On Board su una selezione di voli nazionali ITA. E quindi, insomma, questo ci fa piacere anche dare notizia per i nostri amici a quattro zampe, che possiamo anche adesso portarli con noi sull'aereo. 13:37 minuti, arriva Gianna Nannini insieme a Marrakesh.

L'energia dei Green Day su Raiso Radio, alle 13:43 minuti, ancora ben ritrovati e buon viaggio e buon ascolto a tanti di voi che lo sono, perché ce lo testimoniate sempre al 348 103 1010. Intanto vedo che c'è un messaggio di Giancarlo che ci chiede: siamo di ritorno dalla Francia, conviene fare il tour del Monte Bianco e il Moncenisio. Dunque adesso ti vado a dire quali sono le attese in coda dalla Francia verso l'Italia. L'attesa in coda è di circa 15 minuti, quindi è, diciamo, un'attesa tollerabile dal versante francese verso Courmayeur, verso l'Italia. Approfitto poi con il dire che c'era la galleria del traforo del Frejus che era stata chiusa per un mezzo in avaria, è stata riaperta e si era formata anche una coda sulla 32 Torino-Bardonecchia per il tratto chiuso, appunto, tra circonvallazione Ulz e Bardonecchia, direzione Bardonecchia ancora presente, ma insomma questa è un po' la situazione che riguarda questi tratti lì vicino al Monte Bianco. Sulla 15 Parma La Spezia ci chiedete notizie: abbiamo un chilometro tra Pontremoli e Berceto verso Parma, 4 chilometri tra Berceto e Pontremoli direzione La Spezia. Questi sono gli ultimi aggiornamenti. Diamo poi un'occhiata ai tratti di autostrade per l'Italia, dove continua a essere segnalato questo incidente in autosole, chiusi Fabbro verso Roma. Per questo si registrano rallentamenti proprio per l'incidente al chilometro 419 e 600. Dunque la nota ci parla di un'auto in corsia di emergenza, quindi questa è la situazione. Lunghe code ancora sulla 23 Palmanova Tarvisio, ricordiamo traffico congestionato, 6 km di coda in aumento tra Pontebba ed Ugovizza in direzione nord verso Tarvisio. E adesso arriva Tiziano Ferro.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

coi tuoi occhi qui di fronte.

0: Bobby Rovazzi insieme ad Arisa e Nino D'Angelo con questo tormentone di questa estate 2026, costiera amalfitana, alle 13:54 minuti. Ci chiedete, Francesco, nella fattispecie al 348 103 1010, tra Berceto e Pontremoli, dice, la coda è per incidente o per lavori? Francesco, è per lavori. Quindi possiamo rispondere a questo nostro ascoltatore, sono 3 chilometri tra Berceto e Pontremoli, direzione La Spezia. E torno per un attimo anche lì tra Chiusi e Fabbro verso Roma, dove c'è questo incidente al chilometro 419 e 600, la coda è in aumento, adesso è di 2 chilometri, anzi in realtà è stabile, Chiusi Fabbro verso Roma, adesso la segnalazione viene definita, e quindi possiamo ricordare che nell'incidente è rimasta coinvolta un'autovettura, ma è ferma in corsia di emergenza, quindi siamo al 419 e 600. E adesso arriva Biagio Antonacci con la novità, l'ultima canzone.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

Loved, i Maroon 5, che tanto sono piaciuti a Daniela, che ci aveva scritto ma un po' di musica decente, perché noi trasmettiamo musica del passato, attuale, italiana, internazionale, però dobbiamo accontentare tutti i gusti, cara Daniela, e quindi adesso invece con i Maroon 5 si è ricreata grazie di questo messaggio. Poi voglio rispondere anche a Dani, che Danilo, che ci scrive: ma notizie della Sicilia ne date? Assolutamente sì. Dunque, c'è purtroppo sulla 20 la Messina-Palermo, è da questa mattina in realtà, quindi dovresti averla sentita, perché il mezzo, addirittura da ieri, il mezzo che era un mezzo pesante, che è andato a fuoco praticamente, e quindi ha determinato poi una chiusura per questo incidente che ha visto coinvolti mezzi pesanti, tra cui un mezzo pesante che ha preso appunto fuoco, da ieri sera fino, quindi stamattina comunque il tratto era ancora chiuso, ed è ancora chiuso, praticamente la segnalazione è attiva di questo mezzo pesante che ha preso fuoco. Il tratto chiuso è quello tra Brolo e Patti, direzione Messina. Siamo sulla A20 Messina-Palermo. Facciamo

11, torno indietro io, le 14:09 minuti, scusate, è che veramente quando ci sono tante notizie, traffico intenso, devi stare attento a tutte le variazioni di aggiornamenti, delle segnalazioni, è davvero faticoso. Comunque siamo qui proprio al vostro fianco per aiutarvi, per affrontare questi viaggi in queste giornate molto particolari, come ad esempio chi ci scrive adesso sulla dalla 22, Giacomo, rispondo anche a lui, tra Chiusa e Bressanone, dice: ci date aggiornamenti, 8 ore in macchina, aiuto, Giacomo e Stefania. E allora aggiorniamo anche i tratti della 22 Brennero Modena, ci sono code per incidente tra Bolzano Nord e Egnaora in direzione Modena, e poi traffico intenso anche nel tratto della carreggiata sud, quindi tra Carpi e l'allacciamento con la 1 direzione Modena. Aggiorniamo, dato che ci siamo, anche la 15 Parma La Spezia, questi 3 km di coda tra Berceto e Pontremoli direzione La Spezia, parliamo di lavori. Sulla 4 la Venezia Trieste, code al casello di Monfalcone Est direzione Venezia, ci sono code anche in direzione di Trieste. La 32 Torino Bardonecchia vede code per il traffico tra Circonvallazione Ulz e Bardonecchia verso Bardonecchia, traffico locale per Bardonecchia, l'uscita che viene consigliata Ulz Ovest. Intanto sulla 5 raccordo a 4 abbiamo code di circa 5 km tra il bivio con la 4 Torino Trieste ed Albiano in direzione della 5 Torino Courmayeur. Questi sono gli aggiornamenti dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia. Diamo un'occhiata al traforo del Monte Bianco, l'attesa in coda di 15 minuti verso l'Italia, quindi sul versante francese, mentre un'ora e 45 minuti è l'attesa in coda per chi viaggia in direzione opposta verso la Francia, verso Chamonix. Novità sulla 26, adesso dobbiamo segnalare un incidente al chilometro 2, Masone Bivio 26 a 10 verso Genova Voltri direzione sud, è appena avvenuto al chilometro 2. Altro incidente, lo ricordiamo, in A10, due vetture coinvolte al chilometro 17 tra Arenzano e Bivio A10 a 26 trafori verso Genova. I rallentamenti per il traffico che si registrano sempre verso Genova tra Genova Aeroporto e Bivio A10 a 7 direzione est. Le code poi all'altezza in autosole, l'altezza dell'allacciamento con la Brennero Modena per chi da Bologna viaggia verso il Brennero. Un incidente in A1 all'altezza dell'area di servizio Cantagallo Est verso Nord Bologna, il chilometro 198 e 900, non abbiamo in questo caso ancora dettagli di questo incidente. I 6 km sulla 23 Pontebba Gorizia verso Tarvisio sono 6 km per il traffico congestionato. Traffico congestionato anche nel tratto confine di Stato Ugovizza verso la 4. Poi andiamo su in autosole nel tratto Bivia 1 variante di Valico Calenzano, e fermo un mezzo in galleria, attenzione in direzione sud verso Firenze al 268 e 600, fate attenzione. L'incidente tra Chiusi e Fabbro verso Roma, incidente al 419 e 600, vede coinvolta una vettura ferma appunto in emergenza, e la coda è di 3 km tra Chiusi e Fabbro, una coda appunto per l'incidente segnalato in direzione sud.

0: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
3: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

23 minuti su Raiso Radio, destinazione estate, musica, news ed infomobilità. Dalle quali riparto, siete in viaggio con Maria Cristina Manca che vi accompagna fino alle ore 15, con me c'è John De Palma, la parte tecnica, la messa in onda e voi tantissimi in ascolto che ci state anche inondando di messaggi. Voglio salutare in particolare Alessandro e Francesca che sono sulla Roma-Napoli, vi saluto con tanto affetto questi nostri amici. Poi vedo che insomma ci sono altri messaggi, c'è Daniela che torna a scriverci e dice ci sono insomma l'uscita Chiusi Chianciano già segnalata coda per incidente, sì, la stiamo segnalando praticamente adesso nel tratto Chiusi Fabbro verso Roma, abbiamo 4 km per incidente, l'incidente al chilometro 419 e 600, questa è la segnalazione che riguarda l'incidente in A1. Nell'incidente è rimasta coinvolta un'auto che però risulta ferma in corsia di emergenza. Tra Firenze Scandicci e Firenze Sud verso Sud Roma invece la coda è in aumento di 1 km per un mezzo in avaria segnalato al chilometro 297 e 600. E abbiamo un altro mezzo fermo in A1, particolare prudenza, attenzione perché si trova in galleria, siamo tra il Biva 1 variante di Valico e Calenzano verso Sud Firenze. Ricordiamo ancora l'incidente senza effetti sulla viabilità, quello in A1 all'altezza dell'area di servizio Cantagallo Est verso Nord Bologna, incidente al 198 e 900. Le code ancora presenti in autosole all'altezza dell'allacciamento con la Brennero Modena per chi da Bologna viaggia verso il Brennero. Ricordiamo che sulla Brennero Modena peraltro abbiamo code per incidente tra Bolzano Nord e Egnaora in direzione Modena e traffico intenso anche in carreggiata sud con le code tra Carpi e allacciamento A1 in direzione Modena. Torniamo anche a parlare della A12 nel tratto laziale perché è tutto risolto lì, la coda è terminata, c'era stato questo incidente che aveva provocato lunghe code tra Torri in Pietra e Cerveteri verso l'Aurelia, tutto è tornato regolare, in questo momento appunto non ci sono segnalazioni né di code né di rallentamenti. Andiamo in A14 a dare un'occhiata, tra Bologna, San Lazzaro ed Imola verso Sud Ancona le code per il traffico sono a tratti. E, mentre abbiamo ancora questo incidente sempre in A14 in uscita Acquaviva delle Fonti provenendo da Bari, è coinvolta una sola vettura al chilometro 697 e 600. Diamo un'occhiata sulla 23 Palmanova Tarvisio dove qui il traffico è congestionato, risulta ancora questa coda di 6 km ma adesso ha invertito la tendenza perché non è più in aumento ma in diminuzione, Pontebba Ugovizza direzione nord direzione Tarvisio. Vediamo le attese in coda al traforo del Monte Bianco, terminano quelle per chi dalla Francia viaggia verso l'Italia, mentre adesso abbiamo sempre attesa in coda per chi dall'Italia viaggia verso la Francia di 1 ora e 30 minuti, questa è l'attesa per chi viaggia verso Chamonix, mentre è risolto l'incidente sulla 26 Genova Gravelluna Toce, rimane questa coda residua di 1 km tra Masone e Bivia 26 a 10 verso sud, verso Genova Voltri.

Isn't Ready su Rai Isoradio, sono le 14:36 minuti, diamo un'occhiata alle ultime informazioni per coloro che sono in viaggio. E allora ripartiamo dai tratti gestiti da Autostrade per l'Italia. Ricordiamo le code per il traffico in A4 a Milano Est verso Milano, le code per la viabilità esterna che non assorbe il traffico sulla Torino Aosta Monte Bianco tra Courmayeur Sud e la statale 26 in direzione nord verso il Monte Bianco. Arrivano code anche in Autosole ora tra il Bivia 1 a 15 Parma La Spezia e Fiorenzuola, siamo in direzione nord verso Milano. Le attese in coda al traforo del Monte Bianco sul versante italiano per chi quindi è in viaggio verso la Francia sono di 1 ora e 30 minuti. Le operazioni in dogana sulla 9 le nate come Chiasso, siamo appunto all'altezza della dogana di Brogeda tra Como Centro e Chiasso in direzione Svizzera, code per le operazioni doganali. Ricordiamo le code residue per incidente risolto, quello della 26 tra Masone e Bivio a 10 verso Genova Voltri, e torniamo a parlare anche della 10 perché le uniche code presenti al momento sono quelle tra 20 miglia, all'altezza proprio di 20 miglia in direzione del confine 1 chilometro. Code in A1 all'altezza dell'allacciamento con la Brennero-Modena per chi da Bologna viaggia verso il Brennero, ancora rallentata la circolazione nel tratto della 1 Sasso Marconi, Sasso Marconi Nord verso Nord Bologna. In A14 nel nodo bolognese abbiamo code a tratti per il traffico verso Ancona, verso la riviera tra Bologna San Lazzaro ed Imola. Ci spostiamo nuovamente sulla 23 tra Pontebba e Ugovizza verso Tarvisio, sono 4 km di coda, la coda appunto è in diminuzione, il traffico risulta ancora congestionato. E tra l'altro ad Ugovizza, sempre sulla 23, sono segnalate code sia in direzione sud verso la 4 sia in direzione nord verso Tarvisio. È ancora segnalato questo mezzo fermo in galleria in A1 tra il Bivia 1 variante di Valico e Calenzano verso sud Firenze, il chilometro 268. Pedoni ora segnalati proprio nel tratto che vi ho appena detto dove c'è questo mezzo fermo. Attenzione, in direzione sud al 277 vengono segnalate queste persone che camminano. Attenzione perché magari il chilometro è vicino lì dove c'è questo mezzo fermo in galleria, non vorrei che queste persone siano proprio scese dalla macchina ferma in galleria, insomma abbastanza pericoloso. Pedoni ancora in A1 in uscita a Calenzano al 278 e 100, una coda in diminuzione per un mezzo che la provocava in avaria che nel frattempo è stato soccorso e rimosso in Autosole tra Firenze Scandicci e Firenze Sud verso Roma. 1 chilometro, ma ripeto, il mezzo è stato soccorso e rimosso, quindi rimane questa coda residua. Torniamo a parlare dell'incidente verso Roma in Autosole, Chiusi Fabbro. Questa è la coda presente di 4 chilometri nel tratto appunto che vede il coinvolgimento di una sola autovettura in questo incidente, ma già spostata in emergenza.

francese per questa domenica, Gisèle con la sua Dimanche, ovvero domenica a mezzogiorno in punto, un brano dal sapore elegante e un po' sognante che ci accompagna in questa estate 2026. Intanto ripartiamo dalle code presenti sulla 2, l'autostrada del Mediterraneo, tra l'area di servizio Salerno e Montecorvino in direzione sud. Ma adesso ci sono dei rallentamenti per un incendio segnalati sempre sulla 2 del Mediterraneo. I rallentamenti si registrano tra Ponte Cagnano e un chilometro dopo l'area di servizio Salerno in direzione Fisciano. Questa è la novità che riguarda appunto l'autostrada A2. Ci chiedete se ci sono attese ai traghetti, non abbiamo notizia di questa, infatti ci chiede questo ascoltatore qual è la situazione a Villa San Giovanni, ma non abbiamo notizie, ci fa insomma sperare che non ci siano attese quest'oggi. Mentre ricordiamo qual è la situazione anche sulla 15 Parma La Spezia, abbiamo buone notizie perché non ci sono più code. Ecco, il tratto interessato dai 3 km Berceto Pontremoli verso La Spezia sono terminate queste code, quindi la circolazione è tornata regolare anche nella carreggiata opposta in direzione di Parma. Diamo un'occhiata poi agli ultimi aggiornamenti sui tratti di autostrade per l'Italia. Ricordiamo quattro sempre chilometri chiusi Fabbro verso Roma per l'incidente al chilometro 415. Poi novità, un incidente ora in A1 tra Fidenza e Fiorenzuola direzione nord Milano, 2 le auto coinvolte ma in emergenza al chilometro 83 e 500. È tornata regolare la circolazione sulla 26, lì dove si erano ancora code residue per un incidente poi risolto, quindi tra Masone e Biva 26 a 10 verso sud verso Genova Voltri la circolazione è tornata regolare.

0: Paranoia, Samurai J, un po' un samurai sembri anche tu, Alessandro De Gerardis.
1: Infatti sono venuto apposta dopo questa
0: dopo
1: canzone.
0: Dopo quella
1: sì.
0: Di... Sì, cioè le sembianze di un samurai.
1: Ecco, me l'hanno detto di tutti i colori, come le mie bandane, di tutti i colori.
0: Eh sì, sì, perché sì. Il nostro Alessandro, a seconda della camicia che indossa, sì, ha la bandana di riferimento. Sì. E poi anche le luci dello studio, diceva
1: sì,
0: John De Palma.
1: Adesso faccio tutta un'armocromia adeguata, sì.
0: Avrete capito che come sì. Ieri sarà lui il prossimo, il vostro prossimo compagno di viaggio.
1: Sì, spero di non combinare di tutti i colori.
0: I colori.
1: Sì, sì.
0: La battuta è sempre pronta. Alessandro, io ti lascio una, rispetto a ieri, sì, ti lascio una situazione molto più tranquilla.
1: Sì, anche se prevedo che nel corso del pomeriggio ci sia qualche rientro e quindi insomma il traffico dovrebbe essere in aumento. Però adesso non diciamo niente, no, e diamo la situazione al presente, non parliamo del futuro.
0: Parliamo al presente, quindi aggiorniamo quella che è la situazione che riguarda l'incidente in Autosole nel tratto toscano. Perché vado ad aggiornare quella che è la situazione tra Chiusi e Fabbro verso Roma, carreggiata sud, sono sempre 4 i chilometri di coda per questo incidente che è segnalato al chilometro 419-600, ma mi sembra che l'incidente è risolto perché hanno chiuso la notizia dell'incidente, quindi dovremmo ben sperare che questa coda residua si smaltisca in breve tempo.
1: Bene.
0: Questa è l'ultima notizia che posso fornirvi. Io ringrazio John De Palma, la parte tecnica, che è stato con me insieme a Francesco Pantaleo. Non so chi ti trovi tu. Lo scopriremo.
1: Vabbè, comunque dovrebbe essere Francesco Pianaglieri,
0: il nostro Francesco.
1: E poi Stefano Catini.
0: E allora a te, buon lavoro Alessandro.
1: Grazie, buona riposa a te.

0: Ore 15.
1: GR1.
2: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Il braccio di ferro fra Roma e Madrid per gli italiani diretti in Spagna, secondo giorno di controlli dopo le tensioni su Ceuta, e l'intelligence avverte: fra i flussi di migranti c'è il rischio di infiltrazioni di terroristi islamici.
3: A Ceuta si temono nuovi ingressi di massa dal Marocco anche prima del 15 di agosto. Fonti della nostra intelligence confermano i timori segnalati dalla Spagna e fanno riferimento ad una regia unica delle mobilitazioni che sui social istigano i migranti, tra le cui fila si potrebbero infiltrare i jihadisti. L'allerta resta alta nella città autonoma. Madrid ha schierato 3.000 agenti e davanti a Ceuta sostano due navi. Intanto il governo spagnolo da ieri ha imposto controlli alle frontiere per i viaggiatori provenienti dall'Italia. Spagna e Italia hanno confermato che sono temporanei, così il commissario europeo Brunner, che dopo aver sentito i ministri degli interni dei due paesi ha cercato di stemperare i toni. Negli aeroporti spagnoli accertamenti a campione sul 5-10% dei viaggiatori dall'Italia che non hanno vissuto disagi gravi. Intanto, secondo la Repubblica, la Germania avrebbe sancito la linea dura sui migranti arrivati dal nostro paese e sarebbe pronta ad applicare le nuove norme sull'accoglienza in vigore da giugno in tutta l'Unione, secondo cui i richiedenti asilo devono restare nel paese di primo approdo. Una ragazza somala di 22 anni sarebbe la prima a dover rientrare in Italia dalla Baviera, dove era stata accolta. Claudia Staverra, GR1.
2: Medio Oriente: Israele respinge il piano in 15 punti per Gaza sostenuto dagli Stati Uniti. Netanyahu avverte: nessun ritiro dalla striscia fino al disarmo di Hamas, e aggiunge: finché sarò premier non ci sarà alcuno stato palestinese. Hamas intanto chiede a Washington di fare pressione su Tel Aviv affinché rispetti gli accordi. Il conflitto fra Stati Uniti e Iran, mentre resta in stallo la questione dello stretto di Hormuz, i media di Teheran fanno sapere che l'ayatollah Khamenei, sulla cui sorte nelle ultime ore si erano rincorse diverse illazioni, ha incontrato il presidente Pezeshkian in occasione dell'inizio del terzo anno di mandato di quest'ultimo. I due avrebbero discusso, sempre secondo quanto riportano i media di Teheran, delle sfide che il paese deve affrontare. L'incontro, se confermato, sarebbe avvenuto però nei giorni scorsi, considerando che l'anniversario dell'insediamento del presidente cade il 30 luglio. Sono intanto 7 morti e 35 feriti nell'attacco dei ribelli Houthi contro un porto sulle coste del Mar Rosso. La guerra in Ucraina, ancora attacchi incrociati fra Mosca e Kiev, colpite Odessa e Kharkiv, almeno 5 le vittime. Un appello per la fine del conflitto è stato lanciato da Papa Leone XIV dopo l'Angelus. Ascoltiamo le parole del pontefice.
4: Rinnovo un accorato appello affinché si rispetti il diritto umanitario e cessino da entrambe le parti gli attacchi che coinvolgono obiettivi civili. La guerra non fa che generare altra guerra e provoca enormi sofferenze. È tempo di fermare la spirale di violenza e dare spazio alla diplomazia e al dialogo.
2: Torniamo in Italia con la cronaca. L'uomo ucciso a botte a Cervia. Dopo l'arresto di 4 giovani è stato fermato un 5° ragazzo coinvolto nel pestaggio.
5: Aveva chiamato Musiani tossico e si era accesa una discussione. Dopo aver passato la serata in discoteca è tornato a cercarlo con altri amici nel piazzale dove il 54enne aveva il suo camper. Poi il brutale pestaggio. Sarebbe questo il ruolo del 16enne sospettato di aver partecipato all'omicidio del 54enne Nicola Musiani lo scorso 19 luglio a Pinarella di Cervia, Costa Ravennate. La sua posizione è ora al vaglio della procura dei minori di Bologna. Nelle prossime ore a Forlì si terrà l'udienza di convalida dei 4 giovani finiti in carcere per la brutale violenza che ha provocato la morte dell'uomo dopo 3 giorni di agonia. Si tratta di ragazzi tra i 19 e i 23 anni, risiedono a Meldola nel Forlivese, hanno dei precedenti. Alcuni di loro sono conosciuti nei locali meldolesi per risse e tensioni. Il gruppo quella sera ha preso di mira anche un altro uomo, un 50enne cesenate, che ha un camper vicino a quello di Musiani e che inizialmente era intervenuto in sua difesa. Gli aggressori hanno tentato di picchiarlo, poi gli hanno distrutto il mezzo.
6: Per il GR1 Sara Scheggia.
2: Chiedo perdono ai familiari dei feriti, ammetto la mia colpa, la mia responsabilità. Lo dichiara tramite il suo legale il 73enne che da ieri è agli arresti domiciliari con l'accusa di tentato omicidio a Lanzo Torinese. Dopo una lite per motivi di viabilità aveva investito un gruppo di ciclisti ferendone 4. L'Italia resta nella morsa del caldo con 19 città da bollino rosso. I temporali al nord e al centro porteranno un breve calo delle temperature. Nei prossimi giorni l'alta pressione tornerà però ad imporsi con valori sopra la media fino a Ferragosto e punte di 39 gradi a Roma e a Milano e 38 a Milano. È tutto, la linea Domenica Sport, il prossimo GR alle 16.
1: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
6: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
7: ANAS ricorda, in caso di guasto al veicolo, metti le quattro frecce e accosta a destra, spegni il motore, indossa il giubbotto catarifrangente, posiziona il triangolo e chiama il soccorso. Viaggia in sicurezza.

Coldplay, Higher Power, bentrovati, buon pomeriggio su Destinazione Estate da Alessandro De Gerardis e Francesco Pionaglieri alla parte tecnica. Inizio questo viaggio con voi della durata di 3 ore, saremo insieme fino alle 18 e alle 18 ci sarà la seconda parte della Top 20, le posizioni dalla decima alla prima con Fabrizio Casinelli. Ma non corriamo troppo, andiamo subito in A4 dove sono terminate le code a Milano Est. Nella zona di Milano però sulla 1 abbiamo code a Milano Sud in direzione di Milano, code a tratti tra il Bivio a 15, Parma La Spezia e Fiorenzuola in direzione di Milano. Code sulla 5 tra Courmayeur Sud e il Monte Bianco in direzione di quest'ultimo. Ricordiamo al Piazzale Italiano è 1 ora e mezzo il tempo di attesa per poter arrivare in Francia. A confine italo-svizzero in A9 tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera code per attraversare la frontiera. Poi abbiamo code a tratti in A10 tra Ventimiglia, Svincolo e Ventimiglia in direzione di Ventimiglia. Incidente in A1 a Cantagallo Est all'altezza dell'area di servizio in direzione di Bologna. Poi sulla 23 code di 2 km per traffico congestionato tra Pontebba e Ogovizza verso Tarvisio, incoronamenti anche a Ogovizza in direzione nord. Vedremo poi la situazione al centro e alla sud. Adesso Francesco Gabbani, Summer Funk.

Bene, bene, bene, abbiamo ascoltato Woman di Ira Starr e Peggy Goo, questo titolo scritto volutamente staccato, Woman, con quella separazione, appunto con una virgola, gioca naturalmente sulla parola woman. Il tema è soprattutto quello della sicurezza in sé, della libertà, dell'espressione personale, raccontate con un'attitudine molto leggera e festosa. È uscito il 26 giugno scorso ed è costruito proprio come pezzo estivo. La house elegante e molto riconoscibile di Peggy Goo si mescola con il colore afropop, afrobeats, portato dalla voce di Ira Starr. Ma torniamo alla viabilità e andiamo al centro Italia, in A1 veicolo fermo tra la variante di Valico e Calenzano, siamo in direzione sud Firenze in galleria, poi rallentamenti tra Firenze Sud e Incisa Reggello verso Roma, sulla 1, sempre in A1 tra Chiusi e Fabro, code verso la capitale, rallentamenti in A24 tra Tagliacozzo e il bivio A25 verso Teramo, c'è un veicolo fermo che li sta provocando dentro una galleria al chilometro 65. Incidente poi in A14 ad Acquaviva delle Fonti, è coinvolto un'auto in uscita da Bari, chilometro 697 e 6. Vasco Rossi, un mondo migliore.

0: Rai Isoradio.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

Carmela, Carmela, era Cioffi. Sono le 15:25, terminate le code a Ogovizza, rimangono però delle code anche se con tendenza alla diminuzione tra Pontebba e Ogovizza sulla A23. Rimosso il veicolo che era fermo in A1 tra la variante di Valica e Calenzano in galleria verso Firenze, terminate le code tra Chiusi e Fabro verso Roma, terminati i rallentamenti in A24 tra Tagliacozzo e Torano in direzione di Teramo, e poi abbiamo un veicolo che è stato rimosso in A24 tra Tagliacozzo e il bivio con la A25. A questo punto sono veramente poche le notizie, le code a Milano Sud sulla 1 verso Milano, quelle tra la 15 Parma La Spezia e Fiorenzuola in direzione di Milano, quelle in A5 tra Courmayeur Sud e il Monte Bianco che è interessato ancora da una lunga attesa di 1 ora e mezzo dal piazzale italiano verso la Francia, code anche per attraversare la frontiera svizzera tra Como Centro e Chiasso, code a tratti nella zona di Ventimiglia in direzione ovest 1 chilometro, e poi l'incidente all'altezza dell'area di servizio Cantagallo Est in A1 in direzione di Bologna. Proseguono i rallentamenti in A1 tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione di Roma. Siamo tra il chilometro 303 e 308.

0: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
1: Eccoci all'appuntamento con i ricordi delle estati trascorse, un viaggio nel tempo più o meno lontano. Ascolteremo tre canzoni come al solito, la prima è del 1994, la seconda del 2022 e la terza del 1977. Via con i ricordi, via con le nostalgie magari anche del passato, poi vi dirò alla fine di che si tratta se non l'avete indovinato prima voi.

0: E anche per oggi termina il nostro Summer Breeze. Abbiamo ascoltato nell'ordine The Rhythm is Magic di Marie-Claire Dubaldo del 1994, La dolce vita di Fedez Tananai Mara Sattei, che era del 2022, e poi Black is Black alla fine della Belle Époque del 1977. Questa era la terna di oggi di Summer Breeze. Linea alla regia.
1: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
2: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici per un'estate più divertente che mai.
3: Buona festa dell'amicizia, Frido.
2: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: Rai Isoradio.

Empire of the Sun e Danny Ocean insieme con Diego. Allora andiamo sulla 23, si è verificato un incidente tra Gemonosoppo e Carnia in direzione di Tarvisio, è disponibile solo la corsia di marcia, siamo al chilometro 47. Altro incidente sulla 13, due auto coinvolte tra Occhiobello e Villa Marzano Rovigo Sud in direzione di Padova al chilometro 53 e poi incidente all'altezza dell'area di servizio Trigno Est, un'auto coinvolta, siamo al chilometro 458,6 della 14 in direzione di Pescara. Vi ricordo ancora le code a tratti a Ventimiglia sulla 10 in direzione ovest e poi rallentamenti tra Genova Aeroporto e il Bivia 7 in direzione di Genova. Attenzione ancora all'attesa al traforo del Monte Bianco, un'ora e mezzo al piazzale italiano per recarsi in Francia.

Baby Steps, Olivia Dean, passi da bambino praticamente, piccoli passi. A proposito di bambino, sentite cosa è successo in Canada. Un bambino che non ha voluto allacciare la cintura di sicurezza e un intero volo che è finito per essere cancellato. E quanto accaduto in Canada, un aereo della Porter Airlines diretto da Victoria a Toronto, costretto a rientrare al terminal poco prima del decollo dopo che l'equipaggio si è accorto che questo bambino continuava a stare in piedi sul proprio sedile, non voleva essere assicurato con la cintura. A raccontare l'insolito episodio è People, che cita quanto riferito dalla compagnia aerea e dai media canadesi CTV News e CP24. L'episodio è avvenuto giovedì scorso sul volo PD444 partito dall'aeroporto internazionale di Victoria e diretto verso Toronto. L'aereo aveva già lasciato il terminal ed era in fase di preparazione al decollo quando il personale di bordo ha notato che il piccolo era in piedi sul sedile. Nei genitori né un membro dell'equipaggio sono riusciti a convincerlo a rimanere seduto e a fissare correttamente la cintura. Una situazione apparentemente banale, ma che in aereo diventa immediatamente una questione di sicurezza. Il decollo non può infatti avvenire se un passeggero non è correttamente sistemato al proprio posto e assicurato secondo le procedure previste. L'aereo non poteva decollare in queste condizioni non sicure, ha spiegato Porter Airlines, secondo quanto riportato da People. L'equipaggio ha quindi deciso di interrompere le procedure e riportare il velivolo al terminal. A quel punto è stato necessario far scendere la famiglia dall'aereo e completare tutte le procedure e la documentazione necessarie. Ma proprio il tempo impiegato per risolvere la situazione ha avuto una conseguenza decisiva. Il ritardo si è protratto oltre la 12:30, all'orario in cui l'aeroporto di Victoria chiude la pista. A quel punto il volo non poteva più partire ed è stato cancellato. Il risultato è stato paradossale: il comportamento di un bambino che non voleva rimanere seduto e allacciare la cintura ha finito per lasciare a terra tutti gli altri passeggeri, costretti a rimandare il viaggio al giorno successivo. La compagnia aerea si è scusata con i viaggiatori per l'effetto provocato dalla cancellazione e ha organizzato un nuovo volo. La partenza è poi avvenuta venerdì 7. La vicenda riporta l'attenzione sulle rigide regole di sicurezza che valgono anche per i passeggeri più piccoli. Porter Airlines precisa che per un bambino sotto i 2 anni che occupa un posto proprio è obbligatorio utilizzare un sistema di ritenuta omologato. La compagnia raccomanda inoltre l'utilizzo di dispositivi di sicurezza approvati per i bambini durante tutte le fasi del volo, compresi decollo e atterraggio, una precauzione particolarmente importante in caso di turbolenze improvvise. Ma anche in auto, non fate i bambini, allacciate la cintura anche ai posti posteriori.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Rai Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
3: Comprare un biglietto per un evento da un bagarino non è solo un pessimo affare economico, ma può costarti l'ingresso. Oggi, per contrastare il bagarinaggio selvaggio, la legge prevede che i biglietti per i grandi concerti, quelli con oltre 5.000 spettatori, siano rigorosamente nominali. Questo significa che i cancelli d'ingresso, il nome sul ticket, deve corrispondere esattamente al tuo documento d'identità. Se acquisti dai canali non ufficiali, rischi di rimanere fuori dall'evento. Se ti imbatti in siti che vendono biglietti a prezzi palesemente gonfiati o se scopri di essere stato truffato, ricordati che puoi fare la tua parte. Segnala subito la piattaforma sospetta alla Guardia di Finanza o all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Grazie al tuo aiuto possiamo essere ancora più efficaci nel contrasto a questi fenomeni illeciti.
2: Estate con Rai Isoradio.
4: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

Sina Spyro, Material Lover. Siamo ancora noi, Francesco Pionaglieri alla parte tecnica, Alessandro De Gerardis che vi parla. Per quanto mi riguarda saremo insieme fino alle 18. Rivediamo un po' tutte le notizie. In A1 code a Milano Sud verso Milano, le troviamo anche tra il Bivia 15 e Fiorenzuola in direzione sempre del capoluogo lombardo. Sono segnalati pedoni in A4 tra Seriate e Grumello in direzione di Brescia, code in A5 tra Courmayeur e il Monte Bianco, e al Monte Bianco abbiamo le code al Piazzale Italiano con un'attesa di 1 ora e 30 minuti. Code per attraversare la dogana svizzera tra Como Centro e Chiasso in A9 verso la Svizzera, rallentamenti per traffico adesso si sono formati in A26 tra Ovada e Masone verso Genova, rallentamenti anche tra Genova Aeroporto e Bivia 7 sempre in direzione di Genova e incolonnamenti in prossimità di Ventimiglia in direzione ovest 1 chilometro circa. Incidente all'altezza dell'area di servizio Cantagallo Est sulla 1 in direzione di Bologna, un tamponamento al chilometro 198,9. Incidente in A23 tra Carnia e Gemono Osopo, disponibile solo la corsia di marcia in direzione sud verso Palmanova, siamo al chilometro 48. Tra l'altro si sono formati anche dei rallentamenti tra il 50 e il 48 della 23, appunto tra Carnia e Gemono Osopo. Incidente poi in A13, due auto coinvolte tra Occhiobello e Villa Marsana Rovigo Sud verso Padova, chilometro 53. Incidente in A14 tra Ancona Sud e Ancona Nord in galleria sulla corsia di emergenza, chilometro 215,3. Incidente anche tra San Benedetto del Tronto e Grottammare verso Ancona al chilometro 304. Altro incidente all'altezza dell'area di servizio Trigno Est in A14, un'auto coinvolta verso Pescara, chilometro 458,6, e poi un incendio sta provocando fumo in A16, attenzione, scarsa visibilità a causa di questo tra Cerignola Ovest e il Bivia 14. Arriva Daniele Silvestri, il mio nemico.

0: lejos y tan cerca. Pacífico soñé tus olas. Siempre toca llegar.
1: Carol G, Manu Chao, viajando por el mundo. E chi viaggia in treno dalle parti di Roma oggi si trova in difficoltà, c'è una sorta di paralisi sull'alta velocità per Roma, nodo di Sette Bagni in tilt, decine di treni deviati. Un pesante guasto tecnico all'infrastruttura ferroviaria a Sette Bagni ha bloccato la circolazione in direzione di Roma fin dalle prime ore di questa mattina. Un inconveniente che fino al primo pomeriggio sta continuando a provocare ritardi diffusi su tutta la rete, modifiche alle corse regionali e l'isolamento dello scalo di Roma Tiburtina per decine di treni ad alta velocità e a lunga percorrenza. Questa criticità ha preso il via nelle prime ore del mattino, precisamente intorno alle 5.30, quando un inconveniente tecnico registrato lungo la linea all'altezza della stazione di Sette Bagni ha iniziato a paralizzare i convogli diretti verso la capitale. L'impatto sul traffico ferroviario è stato immediato, generando continui rallentamenti per l'intero nodo d'accesso nord a Roma. Se nelle prime fasi della mattinata i tempi di percorrenza aggiuntivi per i convogli a alta velocità, per l'Intercity e per la flotta dei regionali si attestavano attorno ai 15 minuti, con il passare delle ore la situazione si è ulteriormente aggravata. Entro queste ore i ritardi lungo le tratte interessate sono aumentati, mandando in sofferenza i flussi di passeggeri e costringendo la gestione della rete a continue riprogrammazioni operative. Questo inconveniente tecnico di Sette Bagni non ha risparmiato la rete dei trasporti locali, riversando pesanti disagi sui pendolari che ogni giorno si spostano dalle regioni limitrofe e dalle province laziali verso il capoluogo. La circolazione è risultata fortemente rallentata, con profonde variazioni di orario per tutte le corse della direttrice Orte-Roma. L'onda d'urto del guasto si è poi estesa in maniera capillare verso l'Umbria e le Marche, coinvolgendo in pieno le direttrici Perugia-Roma e Ancona-Roma, dove i convogli regionali hanno continuato a registrare maggiori tempi di viaggio e cancellazioni parziali lungo il tragitto, costringendo migliaia di viaggiatori a lunghe attese sulle banchine delle stazioni intermedie.

She Said, traffico sostenuto sulla 2 del Mediterraneo in direzione sud a partire da dopo Salerno e poco dopo Sala Consilina. Si è verificato un incidente, ci sono degli incolonnamenti sempre in direzione di Reggio Calabria. Risolto l'incidente in A14 presso l'area di servizio Trigno Est in direzione di Pescara, domato l'incendio in A16 tra Cerignola Ovest e il bivio A14. Incidente tra Ancona Sud e Ancona Nord verso Bologna, chilometro 215 e 3. Poi abbiamo novità da Gemono Soppo sulla 23 in uscita da Tarvisio, code. Attenzione anche in A26 tra Masone e Ovada, code per un mezzo fermo in direzione di Gravellona Toce. Code al piazzale italiano del traforo del Monte Bianco, diminuita 1:15 l'attesa, e code anche prima del traforo tra Colmayer Sud e la diramazione della statale 26 in direzione del Monte Bianco. Incidente all'altezza dell'area di servizio Sebino Sud e sulla 4 in direzione di Brescia, due auto coinvolte, chilometro 197,5. Code in A1 a Milano Sud in direzione di Milano, code dovute al traffico intenso. Arriva Fred De Palma e non è da solo, c'è Anitta, c'è Emis Killa con La Testa Gira. Aia!

0: Destinazione estate con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Girl Next Door, Wiz Khalifa, Machine Gun Kelly. La cosa molto interessante di questa canzone è che segna il ritorno insieme di Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa dopo oltre 10 anni. La loro precedente collaborazione molto nota era Mind of a Stoner del 2013 e Girl Next Door anticipa il loro progetto congiunto Block Era Boys, concepito proprio come richiamo alla cosiddetta Block Era dell'hip hop dei primi anni 10, periodo in cui entrambi si fecero conoscere. Allora, torniamo alla viabilità. Confermo che sulla 2 del Mediterraneo c'è un flusso di traffico piuttosto consistente in direzione sud e si è verificato un incidente dopo Sala Consilina, per cui sono segnalati degli incolonnamenti. E a proposito di incolonnamenti, adesso ce ne sono anche sulla Firenze-Pisa-Livorno tra l'Astra Signia e Ginestra Fiorentina verso Livorno, 1 chilometro per l'incidente al chilometro 10 e 800. Poi risolto l'incidente in A14 tra Ancona Sud e Ancona Nord in direzione di Bologna, ancora segnalati gli incidenti in A13 tra Occhiobello e Villa Marzano, Rovigo Sud verso Padova, 2 auto coinvolte al chilometro 53. Incidente anche in A14 tra San Benedetto del Tronto e Grottamare verso Ancona, chilometro 304 e 500. Arriva RAF con GE, con Nord al Loreto, Ti Pretendo.
1: Yeah, yeah. Nord al Loreto, baby. Io non ti voglio, ti pretendo.

0: vederti mai più.
1: Tu cosa fai questa sera? È curiosa, Noemi. Beh, vi ricordo anche Tu cosa fai stasera di Dario Baldambembo. Beh, lì eravamo, insomma, nel 1981. Tra l'altro quella canzone partecipò anche al Festival di Sanremo di quell'anno. Ogni tanto così riaffiora la curiosità da parte di chi scrive canzoni. Del resto siamo un po' tutti curiosi, no? Allora, si è risolto l'incidente in A4 all'area di servizio Sebino Sud in direzione di Brescia. Code a tratti adesso tra lo svincolo di Melegnano sulla 1 e la tangenziale ovest di Milano verso Milano. Tempo di attesa ancora al piazzale Italiano, 1 ora e un quarto. 2 chilometri adesso per il mezzo fermo in A26 tra Masone e Ovada verso Gravellona Atoce. Poi abbiamo la fine delle code tra Carni e Gemona Osoppo, ma rimane comunque segnalato un incidente che fino a poco fa le provocava. È disponibile solo la corsia di marcia, siamo all'altezza del chilometro 48. Poi sono di 2 chilometri le code per l'incidente sulla Firenze-Pisa-Livorno tra la Strasigna e Ginestra Fiorentina in direzione di Livorno. Arrivano i Tears for Fears con Lay the Slow Tears Roll Down.

Olivia Rodrigo con Drop Dead, questo singolo che ha aperto la sua nuova stagione musicale, un brano pop rock dal sapore romantico, con una curiosità: nel testo compare anche un riferimento a Just Like Heaven dei Cure, e decisamente spettacolare anche il video girato nella splendida cornice della Reggia di Versailles. Torniamo ad aggiornare la situazione. Intanto risolto l'incidente in A23 tra Carnia e Gemona Osoppo, terminati anche i relativi rallentamenti che poi erano diventati anche code. Ormai ci sono dei rallentamenti dovuti al traffico intenso tra Carnia e Gemona Osoppo in direzione sud, quindi verso Palmanova. A breve ci sarà un'altra edizione del giornale radio, il GR1 delle 17, ma noi siamo sempre qui e ci ritroviamo dopo.

0: Ore 17.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. Le tensioni Roma-Madrid per gli italiani diretti in Spagna. Secondo giorno di controlli dopo la sospensione di Schengen da parte del nostro paese a seguito della crisi migratoria di Ceuta. Intanto la Germania invoca il rispetto delle regole europee e si dice pronta a trasferire nei paesi di approdo i migranti sbarcati in Italia e in Grecia.
3: Il funzionamento del sistema di Dublino è una condizione imprescindibile per il successo del sistema europeo comune di asilo. Così Berlino, a poco più di un mese dal nuovo patto europeo per le migrazioni, fa sapere che rinvierà in Italia e in Grecia i migranti sbarcati quest'anno nei due paesi per espletare le pratiche necessarie. Siamo sempre il paese di primo approdo e le regole comuni su questo non sono cambiate, anche se si è tentato di bilanciare la responsabilità tra i paesi. Per ora dalla Germania, secondo il quotidiano La Repubblica, verrà estradata in Italia una giovane somala. Intanto continua il braccio di ferro tra Italia e Spagna con la sospensione incrociata dello spazio Schengen dopo l'ondata di migranti a Ceuta. Circa 200 passeggeri provenienti dall'Italia sono stati controllati entrando in vari scali iberici senza ritardo. La Farnesina ha rafforzato l'assistenza consolare. Riflettori puntati sull'esclave spagnola di Ceuta, il rischio di una nuova ondata di migranti con possibili infiltrazioni di persone legate al terrorismo islamista è concreto. Ne sono convinte le intelligence spagnola e italiana che monitorano i social dove si rincorrono gli appelli al nuovo esodo possibile già a partire da domani. 3.000 agenti spagnoli e due navi sono già schierati a Ceuta. Tiziana Di Simone, GR1.
2: Medio Oriente, Israele respinge il piano in 15 punti per Gaza sostenuto dagli Stati Uniti, nessun ritiro dalla striscia fino al disarmo di Hamas, avverte Netanyahu che aggiunge finché sarò premier non ci sarà alcuno Stato palestinese. Hamas intanto chiede a Washington di fare pressione su Tel Aviv affinché rispetti gli accordi e non ostacoli il processo per ragioni elettorali. Tragico incidente stradale a Montesecco, in provincia di Foggia. Una persona è morta e altre 8 sono rimaste ferite dopo che il furgone sul quale viaggiavano è uscito di strada e si è ribaltato. Il gruppo di braccianti stava rientrando dopo una giornata di lavoro nelle campagne della vicina regione del Molise. Italia ancora nella morsa del caldo con 19 città da bollino rosso. I temporali al nord e al centro porteranno un breve calo delle temperature. Tuttavia nei prossimi giorni l'alta pressione tornerà a imporsi con valori sopra la media fino a Ferragosto e punte di 39 gradi a Roma e 38 a Milano. Immagini potenti e piene di umanità sono quelle di Dorothea Lange in mostra a Verona nel Centro Internazionale di Fotografia.
4: Crisi economica, disastro ambientale, discriminazione. Dorothea Lange negli anni 30 del Novecento documenta sia la miseria causata dalla Grande Depressione che il Dust Bowl, la serie di tempeste di sabbia che mise in ginocchio l'agricoltura degli Stati Uniti centrali con l'abbandono delle terre inaridite da parte di decine di migliaia di famiglie di agricoltori. Gli accampamenti improvvisati dove Lange ritrae volti distrutti ma ancora pieni di dignità, come quello della Migrant Mother, la madre migrante diventata un'icona della fotografia del Novecento. Il curatore della mostra, Walter Guadagnini.
5: Una donna giovane, poco più di 30 anni, con i suoi due figli, guarda lontano, cioè insieme disperazione ma anche capacità di resistenza. Per quello credo sia diventata un'immagine, un simbolo.
4: Esposte anche le foto del 1942, quando dopo l'attacco giapponese a Pearl Harbor, Dorothea Lange, su incarico del governo americano, documentò il trasferimento forzato di oltre 110.000 persone di origine giapponese in campi di internamento. Ancora un evento drammatico per la storia degli Stati Uniti che Lange racconta come sempre con grande empatia e rispetto umano. Federico Pietranera, GR1.
2: MotoGP a Silverstone, trionfo di Raul Fernandez con l'Aprilia Trek House. Lo spagnolo domina la gara e precede le due Aprilia ufficiali del leader del mondiale Jorge Martin e di Marco Bezzecchi, terzo nonostante le precarie condizioni fisiche, quarto Alex Marquez. Noi ci fermiamo qui, prossimo GR1 alle 18. La linea torna a Domenica Sport, potete riascoltare questa edizione del GR sulla piattaforma RaiPlay Sound. A tutti l'augurio di un buon proseguimento d'ascolto.
6: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.
7: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: ANAS ricorda, la sicurezza stradale dipende dalla tua totale concentrazione. Il 14,6% degli italiani digita ancora il numero sullo smartphone prima di attivare il viva voce. Non toccare lo schermo mentre guidi. Viaggia in sicurezza.

I Cars con Heartbeat City che aprono questa nuova ora, ultima per me per oggi da trascorrere insieme, saremo insieme fino alle 18. Saluto Stefano Catini alla parte tecnica dopo Francesco Pionaglieri e dopo il GR1 ci ritroviamo con la musica e con le informazioni sulla viabilità. Intanto risolte le code sulla 12 tra Recco e Rapallo in direzione di Livorno, erano causate da un veicolo fermo che è stato comunque rimosso. All'altezza dell'area di servizio Cantagallo Est sulla 1 si è risolto l'incidente. Possiamo archiviare questa segnalazione. Terminati anche i rallentamenti per traffico in A23 tra Carni e Gemono Soppo in direzione sud. Sulla 10 un chilometro di coda per un incidente tra Finale Ligure e Borghetto Santo Spirito in direzione della Francia. Ricordiamo anche le code in prossimità di Ventimiglia in direzione ovest, un chilometro in direzione quindi della Francia. Sulla 23 code a Gemono Soppo in uscita da Tarvisio. Incidente in A13 tra Occhiobello e Villa Marzana a Rovigo Sud si è verificato con due autovetture coinvolte al chilometro 53 e ancora la coda per l'incidente che si è verificato prima sulla Firenze-Pisa-Livorno tra l'Astra Signa e Ginestra Fiorentina, sono di 2 chilometri le code, direzione Livorno, chilometro 10 e 800, arriva Safe con Parlar d'Amore.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
0: Boogie's in my soul, Snoop Dogg, Chaka Khan insieme. Andiamo al traforo del Monte Bianco. Si è ridotta un'ora l'attesa, fino a poco fa era un'ora e un quarto. Siamo al piazzale italiano in direzione della Francia, quindi ci sono degli incolonnamenti preceduti anche dalle code in A5 tra Courmayeur Sud e il traforo stesso. Sulla 1 Milano Sud vede incolonnamenti in direzione di Milano, mentre tra Melegnano e la tangenziale ovest di Milano, sempre in direzione del capoluogo lombardo, abbiamo code a tratti. Rallentamenti in A26 tra Masone e Ovada verso Gravellona Toce, code per un veicolo fermo tra Masone e Ovada in direzione di Gravellona, anche se il veicolo è stato rimosso. Le code, come si sa, persistono ancora per un po'. Code a tratti per incidente in A10 tra Finale Ligure e Pietra Ligure verso la Francia, sono di 2 chilometri. Code a tratti anche nella zona di Ventimiglia in direzione della Francia, 1 chilometro. E adesso code per lavori sul tratto urbano della 24 a Roma tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione di quest'ultima. Sulla Firenze-Pisa-Livorno tra l'Astra Signa e Ginestra Fiorentina direzione Livorno ancora stabilmente c'è questa coda di 2 chilometri per un incidente che si è verificato al chilometro 10 e 800. E adesso arriva Biagio Antonacci, Lasciami andare via.

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
0: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
1: Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
5: Rai su Radio.

0: YouTube con Street of Dreams, la strada dei sogni. Invece noi andiamo ad Autostrade per l'Italia, centro multimediale per gli aggiornamenti. Buonasera.
1: Buonasera a voi e agli ascoltatori di Soradio, da Damiano Calenzo. Le segnalazioni più importanti interessano i valichi di frontiera, partendo dalla 9 Lanate Chiasso, dove tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera registriamo una coda per il traffico in uscita dall'Italia. Il tratto si percorre in un quarto d'ora circa. Segnaliamo inoltre una coda sul piazzale italiano del traforo del Monte Bianco verso Chamonix. Il tempo di attesa è di un'ora e di conseguenza sulla 5 Aosta a Monte Bianco si è formata una coda per il traffico intenso sulla viabilità ordinaria tra Courmayeur Sud e la statale 26 in direzione del Monte Bianco. E andiamo sulla 1 Milano-Napoli, qui registriamo invece code all'altezza della barriera di Milano Sud in direzione di Milano. Infine, sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, quest'ultimo non gestito da Autostrade per l'Italia, si segnala una coda per lavori tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione del centro città. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, buon viaggio.
2: Estate con Rai Sora Radio. Musica, news e pubblica utilità. Dal 13 luglio torna ad Agerola la 15ª edizione di Sui sentieri degli dei, il festival che trasforma la costiera amalfitana in un palcoscenico tra musica, teatro e parole. Carmen Consoli, Nicolò Fabi, Francesca Michelin, Simone Cristicchi, Fabrizio Moro, Joe Evan, Alma Megretta, Maria Antonietta e Colombre con Angelica Bove, Diodato e tanti altri. Oltre 2 mesi di eventi. Rai Sora Radio è media partner e racconterà il festival dal backstage e sulle pagine social. Sui sentieri degli dei. Che bellezza!

sorry, scusa, lo siento. Insomma, tre lingue in un titolo. Pinguini tattici nucleari. Siamo ormai nell'ultima mezz'ora da trascorrere insieme. Poi alle 18 ci sarà la Top 20 del Radio Corriere con Fabrizio Casinelli. Oggi la seconda parte che vede le posizioni dalla decima alla prima. E farà così da spartiacque tra il mio spazio e quello di Davide Santirocchi, che sarà con voi dalle 18 alle 21. Poi dalle 21 fino alle 24:30 Claudio Campobasso, che concluderà questa domenica intaccando la prima mezz'ora del lunedì. Andiamo subito sulla 10. Intanto c'era una segnalazione in galleria di animali, ma è stata subito rimossa, quindi molto probabilmente il problema si è risolto, come si sono risolte le code in A1 tra lo svincolo di Melegnano e la tangenziale ovest verso Milano. Anche allo svincolo di Milano Sud è situazione tornata regolare. Ancora stazionario il tempo di attesa al piazzale italiano del traforo del Monte Bianco, un'ora in direzione della Francia. Nel frattempo incidente verificatosi in A14, chilometro 593 tra Cerignola Est e il bivio con la 16 direzione sud Bari. Arriva Bruno Mars, On My Soul.

0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
1: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
2: Rai Su Radio.

Perdono. Tiziano Ferro, parliamo del Free Flow, che è un nuovo sistema di passaggio in autostrada, è sempre più diffuso anche in Italia. Free Flow o pedaggio a flusso libero e consente di percorrere l'autostrada senza fermarsi al casello, quindi via le barriere fisiche. Il nuovo meccanismo facilita il regolare transito dei veicoli riducendo drasticamente le code. Ma attenzione, l'aggettivo non inganni, il passaggio è tutt'altro che free, nel senso di gratuito. Ma come funziona? Il veicolo passa sotto portali di nuova tecnologia che leggono e registrano la targa del veicolo, calcolando l'importo dovuto in base alla distanza percorsa. Il sistema Free Flow al momento interessa 200 km su 6.000 totali di autostrade italiane. La sua diffusione aumenta ma a rilento. Colpa del metodo di pagamento non esattamente immediato e trasparente, che incontra resistenze e perplessità. Se chi è disposto di Telepass non ha problemi, poiché l'importo del pedaggio viene addebitato direttamente, tutti gli altri automobilisti devono obbligatoriamente scaricare un'app e registrarsi, così da effettuare le transazioni entro i 15 giorni successivi al passaggio. In alternativa, il conducente potrà comunque presentarsi presso punti fisici convenzionati e tra l'altro i costi per gli evasori sono salati. Le scadenze sono piuttosto rigorose: chi non paga la quota entro il termine definito riceverà a domicilio una lettera di sollecito e dovrà versare, oltre al singolo pedaggio, anche le spese di accertamento e di recupero dei crediti. Per chi ignora anche questo avviso scatta il ritiro di 2 punti della patente e una multa di 344 euro che si aggiunge alle spese già citate. La pratica in questione si trasformerà infatti in sanzione amministrativa una volta passata nelle mani della polizia stradale. Occhio dunque ai segnali stradali che indicano la presenza di un free flow con i lettori di targa, perché il passaggio sarà appunto tutt'altro che free. Per il momento la procedura è stata introdotta soltanto in alcune determinate tratte autostradali, tra queste figurano la 33, l'autostrada delle Langhe, la Asti-Cuneo, nel tratto Marene-Rocca-Schiavino, la 36 Pedemontana-Lombarda, più precisamente nei segmenti Cassano-Magnago-Lomazzo e Lomazzo-Lentate sul Seveso, la tangenziale di Como, la 59 nel tratto Grandate-Acquanegra, la tangenziale di Varese a 60 nel settore Gazzata-Vedano-Olona e il raccordo autostradale Ospitaletto Montichiari, la cosiddetta corda molle. Nel resto dell'Europa invece il sistema sull'autostrada, per esempio francese A79, nella 13 A14 Parigi-Normandia e in altre autostrade naturalmente che adesso non mi metto a elencare tutte, però ecco, intanto siete avvertiti, qualcuno già sicuramente lo sapeva perché ci si è trovato, di questo nuovo sistema che soprattutto per chi i sistemi di pedaggio come il Telepass non presenta dei problemi. Occhio però per tutti gli altri. Allora torniamo intanto ad aggiornare la situazione, ci sono grosse novità rispetto a prima, direi di ascoltare un po' di musica e poi rivediamo. We'll be right back.

0: Bene, bene, bene, sono le 17:51, dicevamo, aggiornare la situazione, sono non tantissime le notizie. Andiamo sulla 5 tra Courmayeur su del Monte Bianco, code, poi al piazzale italiano del traforo del Monte Bianco, incolonnamenti che vedono un'ora di attesa. Tra Como Centro e Chiasso sulla 9 in direzione della Svizzera, code per attraversare la frontiera, poi incidenti in A26 tra Masone e Ovada, due auto coinvolte in direzione di Gravellona Toce, siamo al chilometro 28. Code a tratti di 2 km sulla 10 tra Finale Ligure e Pietra Ligure verso la Francia, sempre verso la Francia anche in prossimità di Ventimiglia, un chilometro di coda. Code sul tratto urbano della 24 a Roma tra Portonaccio e la tangenziale est. Torno un attimo in Toscana perché sulla Firenze Pisa Livorno abbiamo 2 chilometri di coda per l'incidente al chilometro 10.800 tra l'Astra Signia e Ginestra Fiorentina in direzione di Livorno, e poi incidente in A14 tra Cerignola est e il bivio con la 16, ma nessun problema per gli incolonnamenti eventuali perché i mezzi si trovano in emergenza. Tra l'altro lì in A14 sempre in Puglia abbiamo un incendio che provoca fumo tra Foggia zona industriale e Cerignola Est, quindi attenzione per la visibilità ridotta. Bene, tra poco Fabrizio Casinelli con la top 20 del Radio Corriere, poi Davide Santirocchi per le prossime 3 ore. Ringrazio Francesco Pionaglieri e Stefano Catini per la collaborazione tecnica. Da Alessandro De Gerardis, appuntamento a domattina, presto, alle 5:30.
1: Rai Radio Estate.

0: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli.
1: Ci siamo amici di Rai Isoradio, un saluto da Fabrizio Casinelli e da tutta la redazione del Radio Corriere TV. Appuntamento con la Top 20, 20 brani più ascoltati, più suonati della settimana secondo quelli che sono i rilevamenti che vengono effettuati da Airplay. Chi incontriamo alla posizione numero 10? Moving to the Sun, Hagel.

E in testa alla top 20, la classifica del Radio Corriere TV, Merck & Cremon featuring Serena Brancale and the Colors, Partenope.

0: E con Partenope termina lo spazio dedicato al Radio Corriere TV, al vostro settimanale di riferimento online ogni lunedì a partire dalle ore 12. radiocorrieretv.rai.it, entrate e sfogliate il vostro settimanale. Noi ci sentiamo fra 7 giorni, sempre su Rai Su Radio, sempre con la classifica. Un saluto da Fabrizio Casinelli, alla prossima.
1: Radio Airplay, la classifica, il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. radiocorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

0: Chemical Play fino alle 6:12 minuti. Questa è Rise Radio, Davide Santirocchi dopo Alessandro De Gerardis con Stefano Catina a parte tecnica. I vostri messaggi al 348 103 1010. Qualche buona notizia sulla 26: risolto l'incidente tra Masone e Ovada segnalato verso nord, non ci sono più neanche i rallentamenti che si erano formati. Per un incidente invece ancora code sulla Firenze-Pisa-Livorno tra l'Astra Assigna e Ginestra Fiorentina in direzione Livorno, coda di 2 chilometri. Migliora la situazione al traforo del Monte Bianco, l'attesa ora di 45 minuti soltanto per chi viaggia verso la Francia, quindi sulla piazzale Italiano verso Chamonix, questi 45 minuti d'attesa prima di poter transitare in direzione della Francia. Sulla 10, terminate le code tra Finale Ligure e Pietra Ligure verso Ventimiglia, restano quelle tra Ventimiglia, all'altezza di Ventimiglia, una coda di 1 chilometro sempre verso la Francia. Poi abbiamo la 9 con code tra Como Centro e Chiasso in direzione Svizzera, e il problema sulla 14 è un incidente tra Cerignola Est e il bivio per la 16, anche se non crea in questo momento difficoltà. Attenzione anche sulla 32, una coda tra Circonvallazione Uz e Bardonecchia segnalata verso Bardonecchia per traffico, e un incidente con code sulla 15 tra Pontremoli e Berceto in direzione di Parma. Era segnalato un incidente anche sulla 2 del Mediterraneo all'altezza di Lamezia, ma la situazione si è normalizzata, l'incidente è stato risolto, e allora noi ce ne andiamo da un'altra parte.
1: On Stage, On Stage, i protagonisti dell'estate su Raiso Radio.
0: On Stage questo pomeriggio Gian Maurizio Foderaro, alberga nella costiera amalfitana. Ben arrivato, Gianma.
2: Eccoci qui, allora, solito check di conferma. Ti chiedo che, visto che noi, ripeto, giriamo e col nostro continuo per i ringrani ci postiamo dietro anche la strumentazione, quindi una botta di qua, una botta di là, siamo come dei viandanti, dobbiamo controllare che tutto funzioni ancora.
0: Funzioni,
2: tutto bene,
0: funzioni,
2: arriva,
0: stai funzionando.
2: Funzioniamo, allora. Allora, quindi in questo momento che abbiamo chiuso la parentesi della quale eravamo partner e che è andata molto bene, quella con i Negrita, quindi il nostro Talk and Live, abbiamo chiuso in Sardegna con un altro bel sold out, però il racconto di un'estate continua, il nostro solito filo conduttore sono posti meravigliosi, l'altro filo conduttore è quello di musica e protagonisti che hanno da raccontare delle cose. Siamo quindi tornati sui sentieri degli dei in Alta Costiera Amalfitana, e questa sera c'è un concerto in cui Roma è protagonista. Abbiamo girato tanto, ma anche se siamo in Costiera Amalfitana siamo a Roma, perché abbiamo nell'ordine Briga, Mirko il Cane e poi Fabrizio Moro insieme, quindi una serata concepita per essere con diverse sfaccettature, con tre personalità diverse, ma comunque tutti e tre partiti a Roma. Qui abbiamo Briga, che ritrovo con piacere, lo vedo bello fresco, non troppo abbronzato, quindi significa che ha lavorato più che andare in spiaggia. Briga, ben trovato.
3: Grazie mille della possibilità, è una location mozzafiato, infatti ho paura per stasera, ho paura perché magari guardando il mare mi potrò distrarre, e insomma non mi è capitato così spesso di suonare in luoghi così prestigiosi, e veramente ringrazio tanto dal profondo del mio cuore per questa possibilità.
2: Ecco, intanto ricordiamo, oggi qualcuno poi comincia a conoscere, perché oggi ad esempio facendo zapping Niccolò Fabi, che è cantato qualche giorno fa, era con un bel servizio sul TG2, poi TG3 per Riondino, che è un altro che ha cantato in un palco più piccolo, mentre questo oggi è il palco principale. Briga accenna alla location, perché qui lo diciamo a chi sta viaggiando, il Pugliese Radio oltre a quelli abitudinali ci sono quelli che ci ascoltano perché viaggiano, è una location che con un affaccio sul mare, in cui si vede dal Golfo di Salerno fino a Capri, quindi dall'altra parte Faraglione di Capri, quindi insomma è un paesaggio che mozza il fiato. Adesso parliamo un po' di musica, visto che tu in qualche modo insomma gli inizi lo ricorderanno tutti, sono quelli dei ragazzi, degli artisti della sua generazione, l'approccio se una volta era il cantagiro o il disco per l'estate, per le ultime generazioni non c'è niente da fare, il talent è quasi una tappa obbligata, e quindi anche Briga ha cominciato da lì, ma ormai più di 11-12 anni fa, e da lì tutta una serie di passaggi che l'hanno portato a condividere il palco con tanti altri artisti in diverse avventure, con che ne so, con Grignani, Bernabei, poi ha incontrato i Dear Jack in un momento della sua carriera, insomma ha fatto un sacco di cose. Antonello Venditti lo stavo lasciando per ultimo, perché Antonello qualche anno fa ha realizzato, si è reso conto che il modo, perché anche i grandi artisti si rendono conto che il modo migliore per arrivare alle nuove generazioni è farsi prendere per mano proprio le nuove generazioni, e quindi ha realizzato un disco in cui Briga, Ermal Meta, Ultimo erano, diciamo, co-responsabili di questo progetto, cioè ricantavano le canzoni di Antonello che sono dei pezzi di storia della musica italiana, però con queste nuove leve. Ecco, quindi, visto che mi hai accennato Antonello, significa che ci tieni parecchio, diciamo, a questo legame con Roma e col cantautorato.
3: No, anche perché, come dicevi prima, parlavamo, no, di Roma, che oggi è il comune denominatore degli artisti che si esibiranno sul palco. Chiaramente Antonello per me è un padre musicale, è stata una delle prime persone con le quali, artisti con le quali ho collaborato, insomma, tra i più grandi in assoluto della musica italiana. E insomma, io porto nel cuore tutte le esperienze che ho fatto con lui, perché sono state tante, ci ho condiviso tanto tempo, ed è stato anche uno dei primi a chiamarmi quando è nata mia figlia 4 mesi fa, quindi è stato oltre ad essere un grande artista è una persona stratosferica.
2: Bene, quindi questo qui, quindi lasciamo Briga per un momento con Antonello. Noi abbiamo scelto, così a scatole chiuse, abbiamo scelto due pezzi, uno che è un po' il tuo passato e uno che, diciamo, è una delle cose più recenti che abbiamo ascoltato, cioè Allegra. Vogliamo intanto vuoi presentarla tu, Allegra, e poi dopo andiamo con altre storie. Ad esempio, a me incuriosisce molto Patti Pravo, che ormai risale a qualche tempo fa, però tu a Sanremo sei andato coraggiosamente con Patti Pravo, che non è proprio non è proprio semplice, ecco, ne parliamo tra un attimo.
3: Presento Allegra, oggi è tutto estremamente collegato, siccome l'ho menzionata prima, la canzone che ho scritto per mia figlia, nata il 25 marzo, Allegra.
2: Eccola.

0: sottovoce.
1: On stage, on stage.
2: E così abbiamo ritrovato Allegra e siamo in Costiera Amalfitana con Gian Maurizio Fodriaro e Briga Giamma.
3: Eccoci qua, eccoci qua. Allora Davide, lo diciamo che noi non abbiamo, come dire, segreti. Tu mi avevi scritto alla fine del brano entri tu diretto, ma io non l'ho letto e quindi sto aspettando che entrassi tu. Quindi se qualcuno ha sentito ma lo sai perché? Perché io ho levato, adesso lo dico, tanto ripeto, ho levato, e lo sanno, il pin del, ovviamente del WhatsApp. Io l'ho levato perché intanto puoi capire, ne arrivano tanti e quindi mi mette ansia, e nella mia vita ho deciso che le cose che mettono ansia le elimino, quindi WhatsApp c'è, però lo guardo quando dico io. Ecco, quindi adesso torniamo comunque ai nostri protagonisti, che ci siamo in diretta, diamo anche l'orario, sono le 18:23, siamo in diretta da Sui Sentieri degli Dèi, che è una delle manifestazioni che ISO Radio, la radio del viaggio per eccellenza, e dell'Italia bella, quella da raccontare, con Briga, che è, io sono contento, lui sia entusiasta di questa nostra creatura che è Sui Sentieri degli Dèi e che sta, diciamo, sulla bocca di tutti, di tanti artisti. E ti avevo riportato, quindi abbiamo parlato di Antonello Venditti, un'altra delle cose che tu hai fatto, ho detto in modo coraggioso, perché per un giovane conosciuto ma non conosciutissimo, vai a Sanremo con un mostro sacro come Patti Pravo, e ho detto coraggioso. Di quel periodo di Sanremo, in realtà, intanto che rapporto hai con questa manifestazione che ormai è, diciamo, un passaggio obbligato, e poi anche di quell'esperienza con Patti Pravo?
4: Ma guarda, io da quando ho cominciato ad essere un po' conosciuto, giustamente come hai detto, a seguito della mia partecipazione all'interno del Talent, ho collaborato solo con Mostri Sacri, perché dal 2015 ho cantato con Antonello Venditti, con Gigi D'Alessio, con Gianluca Grignani, e a un certo punto mi si è paventata la possibilità di andare a Sanremo con Patti Pravo. Chiaramente non è che mi sono tirato indietro, anzi, nelle cose più difficili sono proprio il tipo di persona che si getta con tutto se stesso, e alla fine il risultato è stato anche super positivo, perché non era magari proprio il mondo mio la canzone, ma mi è stata data la possibilità di metterci mano, di rilavorarci, di inserirci qualcosa che desse un accento un po' più moderno al brano, un po' come la vita, quindi come, non so, la reppata a fine canzone. E l'esperienza di Sanremo è stata un'esperienza che io ho sempre considerato come un esordio sul palco di Sanremo, come rompere un po' il ghiaccio. Spero tanto di tornarci da solo con una mia canzone, sono sicuro che cambierebbe la traiettoria del mio percorso. L'anno scorso ci sono andato molto vicino, perché con Sognatori non sono stato preso, ma poi l'ha passata Fiorello sul suo programma per mesi e mesi, quindi questa è una cosa che è nata totalmente dal nulla e che mi ha fatto un piacere immenso, infatti lo ringrazio ancora, e quest'anno ci riproverò e vediamo un po' cosa succederà.
3: A proposito di Fiore, lo salutiamo, perché chissà, lui è sempre in giro, ascolta tanto la radio, vede tanto televisione, ma lui è così, insomma, è un po' quelli, ce ne sono pochi ormai di DJ, perché poi alla fine lui è un DJ della radio che ancora ha la forza di poter mettere e suonare quello che vuole. Ecco, per fare una critica alla radio del 2026, non a tutte, ma a molte, e che sono talmente, omologate, che se non sei tra quei 40 pezzi che suonano di più, nessuno ti suona, e quindi il coraggio ogni tanto di dire questa è una cosa bella e io la suono, e insomma non molti hanno questa wild card per poterlo fare. Ecco, molti anche devono suonare quello che in qualche modo, belle cose, intendiamoci, però
4: nel sistema, insomma,
3: nell'algoritmo, mentre noi ce ne freghiamo dell'algoritmo. E intanto, diciamo, tu hai festeggiato l'anno scorso i 10 anni di Never Again, il tuo disco, e l'hai fatto con un tour in cui ti sei fatto, diciamo, appunto, tu hai avuto, ecco, in qualche modo la fortuna e anche un po' la sfacciataggine di circondarti subito, come se fosse appunto uno già bello collaudato, di amici più importanti, e comunque ti hanno dato una mano, quindi anche in quel caso in tour sono intervenuti anche altri amici, colleghi, no?
4: Sì, è chiaro, ma chiaramente io, insomma, quando poi mi sono dovuto rapportare al mondo del lavoro, ecco, quando la musica è diventata un lavoro e non solo una grande passione, io ricordo semplicemente che prima della mia partecipazione al Talent avevo già 5-6 anni di pura gavetta nell'ambiente dell'underground italiano, perché venendo dal rap insomma, la vita era quella, giravamo tutta Italia con i nostri piccoli tour, le gemme nei piccoli locali, quindi comunque non è che proprio sono andato in televisione senza nessun tipo di formazione. È chiaro che quando sono uscito da lì ho preferito contornarmi, come giustamente hai detto, di dei più grandi, e la cosa bella è stata che loro sono stati contenti, quindi c'era qualcosa di vero, di autentico, e qualcosa su cui lavorare dentro di me. È chiaro che poi se vuoi imparare qualcosa vai da quelli più forti, non vai da quelli più scarsi.
3: Certo, se no si vince facile, come per uno che gioca in serie in seconda categoria, per vincere va a giocare all'oratorio, insomma, là si vince facile. Allora, se vogliamo collocare, noi abbiamo questo vizio di dover collocare, però se lo facciamo in modo benevolo, diciamo che la nuova scuola romana sta dando dei, abbiamo parlato di Venditti, poi potremmo metterci dentro Baglioni e tutti quelli che hanno fatto Rino Gaetano, grande la scuola romana degli anni 70-80. La nuova scuola romana è fatta dei vari Il Tre, Fulminacci, Ultimo e anche Briga, perché diciamo che c'è alla fine un filo che vi unisce voi, da una parte quindi il rap, che chi lo ha un po' sdoganato, chi lo ha messo da un lato e fa pop d'autore e quindi cantautore d'autore, però insomma tutti quanti hanno questo retrogusto a volte malinconico, quindi delle ballad che colpiscono eccetera, e tu in qualche modo appartieni a ti senti di appartenere a questa scia di nuova scena, che poi nuovo ormai tutti voi avete almeno una decina d'anni di esperienza, insomma. Poi c'è qualcuno, vedi Ultimo, che in qualche modo la girandola è impazzita e fa 250.000 persone, però quello che ben venga.
4: Ma io sono il padre di questi ragazzi che hai nominato, nel certo senso, perché sono venuti tutti dopo 10 anni, capito? Quindi innanzitutto per motivi di numeri assolutamente no, perché Niccolò chiaramente è il numero uno e ha avuto un exploit clamoroso e siamo tutti felici per quello che è riuscito a realizzare, però a livello di non penso, perché comunque ecco diciamo che più con lui io ho condiviso tanto, perché abbiamo lui è un po' più grande di me, però noi abbiamo condiviso tanti palchi insieme quando il rap ancora doveva sbocciare come genere mainstream, ed è grazie a gente comunque come noi, tra Roma e Milano, Napoli, che in quel momento tra gli anni 2009, 2008, 2010 abbiamo ricominciato a portare la gente comunque nei locali delle grandi città. Prima di noi chiaramente bisogna ringraziare, non lo so, a Roma il Truce Clan, come i Club Dogo a Milano, e viene tutto un po' insomma da...
3: Ci possiamo aggiungere, adesso me ne vengono in mente altri, Franco 126, Car Brave, cioè questa è diciamo la nuova linea.
4: Sono più, ecco, la parte nostra che gli manca sono più secondo me loro, che sono uniti come scena musicale. Ecco, io non penso, perché la musica cambia repentinamente di lustro in lustro ogni 5 anni, e tra noi e loro, tra i miei inizi e i loro inizi, comunque passano 7-8 anni. E già parliamo di un altro filone, ecco, quindi sicuramente posso accomunare molto di più Franco a Fulminacci, a non lo so, a Eddie Brock, piuttosto che alla nostra, che poi sai, noi abbiamo, magari venivamo totalmente da altri generi, cioè io e Coez veniamo dal rap puro e poi ci siamo buttati sul cantautorato, sul pop, sull'indie pop eccetera, quindi sì, secondo me ogni 5 anni nasce qualcosa di nuovo.
3: Comunque l'importante è che all'ombra del cupolone nascano delle cose, ci sia tanta creatività e tanta voglia anche di ascoltare.
4: 37 anni non mi posso più giudicare.
3: Vabbè, sei un pischello, 37 anni, Davide, 37 anni lo possiamo chiamare pischello?
2: Adolescente, no? Sì, dai, adolescente.
3: Adolescente. Sì, allora, torniamo indietro, anche se non relativamente, con una dei pezzi di Briga che ho scelto, che è 6 di mattina. 2011, quindi insomma torniamo da Allegra, che appunto la canzone, perché ogni autore ci casca quando nasce un figlio, è proprio scritto nel contratto, quando uno dice che vuoi fare nella vita, il cantautore, ok, quando nasce una figlia anche quelli che dicono non voglio poi alla fine si sciolgono e scrivono, è successo, è una colpa che avete tutti, insomma, no? Anche io se facessi il cantante probabilmente avrei scritto una canzone per il mio figlio.
4: Non mi fermerò, perché ogni volta che la guardo mi viene in mente qualcos'altro da scrivere.
3: Ho capito, allora io ti miracolo di mettere su una squadra almeno di basket, così facciamo un disco. Allora, quindi torniamo quindi 11 anni fa con 6 di mattina, un altro pezzo che comunque dimostra la coerenza di Brigade, quello che scriveva una decina di anni fa e quello appunto che abbiamo ascoltato stasera. Intanto, se volete, qui sui sentieri degli dei ad Agero, in Alta Casteria Amalfitana, uno spettacolo in cui il cupolone lo portiamo proprio in cima ai sentieri, perché c'è Briga, ci sarà Nel Quel Cane e naturalmente Fabrizio Moro. Noi ci sentiamo più tardi, perché questi protagonisti potrebbero uno dopo l'altro arrivare tutti in on stage, va bene?
2: E Davide, noi vi aspettiamo qui puntualmente come sempre.

0: Siamo soli a te adesso, babe. Non svegliarti. Yeah, yeah, yeah, yeah.
1: Comodi di fare, nobilitare ogni tuo comportamento. Che sono le 6 di mattina, ma di mattina che soffia il vento. Io sono qui a scrivere ancora, a ridere ancora di me, mentre un raggio di sole ti sfiora con le lenzuola appoggiate sul ventre. Le 6 di mattina, metti che mi sta a fianco. Non sono lo scemo di prima,

0: E così abbiamo ritrovato anche questa 6 di mattina per Briga. Noi andiamo subito sulla statale 7 via Appia. Per quale motivo? Perché ci sono alberi in carreggiata, quindi evidentemente il maltempo ha colpito qui all'altezza di San Giorgio Ionico. Ci sono rallentamenti segnalati in direzione di Brindisi. Questa è l'unica novità rispetto alle notizie fin qui raccontate, ma sentiamo gli ultimi aggiornamenti entrando nel centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio.
1: Grazie, un buon pomeriggio anche a voi in studio e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da parte di Enrico Campagnoli. Il traffico è scorrevole al momento sulla rete, le eccezioni interessano soprattutto i valichi di frontiera. Andiamo quindi sulla 9, Lainate Chiasso, dove segnaliamo code tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera con tempi di percorrenza di circa 15 minuti, il doppio rispetto al normale. Mentre al piazzale italiano del traforo del Monte Bianco i tempi di attesa per raggiungere la Francia verso Chamonix sono di circa mezz'ora. Andiamo sulla 14 Adriatica, dove ci sono code all'uscita di Termoli sia per chi proviene da Pescara sia per le provenienze da Bari. E ci spostiamo sul tratto urbano della A24 Roma-Teramo, dove si formano code per lavori tra Portonaccio e la tangenziale est di Roma verso il centro città. E vi ricordiamo che proprio sul tratto urbano fino al prossimo 28 agosto per lavori è chiuso il tratto tra la tangenziale est di Roma e Portonaccio verso il grande raccordo anulare. Per conoscere i percorsi alternativi potete consultare il nostro sito autostrade.it. Queste al momento le principali notizie da Autostrade per l'Italia. È tutto, buon viaggio e buon proseguimento di ascolto.
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia.

0: E siamo all'appuntamento meteo con qualche minuto di ritardo. Buon pomeriggio al luogotenente Michele Parisi.
1: Buon pomeriggio a lei e a quanti ascoltano Isoradio. Sebbene il nostro paese si trovi ancora sotto un vasto campo di alta pressione, anche oggi abbiamo visto prendere vita dell'instabilità nelle ore più calde, che ha riguardato tutte le catene montuose, appenniniche e alpine, e attualmente ancora abbiamo in maniera isolata presenti dei rovesci isolati temporali tra Caltanissetta e Catania, ad esempio tra la Calabria e la Lucania, su zona appennica laziale tra le province di Roma e Frosinone, sul Torinese, sul Cuneese, dove si sta rinvigorendo, a dire la verità, questa instabilità. Notiamo oltre il confine delle Alpi Marittime anche lì dell'instabilità, parliamo del versante francese che si sta dirigendo verso il nostro paese. Ci aspettiamo nei prossimi minuti, nelle prossime ore, quantomeno delle precipitazioni localmente abbondanti sul ponente ligure. La ventilazione attualmente dai quadranti settentrionali con ancora dei rinforzi sulla Puglia Salentina, ancora presente dei rinforzi di brezza qua e là sui litorali, ma che andranno via via perdendo vigore. Le temperature anche oggi alte, abbiamo raggiunto i 39-40 gradi sulle zone pianeggianti della Toscana e sono ancora oggetto di avviso della Protezione Civile per onda di calore per la giornata di oggi, ormai passata, e per quella di domani per le zone interne di Sardegna, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Bene, questa era l'ultima informazione, vi ringrazio per l'attenzione, restituisco la linea ad Isoradio.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
4: Perché ti sei fermato?
3: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
4: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
3: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
4: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
3: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
4: con TV Rai Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
3: Vai su tvsat.tv.
5: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
6: Comprare un biglietto per un evento da un bagarino non è solo un pessimo affare economico, ma può costarti l'ingresso. Oggi, per contrastare il bagarinaggio selvaggio, la legge prevede che i biglietti per i grandi concerti, quelli con oltre 5.000 spettatori, siano rigorosamente nominali. Questo significa che cancelli d'ingresso, il nome sul ticket deve corrispondere esattamente al tuo documento d'identità. Se acquisti dai canali non ufficiali, rischi di rimanere fuori dall'evento. Se ti imbatti in siti che vendono biglietti a prezzi palesemente gonfiati o se scopri di essere stato truffato, ricordati che puoi fare la tua parte. Segnala subito la piattaforma sospetta alla Guardia di Finanza o all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Grazie al tuo aiuto possiamo essere ancora più efficaci nel contrasto a questi fenomeni illeciti.
5: Estate con Rai Isoradio.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Quando sei uscita?
3: Ieri.
2: Che pensi di fare?
3: Torno a casa.
2: Le cose sono cambiate, Teresa.
4: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
5: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
6: Rai Isoradio.

con Pino Daniele fino alle 18:50 minuti. Attenzione, c'è un veicolo in fiamme segnalato lì sulla 1 tra Ferentino e Anagni, verso nord, in carreggiata nord in direzione Roma, e al chilometro 615. Molta cautela. Noi torniamo però immediatamente sui sentieri degli dei ad Agerola da Gian Maurizio Foderaro.

0: Alberto, la mia ospite, perché oltre alla musica che è protagonista di questo racconto di 2 mesi, ma è un racconto questo in cui vengono migliaia di persone a trovarci per vedere, per godere della musica e dello spettacolo della natura qui in Alta Costiera Amalfitana sui Sentieri degli Dèi, ma questa sera c'è un motivo particolare che abbiamo detto dedicato a Roma come filo conduttore, perché abbiamo Briga che abbiamo sentito, Mirko il Cane e poi Fabrizio Moro. Ma Fabrizio Moro sta attraversando intanto un periodo molto bello della sua carriera, tra le altre cose, oltre al suo tour che sta andando bene, ma anche il bagno di folla insieme all'amico Ultimo, quindi 250.000 persone che l'hanno applaudito a Roma durante il concerto di Ultimo. E in più questa sera verrà insignito del premio HHT che per i suoi 25 anni di musica e parole. Noi ne parleremo perché sarà un talk and live anche con Fabrizio questa sera. Ma HHT è da diversi anni ormai il nostro partner istituzionale qui su Sentieri degli Dèi, e adesso te lo presento in 2 secondi, perché l'HHT è la sigla in inglese di una malattia ereditaria che colpisce di media 1-2 individui su 10.000, senza distinzione di sesso o etnia, e che interessa principalmente i vasi sanguigni. L'HHT è un'associazione inizialmente che si aveva come fine quello, oltre che di cercare di, perché molti che hanno questa malattia non sanno di averla. E io adesso mi fermo qui perché ho qui chi può parlarcene con efficacia e sintesi di questa presenza. Quindi il premio HHT, perché succede che gli artisti noi chiediamo di essere, diciamo, testimonial, e fino adesso non si è tirato dietro nessuno, cioè di indossare sul palco la maglietta dell'HHT e poi di promuoverla, perché a volte può più un artista che è conosciuto, quindi diventare influencer e arrivare alle persone, perché il fine, ripeto, di questa di HHT Italia APS è proprio quello che se ne sappia sempre di più. Ho la dottoressa Maria Guglia, che è presidente nazionale della HHT Italia. Intanto ben trovata. Ho sbagliato qualcosa, professoressa, perché mi corregga.
1: No, tutto perfetto, anzi mi complimento per il cappello che ha dato già alla nostra patologia. Come tutte le patologie rare, anche questa è a trasmissione genetica e viene colpito il 50% dei figli ad ogni gravidanza, e quindi chiaramente per le famiglie è un peso notevole. E l'associazione è nata nel 2004 proprio per cercare di diffondere la conoscenza della malattia, perché è una malattia che non ha dei grossi segni esteriori che possono subito indirizzare alla diagnosi, e il segno più evidente è solo il sangue dal naso, che sappiamo bene che può essere dovuto a tantissime cose. Per cui per noi è di fondamentale importanza invece far conoscere la malattia, perché essendo una malattia che colpisce i vasi sanguigni, come lei ha ben detto, ovviamente quelle malformazioni che si trovano a livello della mucosa nasale possono essere presenti negli organi diciamo principali del nostro organismo, prevalentemente soprattutto il polmone e il cervello. Quindi è importante sapere, avere una diagnosi di malattia, proprio per andare ad indagare la presenza o meno di queste malformazioni, che poi possono essere trattate preventivamente senza incorrere in quelli che possono essere degli incidenti molto gravi, a volte addirittura mortali.
0: Bene, intanto ricordiamo subito, perché a volte la radio può essere utile per accendere e poi dopo uno deve documentarsi. Un computer, un telefonino ce l'abbiamo tutti, hht.it, ecco, hht.it, e poi lì trovate tutto, cosa è l'associazione, cosa si fa, gli eventi, i contatti, in modo che ognuno può, possiamo aggiungere qualche altra cosa?
1: Sì, ovviamente noi facciamo molta propaganda proprio per cercare di diffondere la conoscenza della malattia e di promuovere anche l'interesse dei medici, perché molto spesso sono anche gli stessi medici che non conoscono la malattia. Volevo un attimo solo correggere il sito dove si possono trovare tutte le informazioni, che HHT Italia www.cacattitalia.org. Basta scrivere anche solo a cacattitalia.org e si entra nel sito e si hanno tutte le informazioni e anche tutti i nostri contatti. Per cui io invito a

0: anche le persone che ci ascoltano, se c'è la presenza di epistassi ricorrenti, soprattutto presenti in più membri della famiglia, è necessario andare ad indagare ed eventualmente escludere questa malattia.
1: Poi diciamo che anche proprio in termini di numeri, io immagino, essendo appunto una malattia rara e sappiamo l'attenzione anche di Big Pharma, chiamiamola così, il momento in cui cioè, più persone sono consapevoli e quindi la malattia, cioè, da augurarsi ovviamente non è che si diffonda, ma che sia, è considerata meno rara perché comincia a interessare un numero più ragguardevole di persone, è probabile che anche la ricerca si catalizzi su delle soluzioni, immagino, o no?
0: Ovviamente, ed è proprio quello che sta succedendo, perché noi lavoriamo dal 2004, come dicevo, e in questi anni abbiamo avuto per fortuna diciamo la possibilità di fare tantissime diagnosi. Oggi in Italia sono già stati diagnosticati più di 1500 pazienti, però dalla media nazionale diciamo che è solo appena il 10% di quelli che effettivamente dovrebbero essere presenti in Italia, considerando la popolazione generale. Per cui noi continuiamo a lavorare, però questo ci ha dato una maggiore forza anche per farci conoscere dalle case farmaceutiche, e già qualcuna sta iniziando a cercare, a sperimentare alcune molecole che potrebbero dare un futuro migliore a tutti questi pazienti.
1: Bene, io do un occhio all'orologio perché siamo sotto TG, e quindi ringrazio la dottoressa Aguglia, ripeto, per altre informazioni hhtitalia.org. L'altro lo trovate, è un'associazione probabilmente altra, comunque quella ufficiale che vi segnaliamo, e questa qui trovate tutto quello che serve. Noi ci fermiamo qui, Davide, a questo punto tu andrai con i prossimi appuntamenti, e ci sentiamo anche nella prossima ora, perché dovremmo avere anche Mirko il cane che sta provando e Fabrizio Moro che sarà appunto insignito del premio HHT Italia di quest'anno su I Sentieri degli Dei. A dopo.
2: On stage, on stage.

Gaza, Netanyahu respinge il piano del Board of Peace, mai uno stato palestinese, non ritiriamo l'esercito se non verrà disarmato Hamas, che si appella alla Casa Bianca, fate pressione su Israele. I controlli che dividono Roma e Madrid, Palazzo Chigi, restano fino a Ferragosto. Verifiche per 200 passeggeri in Spagna, Germania, riprendiamo i respingimenti verso Italia e Grecia. Nuovo forte appello del Papa per Ucraina e Russia. Fermate la spirale di violenza, basta civili uccisi, date spazio alla democrazia e al dialogo. 7 morti nei raggi incrociati. Bracciante muore nel Foggiano per il ribaltamento di un furgone, manifestazione a Campi Bisenzio per operaio deceduto. Per autopsia sarebbe stato il calore a uccidere muratore a Padova. Le piogge non attenuano la morsa del caldo, anche domani 19 città da bollino rosso. Drammatica la situazione dei ghiacciai, reportage dal Parco Nazionale del Gran Paradiso. Nazionale senza pace, Malagò nomina capo delegazione Diana Bianchedi, ma si apre contenzioso col CONI per doppio incarico. Maldini si

0: Ricci non è stato ai patti.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: La televisione ci fa compagnia da sempre, portando nelle nostre case centinaia di volti, di uomini e di donne. Alcune le dimentichiamo, altre restano per sempre, anche quando la TV si spegne. Perché?
3: Perché sono fantastiche, fanno parte della nostra famiglia ed è così che le vogliamo raccontare, nel loro pubblico e nel loro privato.
1: Ascolta il podcast Fantastiche su Replay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare. Ritmo della sera con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

0: E con i Double e questa loro The Captain of Her Heart, brano degli anni 80, siamo ritornati a voi dopo i titoli del TG3, siete su Raiso Radio, Davide Santirocchi ad accompagnarvi con poche notizie, vengono meno alcune di quelle che abbiamo segnalato fin qui, la 15 non è più interessata da code in direzione Parma tra Pontremoli e Berceto, risolto l'incidente che aveva dato vita a queste code, anche sulla 32 a Torino Bardonecchia, traffico regolare in direzione Bardonecchia. C'è una novità che ci porta sulla 1 ed è positiva perché quel veicolo in fiamme segnalato nel tratto Ferentino Anagni è stato spento, non sta creando né code né rallentamenti, mentre abbiamo una novità dal tratto Chiusi Val di Chiana, sono materiali dispersi quelli che troviamo al chilometro 389 in carreggiata nord, si sono formati già dei rallentamenti segnalati appunto in direzione di Firenze. Anche a Frosinone è segnalata una coda in uscita per entrambe le provenienze. Sulla 3 aggiungiamo le code alla barriera di Nocera in direzione Napoli e poi abbiamo notizie anche dalla 14, traffico momentaneamente congestionato tra Vasto Sud e Termoli, una coda di un chilometro si è formata in direzione di Bari. Anche a Termoli ci sono code in uscita per entrambe le provenienze. Un incidente sulla 14 è segnalato ora tra Cerignola Est ed il bivio per la 16, siamo verso sud in direzione Bari, è accaduto all'altezza del chilometro 593. Novità anche dalla 24, il traffico si intensifica, i rientri verso la capitale e le code nel tratto compreso tra Castel Madama e Tivoli verso Roma, code anche sull'ultimo tratto, quello urbano della 24 tra Portonaccio e Tangenziale Est per chi entra a Roma. A proposito di tangenziali, sulla nord di Milano all'altezza dell'uscita merci Fiera Milano ci sono code per un incidente che si è verificato al chilometro 23, siamo in direzione della 44, la strada provinciale 44 Milano Meda. Non ci sono più invece difficoltà sulla Firenze-Pisa-Livorno, la coda dovuta ad un incidente ormai risolto tra l'Astra Signe e Ginestra Fiorentina è terminata e si è insomma abbassato anche il tempo d'attesa sul piazzale Italiano al traforo del Monte Bianco, l'attesa ora è di appena 15 minuti per chi viaggia in direzione Chamonix. Abbiamo dato tutte le notizie, no, manca quella che sulla 9 ci parla delle code per le operazioni doganali tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera, code dovute a queste operazioni appunto doganali in carreggiata nord.
1: Facciamo mano

0: On stage, on stage.
1: Torniamo on stage, il nostro Gian Maurizio Fodoriaro, poverino, è in Costiera Amalfitana. Per quale motivo? Lo sappiamo perché ce lo stai raccontando con i tuoi ospiti. Gian Maurizio.
2: Non fare della facile ironia, per favore, perché ho avvertito una facile ironia, dice è in Costiera Amalfitana, poverino. Poverino di che? Ecco, insomma, no, diciamola tutta. No, comunque, diciamo, in realtà, guarda, tu considera, questa è una piccola considerazione che però mi ha fatto pensare. Noi abbiamo ovviamente per fare questi giri ci siamo spostati tra Costiera Amalfitana, la Valle d'Aosta, le Dolomiti e il porto di Genova e poi Siena e poi addirittura Massa d'Albe in Abruzzo, insomma tutto in praticamente 15 giorni abbiamo raccontato questi nostri questi luoghi e tante canzoni. Bene, avevamo una macchina di queste in affitto e l'abbiamo riconsegnata. Beh, abbiamo fatto un po' di calcoli, praticamente tra il 23-24 di luglio e ieri, quindi non sono considerati i chilometri di oggi, abbiamo fatto circa 6.000 chilometri. Questo è, quindi insomma, sì, avremo, e se ti dico i posti, ho mischiato un po' tutto, quindi tra il Monte Bianco, 3.500 metri, e il porto dell'antico di Genova, ho dei vaghi ricordi, potrei dire che ne so, che Gressonei è in Abruzzo, ecco, quindi ho questo tipo di sensazione. Però, ecco, questa diciamo è una considerazione personale, di solito la radio queste considerazioni non si fanno, però per dire che il nostro essere la radio del viaggio è vero, non è che una cosa ideale, noi viaggiamo e quindi raccontiamo storie. Oggi siamo, ripeto, sui Sentieri degli Dei in Costiera Amalfitana, lo diciamo per una serata in cui Roma è protagonista perché ci sono tre artisti romani che comunque hanno un mondo, diciamo, simile per certi versi, ma poi ognuno ha preso le sue strade. Quindi abbiamo sentito Briga, ci sarà Fabrizio Moro a chiudere questa serata e Mirko e il Cane che sarà protagonista questa sera come opening di Fabrizio insieme a Briga, ma poi dopodomani con un concerto tutto suo nell'altro palco che noi abbiamo qui. Noi abbiamo due palchi, uno grande, diciamo quello di questa sera per eventi con 2000 e passa persone, un altro più raccolto in cui facciamo delle cose, una sorta di bomboniere con circa 500 persone ma con un affaccio meraviglioso che sono è il Belvedere Corona, che è a pochi chilometri da dove siamo noi al Parco Colonia Montana. Mirko il Cane, intanto ben trovato, io ho sentito le prove e devo dire che hai aggiunto roba, insomma, no?
3: Beh, sarebbe strano se avessi tolto. No, intanto buonasera a tutti. Assolutamente, andare in giro un po' così a suonare sempre richiede il fatto che bisogna aggiungere qualcosa. Quando si suona dal vivo, per quanto mi riguarda, da ascoltatore mi piace sentire versioni diverse da quello che sento nel disco. Quindi se c'è qualcosa di nuovo, di improvvisato, di suonato sul momento, mi piace di più.
2: La cosa bella è che Mirko lo conosciamo ormai da parecchi anni, insomma l'abbiamo conosciuto con Musicultura, mi pare fosse il 2016, quindi insomma ecco sono passati 9 anni e in 9 anni è successo di tutto. Lui ha raccolto un sacco di premi, di conti, anche menzioni, è entrato nelle varie dal Tenco al Bindi e poi Musicultura, è stato il vincitore di quell'anno di Musicultura, il premio Bardotti e poi ancora la targa Tenco come miglior canzone. Insomma è uno di quegli autori pluripremiati perché ha una penna importante e poi oltretutto, diciamo, per giocare con uno dei tanti premi che ha vinto, è un po' uno degli artisti controcorrente in un mondo così omologato, così digitalizzato. Essere controcorrente tutto sommato non è considerata sempre una nota positiva.
3: No, ti dirò, no, nella vita quotidiana no, però ammetto che un po' mi è inevitabile perché non riesco raramente a scendere a compromessi con quello che mi vedo intorno, dalla TV alla musica a tante altre cose, specialmente quello che riguarda l'arte, ma non solo, questa è un'occasione che parla di musica, quindi fermiamoci qui. Diciamo la volontà di uno che vuole fare il cantautore nel 2026 è sicuramente quella di fare qualcosa di diverso, portare un messaggio consapevolissimo del fatto che arriva a pochi, quindi l'impegno è massimo, la resa così e così, ma ciò non toglie l'entusiasmo, quindi se qualcuno si vuole affezionare ai cantautori qui trova una bella bandiera.
2: un bel esemplare, ecco. Se gli facciamo il pedigree, ecco, esce fuori che è cantautore al 100%. Oltretutto, in questo caso, per questa sera, ma anche per il tuo concerto, quello di dopodomani qui a Studio degli Dei, ti sei portato anche un po' di musicisti, quindi insomma sarà una versione non chitarra e voce, quindi più intima, ma insomma ci darei dentro con i colori della tua musica, no?
3: Sì, sì, è uno di quei rari eventi in cui si possono portare dei musicisti. Ci tengo a nominarli perché sono, oltre ad essere dei professionisti, anche amici. Sono Alessandro Luccioli alla batteria, Domenico Labanca alle tastiere e Francesco Luzio al basso. È bello quando si può suonare musica, perché anche per me, che sono abituato a stare lì da solo con la chitarrina, mi posso staccare un po' dal dover fare quattro cose contemporaneamente e dedicarmi magari a cantare e a che ne so, fare un assolo di chitarra, una di quelle cose che sono ancora più desuete del cantautorato stesso. Quindi, però è bello che possa esistere e ringrazio questo festival per permetterlo.
2: No, però ecco, per questo proposito, ecco, tu hai accennato gli assoli di chitarra. Noi siamo reduci da 10 date con i Negrita in un talk and live in cui parlavamo, oltre che loro suonavano, e abbiamo avuto sold out ovunque, con Drigo che di assoli ogni sera ce ne regalava anche diversi uno dall'altro, e sembrava di essere tornati indietro, ma il pubblico anche giovane, queste cose probabilmente in un mondo che sta andando sempre più verso la plastica, tornare al legno autentico, questa cosa abbiamo scoperto con molto piacere, che fa i numeri e piace, quindi che ci sia un'inversione di tendenza. Poi, a proposito, e con questo voglio chiudere, tu appunto hai, diciamo, colpito molto l'immaginario di tutti con una canzone che noi abbiamo messo, non è un caso, abbiamo scelto Siamo Tutti Bene, ma perché sembra scritta ieri, nel senso che se andiamo a pochi chilometri, andiamo in Spagna e vediamo quello che sta succedendo anche a livello politico, quello che comporta, ci rendiamo conto che una canzone che dovrebbe essere anche come tematica superata in bene, e invece è attualissima. Cioè, tu parlavi appunto di questi disperati che attraversano con delle imbarcazioni fatiscenti, con la speranza di andare verso un futuro migliore, e invece si ritrovano o ricacciati indietro o purtroppo non si ritrovano più, nel senso che perdono la vita. Quindi una canzone, ripeto, che è del 2018, ecco, e ritorna attualissima come se fosse stata scritta domani, ecco.
3: Sì, vagamente triste ammetterlo, se poi vogliamo, quella canzone c'è una funzione sociale, no? Perché poi, diciamo, nel tempo, specialmente di quei tempi lì che erano piuttosto acuti come problema, è stata letta un po' politicamente. Io penso che invece quella sia una canzone che parla di un bambino e della sua libertà, volendola slegare da tutto quello che invece riguarda quello che sta accadendo ancora oggi, come dici tu, non solo qui ma anche nel resto d'Europa e nel mondo. Quindi insomma la volontà sarebbe quella che questa canzone passasse completamente di moda, però purtroppo c'è da aprire gli occhi senza coprirseli e ammettere che qualcosa non funziona, prima ancora che, ripeto, nei piani alti dei palazzi qualcosa non funziona sui marciapiedi e nelle case di noi altri, perché parliamo di noi senza andare troppo lontano.
2: Allora Mirko, noi tra praticamente un paio d'ore ti vedremo sul palco qui di Sui Sentieri degli Dei, ripeto, questa sera insieme a Briga e a Fabrizio Moro. Noi ci salutiamo con questa canzone che, ripeto, conoscono più o meno tutti, perché è certamente una di quelle che ha avuto più fortuna anche mediaticamente, ma che, ecco, se non ve la ricordate, ascoltate il testo, è veramente sembra scritta domani. Mirko, io ti ringrazio, ci vediamo sul palco tra un paio d'ore.
3: Grazie, ciao a tutti.
2: A te Fabrizio, a te Davide.
4: Stiamo tutti bene, stiamo tutti bene, stiamo tutti bene. Ciao, mi chiamo Mario e ho 7 anni, 7 e mezzo per la precisione. Mi piace il sole, l'amicizia, le persone buone, il calcio, le canzoni allegre ed il profumo buono della pelle di mia madre. Papà mio è da qualche mese che non torna, ma guai a parlarne con qualcuno, specialmente con la mamma, che si sente male, grida, piange, non la smette più.

Che mi mette paura. Se è fatta notte o freddo, in cielo non c'è neanche la luna. Gente grida, chiede aiuto, ma nessuno risponde. Mi guardo intorno e neanche a dirlo vedo sempre solo onde. Dopo onde, ancora onde, allora onde. Evitare di addormentarmi come gli altri, esser buttato in mare. Mi unisco al coro della barca, inizio a piangere, a gridare. Non ho forza, chiudo gli occhi e non so neanche.

0: Stiamo tutti bene.
1: Stiamo tutti bene, era il Sanremo del 2018, lui era nelle nuove proposte, ha citato naturalmente anche Gian Maurizio questo fatto. Arrivò secondo dopo ultimo con il ballo delle incertezze, lui vinse nella categoria nuove proposte, però insomma Mirko il Cane vinse anche il premio della critica Mia Martini proprio per questo brano e anche il premio Bardotti, il premio Sergio Bardotti per il miglior testo, ed è un testo che impatta sicuramente. Siete su Raiso Radio, andiamo a vedere quali sono gli ultimi aggiornamenti, abbiamo delle novità e qualche dettaglio in più. I dettagli riguardano la 24, infatti abbiamo notizie di questo incolonnamento segnalato tra Castelmandama e Tivoli in direzione Roma, è una coda a tratti, c'è da dire che all'altezza del chilometro 19 è anche segnalato un veicolo fermo in avaria all'interno di una galleria che ovviamente complica ulteriormente la situazione, oltre al traffico intenso, quindi anche questo veicolo che intralcia il transito. Abbiamo notizie dalla 1 ed è purtroppo un incidente quello che troviamo tra Chiusi e Valdichiana, si è da poco verificato al chilometro 389 in carreggiata nord, sappiamo che sono coinvolte due vetture, per il momento non ci sono conseguenze. Sempre sulla 1 però c'è un veicolo in fiamme segnalato tra il bivio per la 24 e la diramazione Roma Sud verso Napoli, quindi carreggiata sud, attenzione al chilometro 567, c'è una coda all'uscita dello svincolo di Frosinone, interessa per appunto tutti quelli che decidono di uscire dalla 1 con lo svincolo di Frosinone ed è dovuta al traffico intenso. Restano le code sulla A9 tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera, anche sulla A14 abbiamo code tra Vasto Sud e Termoli in direzione Bari, code all'uscita di Termoli per entrambe le provenienze, poi l'incidente tra Cerignola Est e il bivio per la 16, qui non ci sono comunque conseguenze, al chilometro 593 comunque cauti in carreggiata sud. Tra Foro del Monte Bianco sul lato italiano c'è un'attesa di 15 minuti per chi viaggia in direzione Chamonix, abbiamo invece sulla tangenziale nord di Milano all'altezza dell'uscita merci Fiera Milano una coda dovuta ad un incidente segnalata in direzione della strada provinciale 44 Milano Meda. Sulla statale 336 dell'aeroporto della Malpensa ora vengono segnalati rallentamenti anche qui per un veicolo in avaria all'altezza di Gallarate, i rallentamenti in direzione della 8 la Milano Varese. Ci spostiamo sulla statale 268 del Vesuvio per un incidente all'altezza di Viao Bosco, abbiamo rallentamenti verso Scafati e sull'Appia abbiamo detto presenza di alberi sulla carreggiata all'altezza di San Giorgio Ionico, rallentamenti verso Brindisi. Non è l'unica notizia in questo contesto perché anche sulla statale 598 di Fondo Valle d'Agri abbiamo rallentamenti per la presenza di alberi sulla carreggiata, sono segnalati all'altezza di Marsico Nuovo ed interessano chi viaggia in direzione Atena Lucana. Questo è il quadro completo della situazione, sono tornati i Rolling Stones, già due primi singoli estratti dal nuovo album.

storie d'amore che finiscono, ma che finiscono con una canzone splendida, e questa è l'ispirazione di Claudio Baglioni, Mille giorni di te e di me. E noi su Rai Radio aggiorniamo le condizioni del raccordo che collega Torino all'aeroporto di Caselle. C'è un veicolo in avaria proprio all'altezza di Caselle e si stanno formando dei rallentamenti su entrambe le carreggiate. Questa è l'ultima notizia giunta da quelle parti. Poi diamo conto della coda che si è subito formata per l'incidente tra Chiusi e Valdichiana. Abbiamo detto che si è trattato di un incidente avvenuto all'altezza del chilometro 389. Abbiamo questa coda che dovrebbe essere lunga un paio di chilometri, ma non è quantificata in maniera precisa. Un incidente anche tra Frosinone e Ceprano al chilometro 630. Sappiamo che è coinvolta un'auto, anche se non dovrebbe intralciare la marcia di chi viaggia in direzione sud. E poi sulla A9, dove finalmente sono terminate le code tra Como Centro e Chiasso, quelle segnalate verso la Svizzera. Per la A24 abbiamo detto che c'è un veicolo in avaria all'interno di una galleria, e oltre al traffico intenso che determina code tra Castel Madama e Tivoli, nei pressi del chilometro 19, dove appunto fermo questo veicolo in avaria, la coda che si è formata è lunga 3 km e sta aumentando ulteriormente, quindi c'è questo disagio importante legato proprio a questo veicolo in avaria, oltre che al traffico intenso. Tratto urbano della 24, Portonaccio tangenziale est, ancora code segnalate per lavori. Risolto invece l'incidente sulla tangenziale nord di Milano, terminati i rallentamenti che si erano formati verso la strada provinciale 44 Milano Meda. Non c'è più un'attesa da segnalare al traforo del Monte Bianco, quindi chi arriva anche sul lato italiano transita in direzione Chamonix senza troppe difficoltà. Ed è tutto pronto a Birmingham per il via agli europei di atletica. 31 gli azzurri in gara nella prima giornata, si assegnano già medaglie importanti. L'attenzione è subito rivolta alla pedana del peso, dove c'è un nostro atleta particolarmente forte, Leonardo Fabris, che si presenta da campione in carica e da leader mondiale stagionale con il suo 22,74 che ha lanciato in Diamond League a Eugene. Quindi insomma, da domani parleremo anche di atletica leggera e di tutti i grandi campioni che appunto dovrebbero riuscire a portare medaglie in Italia. È anche il giorno dei 100 metri femminili, quindi insomma anche lì c'è una splendida Zeynab Dosso che parteciperà direttamente alle semifinali, e lei è campionessa del mondo indoor sui 60 metri, correrà il 100, vedremo come andrà.

Businessman, il nuovo di Dito nella piaga, quanto ritmo, 19:46 minuti, il traffico si sta piano piano riducendo, anche se abbiamo delle difficoltà legate agli incidenti, quello sulla 1 in particolare, tra Chiusi e Valdichiana, questa coda di un chilometro che si è formata verso nord a causa di questo incidente non ancora risolto. Salutiamo Claudio che viaggia insieme a noi in questo momento ed è appunto sulla 24 alle prese con questa coda dovuta, abbiamo detto, al traffico intenso di rientro verso la capitale, ma anche ad un veicolo fermo in avaria che in particolare all'interno della galleria a chilometro 19 sta creando una coda in particolare di 3 chilometri segnalata. È stato spostato questo veicolo, quindi dovrebbe defluire questa coda, anche se poi per il traffico abbiamo detto le code a tratti. Ci sono poi notizie dalla capitale, per la capitale i rientri che non sono particolarmente massicci. Oggi è una domenica particolare, visto che in molti sono rimasti in vacanza, però abbiamo qualche rallentamento all'altezza di Castel Romano sulla statale 148 Pontina per chi rientra nella capitale, e ora una coda segnalata anche sullo stesso raccordo anulare tra lo svincolo per la via Laurentina e lo svincolo per la via Ardeatina. Siamo sulla carreggiata esterna. Queste le uniche due notizie. Invece c'è un'eclissi totale di sole, le più celebri stelle cadenti, le Perseidi, che si preparano ad accendere il cielo del 12 di agosto, due fenomeni astronomici che si danno appuntamento per una serata memorabile nella quale il cielo oscurato lascerà spazio alle scie luminose delle Perseidi, che senza il disturbo della luce lunare, sfrecciando al ritmo di 100 meteore l'ora, in quello che l'Unione Astrofili Italiani definisce uno degli spettacoli migliori dell'ultimo decennio, si faranno ammirare. Ad apprezzare e ad aprire le danze sarà l'eclissi totale di sole, che da gran parte dell'Italia sarà visibile solo in modo parziale, perché la sua totalità è prevista al momento del tramonto. Andrà meglio nelle regioni del nord-est, a partire dalla Liguria, dove la totalità sarà del 95%. Nel resto del mondo le migliori condizioni per osservare appunto questo incredibile fenomeno saranno in Spagna, Groenlandia ed Europa settentrionale, e poi insomma ci saranno naturalmente le città che in qualche modo contrasteranno la possibilità di vedere fino in fondo e bene questo fenomeno. Però perché insomma non per quanto riguarda il sole, ma per quanto riguarda le Perseidi, perché insomma l'inquinamento luminoso nelle città, sappiamo, è molto molto consistente. Vedremo, anzi speriamo di vederle il 12, queste due eccezionali cose che il cielo gratuitamente ci proporrà.

0: respinge il piano del Board of Peace per Gaza. Prima il disarmo di Hamas. L'UNICEF denuncia nella striscia ucciso un bambino al giorno. Sub ucciso durante immersione a Lampedusa, falciato da un natante, aveva boa di segnalazione. Indagati per omicidio nautico due turisti milanesi. Volato sul cofano, sono un miracolato. Al TG1 parla uno dei ciclisti travolti volontariamente nel torinese. L'autista, chiedo perdono. Ancora polemiche sullo spettacolo di Amanda Knox dopo la famiglia di Meredith. Al TG1 parla anche Raffaele Sollecito. Io non l'avrei fatto. Temperature roventi almeno fino a Ferragosto, incendi da nord a sud e ghiacciai in agonia sul Bernina, sulle Alpi, situazione mai vista prima. Sinner rinuncia a Cincinnati per un problema al ginocchio e punta agli US Open. Nazionale Diana Bianchedi, capodelegazione Mael Coni, di cui è vicepresidente vicaria, dice verificheremo l'incompatibilità. La FIGC replica nessun conflitto di interessi, ruolo di mera rappresentanza.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
2: Hai deciso di acquistare un veicolo all'estero, all'interno dell'Unione Europea? Segui i nostri consigli per farlo senza brutte sorprese. Prima di tutto, fai attenzione alle regole sull'IVA. Un mezzo è considerato fiscalmente nuovo se ha percorso meno di 6.000 km o se è stato venduto entro 6 mesi dalla prima immatricolazione. In questo caso, l'IVA si paga sempre nel paese di destinazione, cioè in Italia, anche se la compravendita avviene tra privati. Se invece il mezzo è usato e lo compri da un privato, l'IVA non è dovuta. Se lo compri da un rivenditore, la paghi direttamente nel paese d'acquisto. Per imprese e professionisti valgono invece le regole per gli acquisti intracomunitari. Ricorda, è vietato considerare usato un mezzo che per il fisco è ancora nuovo e non puoi immatricolarlo senza prima aver completato tutti gli adempimenti.
1: Estate con Rai Isoradio.

Allarme a Ceuta, gli 007 italiani rischio infiltrazioni terroristiche sui social marocchini, nuovo tam tam per le partenze, il mare restituisce altri corpi. Tajani, controlli a frontiere fino al 15 agosto, inaccettabile, ritorsione Spagna, opposizioni, governo apre crisi diplomatica, inutile per propaganda. Netanyahu

0: Genesis e questa Many to Many, dopo i titoli del TG1, risolto l'incidente sulla 1 tra Chiusi e Valdichiana, terminate le code che si erano formate verso Firenze. Abbiamo notizie positive anche dal tratto Frosinone-Ceprano, anche qui un incidente era segnalato in direzione Napoli, ma è anche questo ora risolto. Ne segnaliamo un altro all'entrata di Caserta Nord, si è verificato da poco, quindi prudenza. C'è un veicolo in fiamme invece sulla Roma-Civitavecchia, tra l'Aurelia e lo svincolo per Civitavecchia Nord, in direzione nord, cautela all'altezza del chilometro 57. Resta una coda in A14 Vasto Sud Termoli, verso Bari, lunga un chilometro per traffico intenso, code anche a Termoli in uscita. E poi abbiamo notizie positive per la A24, dopo che è stato spostato quel veicolo fermo in galleria, le code diventano rallentamenti tra Castel Madama e Tivoli, dovuti adesso i rallentamenti al traffico intenso in direzione Roma. E invece noi andiamo in direzione della costiera amalfitana.
1: On stage.
0: Gian Maurizio Foderaro, ancora presentissimo lì, cosa succede?
2: Eccoci qui. Allora, intanto buonasera, le 20:03, oggi siamo andati molto lunghi, ma il motivo c'è, perché praticamente, visto il traffico che tu hai raccontato, ecco, Fabrizio Moro è arrivato molto tardi qui in Alta Costiera Amalfitana, perché considera che, per spiegare a chi viene da Napoli, bisogna passare fino a Castellammare di Stabia e poi la strada è la stessa che porta verso, prima di salire verso la collina, è la stessa che va verso Positano per i luoghi della Costiera Amalfitana, quindi insomma il traffico è intenso e quindi Fabrizio sta ancora provando sul palco e quindi non per motivi proprio noi tra meno di un'ora saremo sul palco per la serata, non ce la fa ad essere con noi. Però abbiamo avuto il modo di incontrarci e quindi ho la scaletta e posso, diciamo, a quanti eventualmente volessero venire questa sera, perché ripeto, l'ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti, ecco, questo è importante dirlo, non c'è biglietto. Isoradio è la radio ufficiale e stasera la serata sarà anticipata da, abbiamo sentiti, Briga e poi Mirko il Cane. Fabrizio Moro riceverà il premio HHT e sarà un'altra esperienza, abbiamo messo su così questo pomeriggio, questa sera, ecco, così al telefono, di Tolkien Live, in cui lui ripercorrerà praticamente la sua carriera con le sue canzoni principali. Ci saranno delle sorprese, io gliel'ho detto e lui ha detto ok, puoi fare quello che vuoi, gli farò un trappolone, ovviamente non dico di che cosa si tratta perché è probabile qualche amico di Fabrizio ci stia ascoltando e poi glielo va a ridire e rovino la sorpresa, ma comunque lui dovrà fare una cosa che lo riporterà indietro dal almeno più di 20 anni e di conseguenza non se l'aspetta. Vediamo un po' come andrà sul palco e quindi non mancheranno le sue canzoni più belle, quindi da Non mi avete fatto niente a Pensa, poi quelle scritte per altri come per Noemi, Sono solo parole, insomma sarà un bel incontro con il suo pubblico, questo è quello che possiamo dire questa sera sui Sentieri degli Dei. Domani non sono previsti eventi, dopodomani abbiamo detto c'è nell'altra location che è Belvedere Corona, un altro bellissimo affaccio sulla costiera, quindi si vede Capri, si vede Amalfi, si intravede Positano dall'affaccio dei nostri sentieri. Questo mi sembra che sia un po' tutto, quindi augurandovi un buon proseguimento, noi ci risentiamo a questo punto dopodomani per continuare i nostri racconti nell'estate italiana. Davide, io direi comunque di chiudere con un pezzo di Fabrizio Moro che, ripeto, tra poco meno di un'ora sarà sul palco di Sui Sentieri degli Dei qui ad Agerola, in Alta Costiera Amalfitana. Grazie ancora e buon viaggio a chi ci ascolta.
0: Grazie Gian Maurizio Foderaro, ci sentiamo nei prossimi giorni, sempre lì sui Sentieri degli Dei. Noi ci lasciamo con questo pezzo di Fabrizio Moro, l'ho scelto io perché è una delle mie preferite. Portami via.

Harry Styles, questa nuova canzone intitolata Dance No More. 13 minuti dopo le 20 su Raizo Radio aggiorniamo le condizioni della 1, perché di nuovo è segnalato un incidente tra Frosinone e Ceprano, vicinissimo al punto dove fino a poco fa ne segnalavamo un altro che poi è stato risolto, ma evidentemente c'è della distrazione che accompagna i nostri amici alla guida, e quindi molto spesso segnaliamo questi incidenti al chilometro 638 in direzione sud verso Napoli. Attenzione anche a questo veicolo in fiamme sulla Roma Civitavecchia, tra Aurelia e Civitavecchia Nord verso Nord, segnalato all'altezza del chilometro 57. Allora, non ci sono più difficoltà sulla statale 268 del Vesuvio, l'incidente via Bosco è stato risolto e quindi i rallentamenti verso Scafati sono terminati. Resta sul raccordo che collega Torino all'aeroporto di Caselle un rallentamento all'altezza di Caselle per un veicolo in avaria, i rallentamenti su entrambe le carreggiate. Poi abbiamo detto anche un veicolo fermo sulla statale 336 dell'aeroporto della Malpensa all'altezza di Gallarate, ci sono rallentamenti in direzione della 8 la Milano Varese. Come butta in America? Butta che evidentemente le mosse di Trump, soprattutto dal punto di vista della economia e soprattutto delle scelte, i dazi e quant'altro, non stanno pagando, o comunque stanno scontentando gli americani. Non è solo il costo della benzina ad allarmare, anche i repubblicani a questo punto, in vista delle elezioni di medio termine previste a novembre. Il caro vita degli ultimi mesi, in parte aggravato dalla guerra contro l'Iran, ha colpito infatti uno dei capisaldi dell'alimentazione americana, il burrito. La specialità messicana, riso, fagioli, carne e altri condimenti avvolti in una tortiglia, è molto amata negli Stati Uniti come un pasto equilibrato, di conforto e soprattutto economico, ma adesso è arrivato a costare fino a $20. Ne costava appena 6, massimo 10, fino a qualche settimana fa, e quindi gli americani sono un po' arrabbiati anche da questo punto di vista, perché il costo del burrito è quasi raddoppiato.

avanti, non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire dove vorresti andare. Vuoi andare a dormire? Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni.

Lucio Dalla fino alle 20 e 22 minuti, questa splendida canzone intitolata Cara, protagonista anche in un film di Carlo Verdone. Allora andiamo subito sulla A10 perché vengono segnalati degli animali più o meno al chilometro 4 verso Ventimiglia ed è in atto una scorta veicoli proprio per poterli recuperare in sicurezza. Siamo tra il bivio per la 7 Genova Pegli, aspettatevi appunto dei rallentamenti se siete in direzione Ventimiglia. Poi diamo conto dello spegnimento del veicolo in fiamme sulla Roma Civitavecchia, tra Aurelia e Civitavecchia Nord era segnalato questo veicolo in fiamme verso nord, ormai spento. Adesso per quegli animali sulla 10 si è formata una coda di un chilometro tra la 7 Genova Pegli in direzione Ventimiglia. Non ci sono più code alla barriera di Nocera in direzione Napoli, resta invece segnalato un incidente sulla 14 tra Cerignola Est e il bivio per la 16 in direzione di Bari. Terminati anche gli ultimi rallentamenti per i rientri verso la capitale. Sulla A24 tra Castelmadama e Tivoli, anche qui il traffico verso Roma torna regolare. Rimangono delle code sul tratto urbano della 24 tra Portonaccio e Tangenziale Est in entrata a Roma. E poi ricordo i due incidenti, anzi tre, che interessano ancora la 1, però non ci sono conseguenze. È tra Chiusi e Valdichiana il primo che segnaliamo verso nord al chilometro 389, e tra Frosinone e Ceprano il secondo in direzione sud al chilometro 638, e l'altro è segnalato all'entrata di Caserta Nord. Oh, c'è una notizia molto particolare battuta dall'Alaska News che ci parla di una donna che ha acquistato, però in effetti poi non li ha ritirati, gadget per una cifra spropositata, oltre 2000 ordini di gadget di manga e anime per un valore complessivo superiore ai 4,3 miliardi di yen, che corrispondono circa a 23 milioni e mezzo di euro al cambio attuale. Però questa signora, senza pagare né ritirare la merce, avrebbe fatto praticamente quasi un dispetto. È quanto avrebbe fatto nell'arco di circa 2 anni Anni Mayu Yoshida, una lavoratrice di 32 anni che è stata arrestata il 4 d'agosto con l'accusa di aver ostacolato fraudolentemente l'attività commerciale del Jump Character Store, il negozio online dell'editore di manga Sueshia. Mi piacciono gli anime, ha spiegato Yoshida alla polizia. Secondo gli investigatori, la donna avrebbe cominciato ad effettuare gli ordini intorno all'ottobre del 2023 utilizzando due diversi sistemi. Nel primo selezionava il pagamento anticipato presso i convenience store giapponesi, ma poi non versava il denaro entro il termine previsto, facendo così annullare automaticamente l'acquisto. In altri casi sceglieva il pagamento in contrassegno, che prevede il versamento dell'importo direttamente al corriere, per poi rifiutare la consegna quando il pacco arrivava a casa. Per aggirare i sistemi di questo negozio online, destinati ad individuare proprio i clienti che annullavano ripetutamente gli ordini, Yoshida avrebbe creato, pensate, 238 diversi account, quindi non si poteva evidentemente capire che era la stessa persona che faceva questo tipo di cose, appunto ordinava e poi lasciava andare. La donna non entrava quindi in possesso dei prodotti senza pagarli, ma il suo comportamento avrebbe comunque provocato consistenti danni economici. Le sole spese di spedizione e restituzione dei pacchi rifiutati ammontano a più di 40.000 euro, a cui si aggiungono i costi per la gestione degli ordini e del magazzino. Lei ha detto: mi sentivo stressata dalla vita quotidiana e provavo un senso di soddisfazione e di sollievo riuscendo a ordinare gli articoli prima che andassero esauriti, e poi non li ritirava.

Fulminacci, maledetto me, un altro dei brani dell'estate. Andiamo sulla Palermo Mazzara del Vallo perché si sono formate code dovute al traffico intenso tra la diramazione Aeroporto Falcone e Borsellino e Capaci Isola delle Femmine. Siamo in direzione di Palermo, la causa appunto il traffico intenso. Risolto l'incidente allo svincolo di Caserta Nord segnalato in entrata. Attenzione invece perché sulla 3, la Napoli-Salerno, se ne è verificato un altro all'uscita di Castellammare di Stabia, che arriva da Salerno, trova già delle code conseguenza di questo incidente. Non ci sono più invece sulla Bologna-Bari-Taranto le code tra Vasto Sud e Termoli in direzione Bari, restano quelle all'uscita di Termoli per traffico ancora intenso. E come detto sulla 10 per animali tra il bivio per la 7 e Genova Pegli in direzione Ventimiglia c'è questo incolonnamento di un chilometro segnalato perché stanno recuperando appunto questo animale. Intanto salutiamo Federico che viaggia sulla 14, dice incredibile di domenica sera tornare verso Bologna dalla Riviera Romagnola e trovare un traffico regolare. È proprio così, non c'è da stupirsi, ma diciamo che questa è credo l'unica domenica dell'estate in cui non avremo e non abbiamo avuto da commentare grandi rientri, e tutto invece diverso per il prossimo fine settimana. Vedremo, perché appunto c'è anche Ferragosto di mezzo e quindi sicuramente saranno in molti a viaggiare e a spostarsi, ma non so quanti rientreranno alla base. Rientriamo con la musica reggae, ma è un reggae molto particolare, loro hanno giocato con questo tipo di canzone.

Angelina Mango, Marco Mengoni, questo canto d'amore, le 20:40 su Raiso Radio. Diamo una notizia brutta perché è venuto a mancare Livio Berruti dopo un periodo di malattia. È morto a 87 anni in una clinica del Torinese, il campione olimpico dei 200 metri a Roma nel 1960, lo apprende l'ANSA da fonti vicine alla famiglia. Dopo la carriera agonistica, ha lavorato nel mondo della comunicazione. Nel 2006 è stato uno degli 8 italiani portatori della bandiera olimpica alla cerimonia di chiusura dei giochi invernali di Torino, la sua città. Parliamo del 1970, quindi parliamo di parecchi anni fa. Tutto accadeva il 3 settembre del 1960 allo Stadio Olimpico di Roma. In appena 2 ore corse la semifinale in 20:05, eguagliando il primato mondiale e vincendo poi la finale con lo stesso tempo davanti allo statunitense Carney e al francese Seye. Tutto questo appunto per questo grande campione che ci ha lasciati poco fa. Intanto è stato risolto l'incidente tra Chiusi e Val di Chiana, finalmente possiamo archiviare questa notizia, ma c'è un veicolo in fiamme sulla 1 tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione Bologna. Lo segnaliamo all'altezza del chilometro 78, procedete con cautela perché evidentemente c'è del fumo in carreggiata che compromette la visibilità. Invece sul tratto urbano della 24 l'ultima coda, quella tra Portonaccio e Tangenziale Est, finalmente è terminata e allora ci possiamo tranquillamente dedicare alla musica. Get down.

Makeba, Jane, 20:49 minuti, viaggiamo con una novità che ci porta a parlare di questo veicolo in fiamme ancora segnalato sulla 1 tra Fiorenzuola e Fidenza. Si è formata una coda inevitabilmente in direzione sud, in direzione di Bologna, veicolo fermo al chilometro 75-300 in fiamme, soprattutto in fiamme. Invece non ci sono più difficoltà sulla A10, la coda che si era formata per quegli animali che avevano invaso la carreggiata ovest della Genova 20 miglia è terminata, era tra il bivio per l'assetto e Genova Pegli, il traffico torna regolare qui verso 20 miglia. Si sono formate code invece a Castellammare di Stabia in uscita, chi arriva da Salerno trova questo incolonnamento per un incidente che non è ancora stato risolto. Code restano segnalate anche a Termoli in uscita per entrambe le provenienze. Andiamo sulle altre strade, quindi andiamo sul raccordo Siena-Firenze, da poco viene segnalato un rallentamento all'altezza di San Casciano Sud in direzione Firenze a causa di un veicolo in avaria all'altezza del chilometro 47. Confermati i rallentamenti anche sulla statale 336 dell'aeroporto della Malpensa, per un veicolo in avaria a Gallarate ci sono rallentamenti verso la 8 Milano Varese, situazione analoga anche sul raccordo che collega Torino con l'aeroporto Caselle, anche qui un veicolo fermo a Caselle con rallentamenti però in questo caso su entrambe le carreggiate. Poi ricordo sulla via Appia presenza di alberi sulla carreggiata all'altezza di San Giorgio Ionico con rallentamenti verso Brindisi, situazione analoga anche sulla statale 598 di Fondo Valle d'Agri, qui abbiamo alberi in carreggiata a Marsico Nuovo con rallentamenti verso Atena Lucana. Da poco stiamo segnalando anche le code dovute al traffico intenso sulla Palermo-Mazara del Vallo tra la diramazione Aeroporto Falcone e Borsellino e Capaci Isola delle Femmine, segnalati questi rallentamenti, anzi queste code, in direzione di Palermo.

Paola e Chiara e la loro festa totale. Io vi lascio con Claudio Campobasso, prossimo compagno di viaggio su Raiso Radio, con una buona notizia: il veicolo in fiamme sulla 1 tra Fiorenzuola e Fidenza è stato spento, la coda però è da smaltire, segnalata in direzione Bologna. E poi aggiungiamo un altro paio di buone notizie sulla via Appia, come sulla statale 598 di Fonda Valle d'Agri: è stato sgombrato il passo e quindi gli alberi che erano caduti sulla carreggiata. C'è però sulla statale 653 della Valle del Sinni un incidente all'altezza di Manca di Sopra, con rallentamenti in entrambe le direzioni. Con questo io ringrazio Stefano Catini e Francesco Pionaglieri, che hanno curato la parte tecnica e continueranno a farlo. Vi lascio anche con Paul McCartney e il suo nuovo Come Inside. Da Davide Santirocchi l'augurio di un buon viaggio.

0: Ore 21.
1: GR1.
2: Buonasera da Francesca Giannini. Si allarga la partita sui migranti in Europa sullo sfondo dello scontro Italia-Spagna su Schengen. Berlino riapre il fronte dei richiedenti asilo e avverte che con l'entrata in vigore il 12 giugno del nuovo patto europeo riprenderanno i trasferimenti verso l'Italia e la Grecia secondo il regolamento di Dublino. Poco fa fonti del Viminale hanno precisato che il nostro paese considera azzerati tutti gli arrivi prima del 12 giugno proprio in ragione dell'entrata in vigore dell'accordo europeo e aggiungono in ogni caso verrà operata una compensazione con i migranti sbarcati sulle nostre coste ad opera di imbarcazioni di ONG che battono bandiera di paesi europei, la maggior parte delle quali, precisano dal Viminale, sono proprio tedesche. Prosegue intanto il braccio di ferro tra Madrid e Roma. Sono centinaia i connazionali coinvolti nei controlli in Spagna, in porti e aeroporti. Qualche disagio, ma sostanzialmente nessuna criticità. E mentre le opposizioni continuano a chiedere al governo di ritirare lo stop a Schengen e parlano di boomerang, tanto che ora la Germania vuole rimandarci indietro i migranti sbarcati, in Italia la maggioranza è allineata con l'esecutivo e sottolinea l'importanza della difesa dei confini. Sul tema, parlando al giornale radio, è intervenuto il ministro degli esteri Antonio Tajani. Ascoltiamo le sue parole.
3: Il rischio terrorismo e il rischio immigrazione clandestina non possono essere sottovalutati. Ecco perché fino al 15 di agosto l'Italia non potrà cambiare la sua decisione sulla sospensione di Schengen nei confronti di aerei e navi provenienti dalla Spagna. Quando la situazione sarà tornata alla normalità, siamo pronti a ripristinare la situazione precedente.
2: Lutto nel mondo dello sport. Dopo un periodo di malattia è morto in una clinica torinese Livio Berruti, campione olimpico dei 200 metri a Roma nel 1960. Aveva 87 anni. Dopo la carriera agonistica ha lavorato nel mondo della comunicazione. Nel 2006 è stato uno degli 8 italiani portatori della bandiera olimpica alla cerimonia di chiusura dei giochi invernali di Torino, la sua città. Berruti lascia la moglie Silvia, i funerali sono previsti in forma privata. Cordoglio è stato espresso dal presidente del CONI, Luciano Buonfiglio. La cronaca, tragedia a Serra Capriola in provincia di Foggia. Un bracciante straniero è morto, 9 sono rimasti feriti dopo che il loro furgone è uscito fuori strada ribaltandosi. Il gruppo stava rientrando a casa dopo una giornata di lavoro nelle campagne del vicino Molise. La vicenda dei ciclisti investiti volontariamente da un automobilista all'Anzo nel torinese. Ammetto la mia colpa, non mi rendevo conto di quello che stavo facendo, ha dichiarato tramite il suo legale il 73enne accusato di tentato omicidio. Nel servizio la testimonianza di uno dei feriti.
4: Io ho pensato di morire 3 volte ieri.
5: Sabato Terracciano si sente un miracolato, ci parla dal letto del reparto di chirurgia vertebrale del CTO di Torino.
4: Ho sentito dietro un rumore di motore, ma non immaginavo che questo qua sgommasse e mi venisse addosso. E mi sono ritrovato sul cofano della macchina.
5: Era in testa al gruppo di ciclisti ieri mattina all'Anzo Torinese, è stato il primo ad essere travolto.
4: Mi hanno tirato su dalla strada e a un certo punto hanno cominciato a urlare dicendo via via via, portiamo via che sta tornando.
5: Quando l'auto guidata da Giuseppe Campagna è tornata indietro ricorda di essere stato salvato dai suoi amici.
4: Io mi sento miracolato, se loro non mi avessero messo in mezzo ad altre 2 macchine riparato, questo qua mi riprendeva.
5: Campagna, accusato di tentato omicidio e agli arresti domiciliari, ha chiesto scusa per quello che ha fatto.
6: Che valore hanno per lei queste scuse?
4: Deve pensarci, deve pensare bene a quello che ha fatto. Può essere stato un attimo, però l'attimo poteva passare quando ci ha preso sotto la prima volta, ma quando è ripassato indietro non è più un attimo.
5: Torino, Barbara Di Palma, GR1.
2: Il caldo torrido non dà tregua, bollino rosso in 19 città anche domani, tuttavia al nord e in parte del centro i temporali porteranno un breve calo delle temperature. Allerta gialla in 4 regioni, Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria. Nei prossimi giorni l'alta pressione farà salire valori sopra la media fino a Ferragosto con punte di 39-40 gradi. Grave siccità e magra nel fiume Piave.
7: L'acqua del Piave all'altezza del comune di Vidor non arriva neanche alle ginocchia e si può andare da sponda a sponda senza correre rischi. Basterebbe l'osservazione per capire la gravità delle condizioni del fiume sacro alla patria, tanto da costringere il consorzio di bonifica Piave a lanciare l'allarme. Pochi giorni ancora e non ci sarà più acqua.
8: Se non piove, evidentemente vuol dire che quando arriviamo a Ferragosto o poco più, l'acqua non ci sarà più nelle condotte.
7: Il consorzio prova a correre ai ripari annunciando la stretta all'uso della risorsa idrica per irrigare i terreni.
8: Siamo in una zona che in questa fase richiede ancora molta acqua, parliamo evidentemente di tutto il mondo della viticoltura perché va a maturazione, parliamo delle colture specializzate come il radicchio e più abbiamo alcune colture di secondo raccolto come il mais e soprattutto la soia.
7: Non mancano i casi di agricoltori che prelevano acqua fuori dagli orari assegnati, il rischio è la denuncia.
8: Abbiamo oltre 30 persone sul territorio che puntualmente controllano e se c'è qualche infrazione questa viene segnalata.
7: Dario Giordo, GR1.
2: È tutto per questa edizione, la linea torna alla musica, prossimo GR alle 22.
9: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
10: Stai guidando nella nebbia? Attenzione! Riduci la velocità, aumenta la distanza di sicurezza e accendi i fari fendinebbia, mai gli abbaglianti. La prudenza può salvare la tua vita e quella degli altri. Una campagna Isoradio in collaborazione con Rai, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

Le 21:10, noi riprendiamo la linea dopo il GR1, questa è Rai Su Radio, adesso Claudio Campobasso con Stefano Catini e Francesco Pionaglieri che si occupano della messa in onda, saremo i vostri compagni di viaggio fino al GR1 della mezzanotte. Il traffico scorre complessivamente bene in tutta la penisola, alcuni di voi sono ancora in viaggio, magari in vacanza, mentre altri rientrano oggi dalle vacanze e domani magari torneranno al lavoro purtroppo, e mi rivolgo proprio a quest'ultimi per sapere se hanno deciso già come passare la serata, se usciranno per godersi l'ultima sera di ferie o se hanno optato per una scelta più tranquilla come una pizza e un film magari sul divano con l'aria condizionata accesa. Fatecelo sapere al nostro numero che è sempre il 348 103 10 10.

E lei è Giselle con Dimanche Midi Pil, letteralmente mezzogiorno in punto di domenica, ma oggi è domenica e non è mezzogiorno. Sono le 21:16 e questa è Rai Isoradio. Vi avevo chiesto a coloro che domani magari torneranno al lavoro che cosa hanno previsto per questa sera, come passare questi ultimi attimi di libertà. Ci sono arrivati dei messaggi come quello di Angela, che ci scrive che esce con tutta la famiglia per un gelato dopo cena. Una cosa quindi tranquilla, ma c'è anche per esempio Mario che ha optato per pizza e birra. Io avevo citato solo la pizza, lui ha aggiunto la birra, direi che il connubio è perfetto. Dice che è sul divano perché domani dovrà svegliarsi presto. E allora la solidarietà di Claudio Campobasso e di Isoradio a Mario.

Le 21 e 24, diamo uno sguardo alla strada statale 336 dell'aeroporto della Malpensa, qui traffico rallentato a causa di un veicolo in avaria a Gallarate in direzione della 8 Milano-Varese. Sul raccordo Torino-Aeroporto Caselle, traffico rallentato a causa di veicolo in avaria a Caselle in entrambe le direzioni. Sulla statale 653 della Valle del Sinni, traffico rallentato a causa di incidente a Manca di Sopra, coinvolte entrambe le direzioni. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Frosinone e Ceprano, segnalato incidente al chilometro 638 per chi viaggia verso Napoli. E vi ricordo la chiusura a causa di lavori del tratto urbano della A24 tra la tangenziale est di Roma e Portonaccio in direzione del grande raccordo anulare. Tra pochi minuti l'appuntamento con il meteo.

0: Memory Lane, loro sono i Tokyo Hotel, sono le 21.30 e in questo momento siamo pronti per collegarci con il meteo. E per noi c'è il luogotenente Michele Parisi, buonasera.
1: Buonasera a lei, a quanti ascoltano Isoradio. Ci eravamo lasciati con l'instabilità pomeridiana che riguardava un po' tutti i rilievi della nostra penisola, instabilità che al centro-sud è quasi del tutto svanita, che invece adesso sta ancora interessando le pianure del nord e i rilievi alpini. Nel nostro ultimo intervento abbiamo accennato come si stessero intensificando i fenomeni sul Piemonte. In queste tre ore i fenomeni si sono diretti verso nord-est, attraversando tutto il Piemonte, la Lombardia e portandosi sul Trentino, dove ritroviamo i fenomeni più intensi, come anche sulla Val d'Aosta e l'Alto Piemonte. La ventilazione nel frattempo si è calmata ovunque, diventando debole e variabile. Bene, questa era l'ultima informazione, vi ringrazio per l'attenzione, restituisco la linea ad Isoradio.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Francesco Gabbani, Summer Funk. E sulla strada statale 163 Amalfitana, traffico rallentato in prossimità di Vietri sul Mare in entrambe le direzioni. Per quanto riguarda la 18 Siracusa-Ragusa-Gela, code a tratti a causa di traffico intenso tra Noto e Cassabile per chi viaggia verso Siracusa. Si è risolto l'incidente che c'era sulla 1, la notizia è stata aggiornata. Adesso invece sulla 14 Bologna-Taranto tra San Severo e Foggia, fumo a causa di incendio al chilometro 549 e 300, coinvolte ovviamente entrambe le direzioni. Vi ricordo ancora una volta la chiusura a causa di lavori del tratto urbano della A24 tra tangenziale di Roma e Portonaccio per chi viaggia verso il grande raccordo anulare.

0: buona domenica.
1: Saif, buona domenica e buona domenica anche a tutti gli ascoltatori di Isoradio. Sono le 21:46, traffico regolare in tutta la penisola, non ci sono informazioni gravi o di pericolo. È segnalato solo in questo momento sulla tangenziale di Napoli all'altezza di Capodichino la presenza di pedoni, riguarda entrambe le direzioni. Siamo al chilometro 19 e 300, quindi prestare attenzione.

0: Opalite, Taylor Swift. Andiamo a dare un'occhiata di nuovo alla situazione sulla statale 653 della Valle del Sinni. Qui traffico rallentato a causa di incidente a manca di sopra, coinvolte entrambe le direzioni. Diamo anche conto della Torano Pescara, qui veicolo fermo tra Cocullo e Sulmona Pratola Peligna in direzione di Pescara. Sulla 1 diramazione Roma Nord, veicolo fermo tra l'allacciamento Grande Raccordo Anulare e 7 Bagni in direzione dell'autostrada Milano-Napoli. Sulla 2 del Mediterraneo, segnalato veicolo in fiamme a Lauria Nord in direzione dell'allacciamento Fisciano. Sulla strada statale 21 della Maddalena è stata segnalata una frana in prossimità di Pianche, sono coinvolte entrambe le direzioni.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Diamo inizio a un'altra ora insieme alle 22.01, ancora con Claudio Campobasso, ora c'è Francesco Pionaglieri alla parte tecnica, questa è Raiso Radio, numero di telefono per messaggi WhatsApp ed SMS 348 103 10 10. Diamo uno sguardo alla statale 3 bis Tiberina, qui traffico bloccato a causa di incidente tra Promano e Santa Lucia, coinvolte entrambe le direzioni, siamo al chilometro 116 e 100, località Città di Castello. Vi ricordo la chiusura del tratto urbano della 24 tra la tangenziale est di Roma e Portonaccio per chi viaggia verso il grande raccordo anulare.

È proprio questo il ritmo della sera di Isoradio. Sulla Firenze-Pisa-Livorno ora è segnalato un incidente che sta causando una coda tra Montelupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina in direzione di Firenze. La causa si trova al chilometro 19 e 200, si comincia a formare una coda. E adesso facciamo un balzo al 2000, quando Eros Ramazzotti ci deliziava

Eros Ramazzotti, fuoco nel fuoco. Bisogna segnalare un veicolo che viaggia contromano sulla diramazione per Pisa. Siamo tra Pisa Nord-Est e il raccordo Pisa Centro in direzione Ovest.

E lui è Khaled con Aisha. Permane la segnalazione di veicolo contromano sulla diramazione per Pisa. Siamo tra Pisa Nord-Est e raccordo Pisa Centro in direzione Ovest. Prestare attenzione. L'incidente che si era verificato sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Montelupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina sta causando traffico rallentato in direzione di Firenze.

E sulle note di Jovanotti dobbiamo segnalarvi un altro veicolo che, ahimè, viaggia contromano. Siamo sulla 16 Napoli-Canosa tra Avellino Est e Benevento in direzione di Canosa.

tutti il più grande spettacolo dopo il Big Bang. E proprio Jovanotti ha detto: allo stadio non vedi niente e non senti niente. Queste sono state le sue parole durante un'intervista nel backstage del suo nuovo Jova Summer Party che si è tenuto a Olbia. Secondo Jovanotti, gli stadi stanno uccidendo la musica e i piccoli club. Si lamenta del fatto che oggi contino solo i numeri, i record e i soldi. Per quest'estate niente stadi, ma una festa itinerante per un'esperienza musicale più a misura d'uomo e in cui ci saranno anche tanti ospiti.

Emma con Fabri Fibra e la loro antidroga. Diamo un'occhiata alla situazione sulla diramazione per Pisa. È segnalato ancora il veicolo contromano tra Pisa Nord-Est e il raccordo di Pisa Centro in direzione Ovest. Sulla 16 Napoli-Canosa anche qui è segnalato veicolo contromano in direzione di Canosa, siamo tra Avellino Est e Benevento. Permane il traffico rallentato sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Montelupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina per chi viaggia verso Firenze. E adesso arrivano loro, i Rolling Stones con In the Stars. E tra pochi minuti anche il momento di Summer Breeze. Restate con noi su Rai Radio. Claudio Campobasso con Francesco Pionaglieri.

0: Rolling Stones con In The Stars, le 22:29. Si è risolto il veicolo che viaggiava contromano sulla diramazione di Pisa tra Pisa Nord-Est e il raccordo Pisa Centro in direzione Ovest. Tuttavia permane il veicolo che viaggia contromano sulla 16 Napoli-Canosa tra Avellino Est e Benevento in direzione di Canosa. Continua anche il traffico rallentato sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Montelupo-Fiorentino e Ginestra-Fiorentina per chi viaggia verso Firenze. E ora è il momento di Summer Breeze.
1: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
0: È il momento di Summer Breeze, come sempre vi proponiamo tre brani delle estati del passato senza interruzioni. Partiremo dal 1998, andremo al 2015 e infine salto nel passato al 1964. Buon ascolto.

Eh sì, noi siamo i giovani, siamo io e Francesco Pionaglieri alla parte tecnica e abbiamo ascoltato, abbiamo completato questo tris di brani con l'esercito del surf di Katrin Spack del 1964, un brano manifesto della spiaggia e del boom economico degli anni 60. Prima dell'esercito del surf abbiamo ascoltato il Mismo Sol di Alvaro Soler, che è il brano del 2015 che lo ha reso celebre, e poi Vento d'estate, Nicolò Fabi con Max Gazzè, e con questo brano vinsero la sezione giovani del Festival Bar del 1998.

E Green Day alle 22.41 si è risolto il veicolo che viaggiava contromano sulla 16 Napoli-Canosa tra Avellino Est e Benevento in direzione di Canosa. Ora la situazione è tornata in sicurezza. Permane il traffico rallentato sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Montelupo-Fiorentino e Ginestra-Fiorentino in direzione di Firenze a causa di un incidente. Siamo al chilometro 19.200. Vi ricordo la chiusura del tratto urbano della A24 tra tangenziale est di Roma e Porto in direzione del grande raccordo anulare. Che cosa fate questa sera? Francesco Pio, me lo dici dopo cosa fai questa sera. Adesso ascoltiamo Noemi.

Giorgia con E poi, che fu presentata al Festival di Sanremo 1994 nella sezione Nuove Proposte. Diamo un'occhiata alla situazione della strada statale 3 bis Tiberina, qui corsia chiusa a causa di un incidente tra Santa Lucia e Promano in direzione di Viterbo Terni. Siamo al chilometro 116 e 100, località Città di Castello. Sulla 2 del Mediterraneo rimane la notizia di veicolo in fiamme a Lauria Nord in direzione dell'allacciamento Fisciano. Sulla 25 Torano Pescara segnalato un veicolo fermo tra Cocullo e Sulmona Pratola Peligna in direzione di Pescara. Sulla 27 Mestre Belluno veicolo fermo tra Vittorio Veneto Nord e Fadalto Lago di Santa Croce in direzione di Belluno.

E questo è il ritmo della sera di Isoradio, sono le 22.57, tra pochi minuti l'appuntamento con l'informazione del GR1, restate con noi.

0: ore 23.
1: GR1.
2: In studio Nicola Tedeschini, migranti, non dobbiamo riprenderci nessun richiedente asilo. Lo affermano fonti del nostro Ministero dell'Interno dopo che la Germania si è detta pronta a respingere verso Italia e Grecia le persone arrivate tramite questi due stati, in base alle nuove regole europee in vigore dal 12 giugno. Secondo il Viminale, però, è ancora prematuro immaginare che ci siano delle persone che, giunte in Italia dopo quella data, siano attualmente in altri paesi. Il governo inoltre intende chiedere una compensazione con i profughi portati sul nostro territorio nazionale da ONG battenti bandiera tedesca. Nello specifico, la prima espulsione da parte della Germania dovrebbe riguardare nei prossimi giorni una giovane di origine africana. La ragazza si trova attualmente in un centro di accoglienza della Baviera, ma il 25 giugno ha ricevuto la lettera di allontanamento. Il punto con la corrispondente.
3: Il funzionamento del sistema di Dublino è una condizione imprescindibile per il successo delle nuove regole europee sull'asilo, entrate in vigore a giugno. Il Ministero degli Interni tedesco risponde così alle numerose richieste di chiarimenti sul primo respingimento in programma il 19 agosto. Quello di una cittadina somala approdata in Germania dopo aver attraversato l'Italia. In Italia, quindi, che la 22enne dovrà presentare richiesta d'asilo. Anche perché, continua un portavoce, nel contesto della riforma europea, Roma e Berlino hanno raggiunto un accordo bilaterale che impegna l'Italia ad applicare la regola del paese di primo ingresso. L'accordo è stato reso possibile dal fatto, aveva affermato nei mesi precedenti il ministro Dobrindt, che la Germania ha consentito a non rispedire in Italia le migliaia di richiedenti asilo arrivati sul suo territorio negli anni precedenti. Il dossier migranti è spinoso anche per il cancelliere Merz. A settembre si terranno due tornate elettorali regionali cruciali, in cui la destra di Alternativa per la Germania si appresta a stravincere anche al grido di remigrazione. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
2: La scomparsa a 87 anni di Livio Berruti, una figura altamente rappresentativa dello sport italiano, così il capo dello Stato Mattarella nell'esprimere il suo sentimento di cordoglio per la morte dell'ex campione olimpico dell'atletica leggera, avvenuta in una clinica di Torino dopo un periodo di malattia. Berruti fu oro nei 200 metri piani ai Giochi di Roma 60. Nella stessa giornata, in semifinale, aveva eguagliato l'allora primato mondiale di 20 secondi e 5 centesimi. Negli Stati Uniti scoppia il Burrito Gate, l'aumento del prezzo del celebre piatto messicano diventa simbolo del caro vita e divide la politica americana. L'inviato a New York.
4: Un burrito loco, per favore.
5: Tutto è iniziato da qui. Un post su X di Andrew Colvet, portavoce di Turning Point USA, l'associazione conservatrice fondata da Charlie Kirk. Un burrito non dovrebbe costare $20, gli scrive uno studente universitario. Colpa del Covid e dell'inflazione durante la presidenza Biden, minimizza Colvet, ma le cose di base non dovrebbero essere così care. Le sue parole toccano un nervo scoperto per i repubblicani e innescano un confronto durissimo in rete.
6: The great burrito debate.
5: Smettetela di lamentarvi e mangiate cose più economiche, dicono alcuni. Sminuire chi denuncia difficoltà con commenti paternalistici ci farà perdere le elezioni, ribattono altri.
7: Il cibo costa molto di più, anche l'energia, la benzina. La guerra ha fatto alzare moltissimo i prezzi.
5: Tra le preoccupazioni maggiori degli statunitensi oggi c'è l'inflazione. Il picco a maggio con un più 4,2% su base annua.
8: Dobbiamo votare tenendo conto di come le scelte politiche hanno influenzato la nostra vita.
5: Il burrito, insomma, potrebbe risultare indigesto per i repubblicani che, secondo i sondaggi, rischiano di perdere la maggioranza al Congresso. Da New York, Matteo Alviti per il GR1.
2: Emergenza incendi in Piemonte, numerosi roghi, facciamo il punto.
9: Il fumo nero che sale dalla cima della montagna, le fiamme che non arretrano nonostante il continuo lavoro dei vigili del fuoco. A Mornese, comune dell'Alessandrino, vicino all'Appennino Ligure, gli incendi non danno tregua. È solo uno dei 15 roghi che stanno mettendo alla prova il Piemonte. Poche ore fa erano 16, ma a Valdieri, centro nel Cuneese, dove negli scorsi giorni erano stati evacuati dei cittadini, l'emergenza è stata dichiarata chiusa, complice anche l'arrivo della pioggia. Tra Biella e Vercelli la situazione che più preoccupa è quella del Monte Barone, dove i roghi hanno raggiunto baite precedentemente evacuate. Canadair e squadre di terra stanno cercando di evitare l'estensione delle fiamme verso le case. Non va meglio nel verbano Cusio-Ossola, a Piedimulera. I roghi erano partiti venerdì da due fulmini e nelle ultime ore si sono allargati a tutta la montagna. Sempre in zona si espandono gli incendi a Calasca e sul Monte Limidario. Altri fronti più contenuti riguardano Valprato-Soana, il Pont Canavese, il Vercellese e sempre il verbano Cusio-Ossola. Da Torino, per il GR1, Davide Giuliani.
2: È morto a Roma Pino Di Salvo, giornalista radiotelevisivo con una lunga carriera nella RAI. Aveva 90 anni, i funerali saranno martedì alle 12 nella cripta della chiesa di San Pio X in Piazza della Balduina. Calcio preliminare di Coppa Italia. Sul terreno di casa l'Arezzo batte 2-0 il Brescia. Ai 32esimi toscani troveranno il Cagliari. Partita pirotecnica invece a Benevento. I padroni di casa campani battono 5-3 il Ravenna e nel prossimo turno affronteranno la Fiorentina. E così è tutto, prossimo giornale radio a mezzanotte.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Dal 13 luglio torna ad Agerola la 15ª edizione di Sui sentieri degli dei, il festival che trasforma la costiera amalfitana in un palcoscenico tra musica, teatro e parole. Carmen Consoli, Nicolò Fabi, Francesca Michelin, Simone Cristicchi, Fabrizio Moro, Joe Evan, Alma Megretta, Maria Antonietta e Colombre con Angelica Bove, Diodato e tanti altri. Oltre due mesi di eventi. Rai Isoradio è media partner e racconterà il festival dal backstage e sulle pagine social. Sui sentieri degli dei. Che bellezza!

Annalisa con canzone estiva. Diamo un'occhiata alla 22 del Brennero Modena. Qui ci sono code a causa di un veicolo in fiamme tra Trento Sud e Trento Nord in direzione del Brennero. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, traffico bloccato a causa di un incidente tra Nibionno e Molteno in direzione di Milano.

Risulta bloccato in questo momento il traffico sulla 2 Brennero-Modena a causa di un veicolo in fiamme tra Trento Sud e Trento Nord in direzione del Brennero. Permane invece la segnalazione di traffico rallentato sulla Firenze-Pisa-Livorno, siamo tra Montelupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina in direzione di Firenze.

Le 23:31, Elton John con Nikita, e noi torniamo a dare conto della situazione sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga, qui traffico bloccato a causa di un incidente tra Nibionno e Molteno in direzione di Milano. Siamo tra il chilometro 34.580 e il chilometro 35.980, località Costa Masnaga, qui uscita obbligatoria in complanare. Andiamo a dare un'occhiata anche alla Firenze-Pisa-Livorno. Permane il traffico rallentato tra Montelupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina per chi viaggia verso Firenze. Sono le 23:33, questa è Raiso Radio. Arrivano ancora dei messaggi al 348 103 1010, come quello di Francesco che ci manda la foto di un bellissimo tramonto dal Parco Nazionale del Pollino.

Alle 23.41 ci giunge la notizia della chiusura di una corsia. Siamo sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga. Qui corsia chiusa a causa di un incidente in prossimità di Molteno in direzione di Monza. Vi ricordiamo che sul tratto urbano della A24 tra la tangenziale est di Roma e Portonaccio, tratto chiuso a causa di lavori per chi viaggia verso il grande raccordo anulare.

8 anni e quell'aria da signora ti sta anche male. E non ci credere quando ti dicono che sei speciale. I complimenti costano poco e certe volte non valgono di più. Quello che sei, dove vai, ciò che vuoi, lo sai.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato. Ma nella scuola.

Giovanotti con Chissà se stai dormendo. E io e Stefano Catini sicuramente non stiamo dormendo e viaggiamo con voi verso il GR della mezzanotte. Diamo un'occhiata alla strada statale 163 Amalfitana, qui traffico rallentato in prossimità di Vietri sul Mare in entrambe le direzioni. Sulla 2 del Mediterraneo segnalato veicolo in fiamme a Lauria Nord in direzione dell'allacciamento Fisciano. Sulla 22 Brennero Modena traffico bloccato a causa di un veicolo in fiamme tra Trento Sud e Trento Nord in direzione del Brennero. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga corsia chiusa a causa di un incidente in prossimità di Molteno in direzione di Monza.

for you I sigh, for you, dear, only. Why haven't you seen it?

Bonnie Bennett ed Amy Winehouse, sono le 23.56, pochi minuti ci separano dall'appuntamento con l'informazione del GR1 e pochi minuti invece ci separano anche da lunedì 10 agosto. Ancora per pochi chilometri Claudio Campobasso con Stefano Catini alla parte tecnica, restate con noi.

cosa vuoi che sia? Passa tutto quanto, solo un po' di tempo e ci riderai su. Cosa vuoi che sia? Ci sei solo dentro, pagati il tuo conto e

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Addio all'angelo della velocità, 87 anni è morto Livio Berruti, oro nei 200 alle Olimpiadi di Roma 60. Jacobs a Birmingham, gareggerò per lui, cordoglio del presidente Mattarella. Dopo Madrid, Berlino, il governo Merz annuncia la ripresa dei respingimenti di migranti verso l'Italia. Nessuno da riprendere, replica il Viminale e punta il dito contro le ONG. Medio Oriente, no di Israele al piano di Trump, Netanyahu, niente ritiro da Gaza, prima il disarmo di Hamas. I miliziani, noi rispettiamo l'accordo. Furgone di braccianti si ribalta nel Foggiano, una vittima e 9 feriti rientravano da una giornata nei campi in Molise. Pronto soccorso in affanno, mancano 7.000 medici e con le temperature roventi aumentano gli accessi. Lavoratori a rischio anche nei luoghi al chiuso, ma le ordinanze anticaldo riducono gli infortuni. Tennis, Sinner rinuncia al Masters 1000 di Cincinnati, problemi al ginocchio. Motomondiale a Silverstone, tripletta Aprilia, europei di atletica al via. Nuovo singolo per Neil Young si intitola Second Song, suonato insieme a Chrome Hat e anticipa l'album in uscita il 18 settembre. Buonasera da Carmelo Lazzaro, l'avete sentito, l'atletica italiana ha perso la sua leggenda, Livio Berruti, ne parleremo più avanti nel nostro giornale, ma partiamo con la questione migranti, mentre si riaccende lo scontro tra Italia e Spagna con la reciproca sospensione di Schengen seguita al caos di Ceuta, la Germania si dice pronta a rispedire indietro i richiedenti asilo arrivati nel nostro paese e il Viminale risponde, l'inviato a Bruxelles.
3: Dopo la Spagna, lo scontro si accende anche tra l'Italia e la Germania dell'alleato Merz. Il governo federale annuncia che è pronto a rimandare in Italia e in Grecia i migranti sbarcati in questi paesi. Dal 12 giugno, ricorda un portavoce di Berlino, è entrato in vigore il nuovo quadro normativo europeo. Roma e Atene hanno acconsentito che vengano ripristinati i trasferimenti previsti dalle regole di Dublino e che quindi possono essere rimandati nei paesi di arrivo tutti i migranti entrati in Germania o in altri paesi di secondo approdo a partire dal 1 gennaio. Non si fa attendere la risposta del Viminale, non abbiamo nessuno da riprendere, poiché la lettura italiana l'accordo si applica soltanto a chi è arrivato in Europa dopo il 12 giugno. Non solo, il governo è pronto a chiedere una compensazione, tenendo in considerazione il numero dei migranti arrivati sul territorio nazionale su imbarcazioni delle ONG. La maggior parte, ricorda il ministero, sono tedesche.
4: Rispetto a
3: questo, mentre dalla Spagna la vicepresidente del governo Agesen si augura che l'Italia reagisca alla chiusura delle frontiere da parte di Madrid. Nelle prime 24 ore sono 200 i passeggeri arrivati dal nostro paese controllati in diversi aeroporti.
5: Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
2: La decisione di Berlino in applicazione del patto europeo sui migranti siglato nel 2024 ed entrato in vigore lo scorso 12 giugno si regge sugli accordi di Dublino. Sentiamo di cosa si tratta.
6: Si chiama Patto Europeo sulla Migrazione e l'Asilo. Sostanzialmente crea un sistema comune per blindare le frontiere esterne, introdurre un meccanismo di solidarietà obbligatorio ma flessibile tra i Paesi membri, accelerare le procedure di rimpatrio e gestire le richieste d'asilo direttamente alle frontiere con un giro di vite sui controlli. Tra i punti chiave ci sono appunto le verifiche e lo screening preventivo e dunque registrazione obbligatoria, rilievi biometrici, controlli sanitari e di sicurezza entro 7 giorni dall'arrivo. Sui criteri di competenza si rifà al regolamento di Dublino che stabilisce quale Stato membro è responsabile dell'esame della domanda di asilo, tradizionalmente basandosi sul principio del primo ingresso nell'Unione Europea. Solidarietà vincolante ma flessibile vuol dire che i 27 Stati dell'Unione devono aiutarsi a vicenda per alleggerire il carico sui paesi di primo approdo, come l'Italia, nel gestire i flussi migratori più intensi e ogni Stato sceglie come contribuire, quote di ricollocamento, contributi finanziari oppure aiuti logistici operativi. Bruno Sokolovic, GR1.
2: Le tensioni tra Italia e Spagna sono ancora al centro del confronto politico, con la novità della questione migranti di ritorno dalla Germania che alimenta le polemiche tra i partiti.
0: La linea italiana non cambia, la sospensione di Schengen con la Spagna resta almeno fino a Ferragosto. Lo annuncia al giornale radio il ministro degli esteri, Antonio Tajani.
4: Il rischio terrorismo e il rischio immigrazione clandestina non possono essere sottovalutati. Dopo, quando la situazione sarà tornata alla normalità, siamo pronti a ripristinare la situazione precedente.
0: Poi Tajani sottolinea inaccettabile la reazione spagnola. Maggioranza allineata contro il premier iberico. Fratelli d'Italia tiene il punto, spiegano almeno fino a quando ci saranno rischi per la sicurezza. Dalla Lega Salvini dice Sanchez ridicolo, noi difendiamo i confini europei, loro no. Le opposizioni rivendicano, lo avevamo detto che la crisi diplomatica contro un paese amico sarebbe diventata un boomerang. Il governo ha scatenato una reazione a catena, dice Maggi, più Europa che disgrega l'Unione Europea e fa danno al nostro paese. Per Renzi, Italia Viva, Giorgia Meloni rompe la solidarietà europea per inseguire Vannacci. Dai 5 Stelle, Agostino Santillo.
7: Aver sospeso Schengen è stata una figuraccia, una follia, e adesso anche la Germania vuole rimandarci indietro i migranti. Non dimentichiamo che l'Italia con la destra ha il record di 320.000 sbarchi.
0: Il PD ribadisce, il governo ritira la sospensione di Schengen e per AVS così l'Europa è irriconoscibile. Vasco Pirri, GR1.
2: La sospensione del trattato di Schengen per gli arrivi dalla Spagna nel pieno dell'esodo estivo. Sentiamo com'è andata la domenica all'aeroporto Orio al Serio di Bergamo.
8: I controlli come sono andati?
9: Ah, velocissimo, ci hanno solo controllato la carta d'identità.
10: Scendevamo e ognuno doveva far vedere la carta d'identità.
11: L'alta tensione fra Italia e Spagna con la sospensione degli accordi di Schengen cade in uno dei weekend più importanti dell'anno per i flussi turistici negli aeroporti, il weekend prima di Ferragosto. Una ventina le città spagnole collegate con i voli in arrivo e in partenza da Orio, ogni giorno 7.000 passeggeri. Controlli spediti, niente code, a operare è la polizia di frontiera, spiega la direzione dello scalo.
12: I controlli sono solo sui voli in arrivo che vengono regolarmente sbarcati all'area Schengen, ma c'è un corridoio dedicato che permette alla polizia di fare tutte le verifiche del caso.
11: Fra i passeggeri opinioni discordi su quella che di fatto è una temporanea sospensione della libertà di circolazione delle persone fra Italia e Spagna.
13: Che cosa ne pensi?
14: Che non mi sembra la scelta ottimale.
15: Fisicamente a noi non è cambiato niente.
11: Eleonora Di Lauro, GR1.
2: Ora all'estero, in Medio Oriente, Israele respinge il piano per Gaza annunciato dal presidente americano Trump.
16: 9 giorni di silenzio prima di rispondere con un secco rifiuto a quello che Trump aveva annunciato come l'accordo storico per Gaza. Non ci ritireremo dalla striscia senza un disarmo completo di Hamas, chiosa il premier israeliano. Il piano in 15 punti prevedeva un processo graduale in cui il gruppo fondamentalista avrebbe dovuto consegnare progressivamente le armi al comitato tecnico palestinese che amministrerà la striscia in cambio del ritiro altrettanto progressivo delle forze di Tel Aviv da oltre la metà del territorio che ancora controllano. Ne stiamo discutendo con gli americani, sappiamo come opporci, dichiara Netanyahu e aggiunge: finché sarò premier non vedrà mai la luce uno Stato palestinese né a Gaza né in Cisgiordania. Hamas riafferma invece il suo impegno ad agire seriamente e responsabilmente per attuare il piano su Gaza avallato in seno al Board of Peace, chiede ora a mediatori e garanti, in primis gli Stati Uniti, di fare pressione su Israele. E secondo il responsabile del board, Nikolai Mladenov, il piano respinto da Netanyahu rimane l'unica via da seguire per evitare un altro 7 ottobre. Valentina Isa, GR1.
2: Ancora in stallo l'accordo tra Stati Uniti e Iran per la riapertura di Hormuz, mentre Teheran ribadisce che le trattative stanno andando avanti solo con l'Oman e che lo stretto sarà riaperto se Washington accetterà le condizioni del regime iraniano. Trump si dice pronto ad aumentare la pressione economica senza però annunciare una nuova offensiva militare, l'inviato Rai a New York.
17: Una settimana fa aveva minacciato l'Iran con il più grande attacco dalla Seconda Guerra Mondiale. Oggi la situazione è cambiata. In questo momento stiamo mantenendo un profilo basso, stiamo solo semi-negoziando con l'Iran. Il giornalista di Axios, Barak Ravid, intercetta il presidente degli Stati Uniti per una breve intervista telefonica durante il fine settimana di relax nel suo golf club di Bedminster, nel New Jersey. Teheran è in pessime condizioni economiche, non ha soldi per pagare le truppe, aggiunge Trump, e il blocco navale statunitense ha aggravato la crisi del regime degli Ayatollah. Il conflitto iraniano apparentemente in stallo, la diplomazia al lavoro sotto traccia. È come una partita a scacchi, andrà tutto bene, va sempre tutto bene. Trump ostenta ottimismo, ma secondo il Wall Street Journal starebbe valutando una soluzione al ribasso, la possibilità di dichiarare vittoria sull'Iran anche senza arrivare a definire un accordo sul nucleare. Al presidente degli Stati Uniti basterebbe ora ottenere la riapertura di Hormuz alla navigazione internazionale, esattamente come era prima dell'inizio del conflitto, lo scorso 28 febbraio. Da New York, Matteo Alviti per il GR1.
2: Rai Radio 1, mezzanotte, 10 minuti, la morte di Livio Berruti a 87 anni, campione olimpico dei 200 metri a Roma nel 1960 e primatista mondiale della specialità. Berruti si è spento in una clinica torinese dopo un periodo di malattia. Un personaggio entrato nella storia dello sport azzurro grazie a quell'impresa e al suo stile, ma soprattutto simbolo di un'epoca felice del nostro paese. Una figura altamente rappresentativa dello sport italiano. Così il presidente Mattarella nel suo messaggio di cordoglio.
13: A 10 metri, a 5, ha vinto Berruti! Livio Berruti ha conquistato la medaglia d'oro per l'Italia.
18: Le Olimpiadi del 60, quelle di Roma, del boom economico e dell'Italia che trova il suo spazio sulla cartina dello sport e del progresso mondiale. Le Olimpiadi di Livio Berruti. Il suo oro nei 200 allo Stadio Olimpico quel 3 settembre è stato e continua ad essere un momento fondativo dell'atletica azzurra e del nostro sport. L'impresa di un ragazzo di casa davanti ai colossi, il giovane outsider, studente universitario torinese con gli occhiali da sole e i calzettoni bianchi, che taglia il traguardo sospinto dalla folla e dal destino. Fu il giorno in cui l'Italia, ma anche l'Europa, ruppe il monopolio americano della velocità, 20 secondi e 5 in finale e in semifinale, che furono per 3 anni record mondiale. Roma 60, vertice di una carriera senza squilli simili, nel 69 il ritiro, poi la laurea in chimica, altre vite lavorative, la stella sulla Walk of Fame dello sport italiano e il ruolo di alfiere a 5 cerchi ai giochi invernali torinesi. Per sempre giovane resta l'immagine di quell'angelo, così venne soprannominato Berruti per lo stile di corsa, esempio di tecnica e grazia, seguito da tutti i campioni a venire. Diego Carmignani, GR1.
2: La cronaca, tragedia in Puglia, un lavoratore agricolo di nazionalità marocchina è morto e altri 9 sono rimasti feriti in un incidente stradale.
19: Viaggiano stipati in 10 su un furgoncino per 9 posti. Braccianti che tornano da una torrida giornata di lavoro nei campi del Molise. Sono diretti a Torre Maggiore, nel Foggiano, dove risiedono, quando all'improvviso il veicolo si ribalta, finendo fuori strada, nei pressi di Serra Capriola. Per uno di loro lo scontro è fatale e muore sul colpo. Gli altri rimangono feriti. 5 vengono portati in codice rosso al Policlinico Riuniti di Foggia, gli altri negli ospedali di San Severo e Termoli. Hanno tra i 21 e i 49 anni. Sono di nazionalità marocchina e sarebbero regolarmente assunti. Tutta da chiarire invece la dinamica dell'incidente, su cui la procura di Foggia ha aperto un fascicolo di indagine. La strada era rettilinea e non ci sarebbe stato nessuno scontro con altri veicoli. Una tragedia che riporta alla memoria quella del 2018, quando sempre in queste giornate sulle strade del Foggiano persero la vita 16 braccianti stranieri, e che impone una riflessione, accusano i sindacati, sulla sicurezza degli spostamenti verso i luoghi di lavoro, spesso fatti su mezzi fatiscenti. Da Bari per il GR1, Adela Pertosa.
2: La vicenda dei ciclisti investiti volontariamente sabato per 2 volte a Lanzo Torinese in Piemonte. Giuseppe Campagna, il 73enne alla guida dell'auto, ha rilasciato una dichiarazione tramite il suo legale. Chiedo scusa, ammetto la mia colpa, non mi rendevo conto di quello che stavo facendo. Campagna, ora ai domiciliari, è accusato di tentato omicidio. 4 sono i feriti. La morte a Lampedusa di un giovane regista durante un'immersione. Indagini in corso.
20: Ora c'è un'inchiesta per omicidio nautico. È l'ipotesi di reato formulata dalla procura di Agrigento per la morte di Cristiano Daniele Gianporcaro, regista di Caltanissetta di 29 anni, falciato dalle eliche di un gommone nel corso di un'immersione a Lampedusa. Nei prossimi giorni sarà disposta l'autopsia sul corpo, trasferito nel frattempo a Porto Empedocle dopo il riconoscimento dei genitori. Secondo quanto emerso finora, la vittima potrebbe essere morta per dissanguamento perché avrebbe avuto un braccio quasi reciso. Gianporcaro era in vacanza con la compagna e aveva regolarmente indicato la sua presenza nelle acque di Punta Sottile con un pallone di segnalazione. A confermarlo anche il sindaco Filippo Mannino. A bordo del gommone coinvolto nell'incidente, 2 anziani turisti milanesi che sono soliti passare le loro vacanze nell'isola delle Pelagie. Entrambi sono già stati sentiti dalla capitaneria di porto. Fondamentale capire se le distanze dal pallone di segnalazione siano state rispettate. Proprio la Guardia Costiera ha recuperato il corpo e condotto in porto anche l'imbarcazione di proprietà della coppia per accertamenti tecnici. Palermo, Valerio Penna, GR1. GR1.
2: L'autopsia sul corpo dell'operaio moldavo di 35 anni morto a Padova al suo primo giorno di lavoro in cantiere ha smentito categoricamente l'ipotesi che fosse ubriaco. I risultati dell'esame medico legale infatti hanno accertato la totale assenza di alcol nel sangue, rivelando che il decesso è stato causato da un collasso dovuto all'estremo calore. Il titolare dell'azienda edile e altre 5 persone sono indagati per omissione di soccorso aggravata. Le indagini per ricostruire fatti proseguono. E proprio per limitare gli effetti del caldo sui lavoratori, le regioni hanno emanato apposite ordinanze che, è stato dimostrato, riducono gli infortuni dal 20 al 40%. Sul tema è massima anche l'attenzione dell'INAIL.
1: A valutare per l'INAIL l'impatto del caldo sulle diverse professioni è il CNR attraverso la piattaforma World Climate. Marco Morabito, Istituto Bioeconomia CNR.
21: Consente di programmare in anticipo interventi, rimodulazione degli orari, l'aumento delle pause, la sospensione delle attività.
1: Quali le professioni più a rischio?
21: L'agricoltura, l'edilizia, le cave, i porti, i rider, le cucine, ma anche il settore industriale.
1: Per la prima volta 2 regioni, Puglia e Calabria, hanno esteso le ordinanze a chi lavora al chiuso.
21: Il rischio non riguarda solo chi lavora all'aperto, ma anche in ambienti interni privi di adeguata ventilazione si vengono a creare delle condizioni che possono essere ben più critiche.
1: Non c'è per legge una temperatura oltre la quale bisogna fermare il lavoro.
21: La condizione di disagio non dipende esclusivamente dalla temperatura, ma tutta un'altra serie di variabili, tra cui l'umidità e la ventilazione.
1: I lavoratori conoscono il rischio caldo?
21: Purtroppo no. Solo il 45% dei lavoratori dichiara di aver ricevuto una formazione specifica e appena 4 su 10 sono in grado di riconoscere i sintomi di un colpo di calore.
1: Francesca Fornario, GR1.
2: Pronto soccorso in affanno. In estate si accentua la carenza di medici e infermieri, l'allarme dei sindacati, ai problemi strutturali si sommano le ferie.
22: L'emergenza caldo ha ripercussioni mediche che non risparmiano il servizio. Nei pronto soccorso l'emergenza è un dato di fatto, ma d'estate diventa insostenibile. Alle mancate coperture strutturali degli organici si aggiungono le assenze per ferie, che nella settimana di Ferragosto significano 7.000 medici in meno nei pronto soccorso, dove aumenta il ricorso a gettonisti, pensionati e riposi saltati, gli stessi a cui rinuncia il personale infermieristico, sempre più spesso impegnato in doppi turni di lavoro. Mentre di pari passo, sottolinea Pierino Di Silverio, segretario del sindacato dei medici ospedalieri ANAO Assomed, aumentano gli accessi di almeno il 15%, soprattutto per malati cronici e anziani.
23: Occorre una revisione profonda della struttura e dell'organizzazione dei pronto soccorsi, perché è stato dimostrato dai fatti che così non reggono, non è appetibile come tipologia di specializzazione, non è una specializzazione sicura che dà le garanzie che ogni singolo professionista vorrebbe avere.
22: E nel 70% dei casi i vuoti d'organico oscillano tra il 25 e il 70% dei dottori previsti. Paola Bonanni, GR1.
2: Addio a Massimiliano Cencelli, l'uomo che trasformò la politica in un'esatta formula matematica. Con la scomparsa del padre del celebre manuale se ne va un pezzo di storia della Democrazia Cristiana.
24: Un ministro valeva 2 sottosegretari e mezzo, ma solo dello stesso dicastero. Anche i singoli ministeri, infatti, avevano un peso specifico. Divisi in grossissimi, grossi, piccoli e senza portafogli, era necessaria dunque una tabella di conversione. E se pezzi da 90 erano, come ovvio, interno, esteri, difesa e tesoro, non bisognava sottovalutare l'importanza delle poste in grado di garantire migliaia di assunzioni. Il tutto senza dimenticare la distribuzione geografica. A cercare di risolvere questo diabolico sudoku per accontentare partiti e correnti che componevano il centrosinistra di fine anni 60, fu Massimiliano Cencelli, il primo ad applicare equazioni matematiche alla politica, e il successo fu clamoroso. Il prontuario, che prese il suo nome, il manuale Cencelli appunto, nacque nel 68 per calcolare quante poltrone spettassero alla corrente di Taviani nel governo Leone II, ma in breve tempo divenne la Bibbia politica della Prima Repubblica, utile a distribuire col bilancino i posti di governo in esecutivi che spesso duravano meno di un gelato al sole. I paradossi sono 2. Nato come un'espressione giornalistica, un testo vero e proprio su cui si è favoleggiato per anni probabilmente non è mai esistito, e soprattutto l'inventore del manuale, su quelle poltrone che ha aiutato a distribuire, non ci si è mai seduto. Rimase tutta la vita, infatti, un semplice funzionario del suo partito, la DC. Daniele Petraroli, GR1.
2: Passiamo allo sport, tennis, brutte notizie per Jannik Sinner, il numero uno al mondo, costretto a saltare dopo Montreal anche il torneo di Cincinnati al via tra pochi giorni. Il problema al ginocchio destro non si è risolto del tutto e Sinner, rammaricato per il forfè, cercherà ora di mettersi in condizione di puntare agli US Open in programma a fine mese. Motomondiale, Gran Premio di Silverstone nel segno delle Aprilia e di Marco Bezzecchi, lacrime per un sperato terzo posto.
3: Manca solo cura alla festa Aprilia, che dopo il sabato cala il tris anche la domenica, monopolizzando il podio di un intero weekend per la prima volta nella sua storia. Il Gran Premio di Gran Bretagna è di Raul Fernandez, che domina dal primo all'ultimo metro e torna in lotta per il titolo. Secondo il capoclassifica Martin, terzo uno stoico Bezzecchi, piegato da fatiche e dolori, ma non dagli avversari, tanto da vincere il duello finale con Alex Marquez per la terza piazza.
4: Tutto di guadagnato, direi. È stato sicuramente una bella ripartenza, nonostante le svariate difficoltà. Il team ha giocato un ruolo fondamentale, perché comunque anche a casa sono stati veramente fantastici, a partire ovviamente da Massimo, ma anche da Michele Colaninno, che mi ha chiamato tante volte anche solo per dire due cavolate, fare un sorriso in più. È stato nel brutto anche molto bello alla fine, se ci penso adesso.
3: Martinetto ora 31 punti sul riminese, 37 su Ogura, scivolato quando era settimo, ma fino a Raul Fernandez, sesto a 56 lunghezze dalla vetta, sono tutti pienamente in corsa per il successo. Da Silverstone, Luca Cesaretti, GR1.
2: E torniamo a parlare della scomparsa di Livio Berruti, avvenuta proprio alla vigilia di un importante appuntamento per l'atletica italiana, gli Europei di Birmingham, dove la squadra azzurra onorerà la memoria del velocista.
5: Livio Berruti è stato e resta l'atletica italiana, la velocità per antonomasia. La notizia della sua morte è arrivata nell'hotel del centro di Birmingham, che ospita la nazionale, pochi minuti dopo la riunione di squadra, vigilia di tristezza. Stefano May, presidente della federazione, ha parlato dell'importanza di Berruti per l'atletica, per tutto lo sport italiano.
6: Ha aperto un pochino la strada all'atletica per tutti. La sua corsa nei 200 metri, la sua vittoria dei 200 metri a Roma ha fatto innamorare generazioni di appassionati di sport, e per molto tempo è stato l'immagine simbolo dell'atletica italiana.
5: Simbolo della velocità di oggi è Marcella Jacobs, che ha voluto ricordare la leggerezza della corsa di Berruti. Ha promesso di gareggiare per lui agli Europei. Domani sarà in pista per i 100 metri. Oggi le prime medaglie: la velocità femminile, i 100 con Zainab Dossò, il peso uomini con Leo Fabbri. La FIDA l'ha chiesto alla Federazione Europea che gli atleti italiani possano indossare un segno di lutto nella prima giornata di gare. Birmingham, Daniele Fortuna, GR1.
2: Musica e intelligenza artificiale, il tema divide il mondo discografico e intanto si moltiplicano le cause legate all'addestramento degli algoritmi.
7: L'intelligenza artificiale è solo un modo per eludere il processo creativo. L'accusa viene da Thomas Bangalter, ovvero metà di quello che fu il duo robotico più famoso del mondo, i Daft Punk. Secondo il DJ, il percorso della composizione conta più del risultato. Dovrebbe rimanere spontaneo, intuitivo e istintivo e partire da emozioni profonde, qualcosa che va oltre il prodotto finito, per il quale sempre più viene impiegata l'IA, a volte persino di nascosto, come accusa un produttore che avrebbe collaborato agli ultimi album di Kanye West senza essere stato pagato. Il rapper Tyga ne rivendica invece l'uso e in Starface riproduce sonorità anni 80 grazie all'app Suno, che però il mese scorso è stata condannata da un tribunale tedesco per addestrare la propria intelligenza artificiale e ha usato brani di ogni tipo senza pagare i diritti d'autore, un rischio dal quale diversi artisti hanno scelto di tutelarsi, a partire da Taylor Swift, che ha messo sotto brevetto la sua voce. Stessa scelta da noi per Giusy Ferreri e per un doppiatore celebre come Luca Ward.
25: Al mio segnale, scatenate l'inferno.
7: Francesco Riccardi, GR1.
2: E continuiamo a parlare di musica con il nuovo singolo di Neil Young, si intitola Second Song ed è suonato assieme ai Chrome Hat, il gruppo che lo accompagna sul palco e in studio da 2 anni. Guiding souls both in and Second Song è una ballata acustica e anticipa la pubblicazione del prossimo album di Neil Young, prevista per il 18 settembre. Sarà il 50° disco del leggendario cantautore di origine canadese e conterrà 7 canzoni, 5 nuove e 2 scritte negli anni 60 e ritrovate solo di recente. Da sempre attento alla qualità del suono, Young le ha volute registrare sia in modo analogico che digitale. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia Gianluca Liberati e Sergio Ciani. Da Carmelo Lazzaro l'augurio di una buona notte.
0: La notte in viaggio con Rai Radio. Musica, news e pubblica utilità.

0: A mezzanotte 27 riprendiamo la linea dopo l'appuntamento con l'informazione del GR1 della mezzanotte. Diamo conto dell'incidente che è avvenuto in A14 Bologna-Taranto tra Bologna-San Lazzaro e Bologna-Fiera in direzione nord. Siamo al chilometro 20.500 e chiudiamo anche con delle buone notizie, perché sulla Firenze-Pisa-Livorno il traffico è tornato regolare tra Montelupo-Fiorentino e Ginestra-Fiorentina in direzione di Firenze. Vi ricordo anche che sul tratto urbano della A24 tra la tangenziale est di Roma e Portonaccio, tratto chiuso per lavori in direzione del grande raccordo anulare. Ringrazio Stefano Catini che ha curato la parte tecnica, ma non resteremo senza uno Stefano. Arriva Stefano Siani per La notte in viaggio di Rai Isoradio. Da Claudio Campobasso l'augurio di una buona notte, a domani.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: sicuramente Isoradio. In viaggio con la Guardia di Finanza.
1: L'estate è il momento ideale per i lunghi viaggi verso mete esotiche, alla scoperta di culture diverse. Noi della Guardia di Finanza ci occupiamo anche della salvaguardia della biodiversità, tutelando le specie protette minacciate di estinzione. E oggi vogliamo darti qualche consiglio per un rientro senza brutte sorprese. Nei mercati locali o sulle spiagge extraeuropee è facile trovare in vendita tra le bancarelle coralli, conchiglie variopinte o animali impagliati a prezzi irrisori. Il desiderio di portarli a casa come souvenir è forte, ma attenzione, spesso sono specie in via di estinzione e protette da convenzioni internazionali. Non prelevare mai sabbia o materiale organico dalle spiagge e non acquistare oggetti privi di tracciabilità. Al rientro in Italia si rischia la confisca della merce con una sanzione di almeno 5.000 euro.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: Sì, dopo Madrid e Berlino, il governo Merz annuncia la ripresa dei respingimenti di migranti verso l'Italia. Nessuno da riprendere, replica il Viminale. Il governo inoltre intende chiedere una compensazione con i profughi portati sul nostro territorio nazionale da ONG battenti bandiera tedesca. Ed è ancora in stallo l'accordo tra Stati Uniti e Iran per la riapertura di Hormuz, mentre Teheran ribadisce che le trattative stanno andando avanti solo con l'Oman e che lo stretto sarà riaperto se Washington accetterà le condizioni del regime iraniano. Trump si dice pronto ad aumentare la pressione economica senza però annunciare una nuova offensiva militare. E restiamo in Medio Oriente. Il piano in 15 punti per Gaza, sostenuto dagli Stati Uniti, è respinto da Netanyahu. Nessun ritiro del nostro esercito dalla striscia fino al disarmo di Hamas, dice, e finché sarò premier non ci sarà alcuno Stato palestinese. Hamas chiede invece a Washington di fare pressione su Tel Aviv affinché rispetti gli accordi e non ostacoli il processo per ragioni elettorali. E poco fa a Kiev, in diverse regioni ucraine, ha risuonato l'allarme aereo. Le forze russe hanno lanciato anche un attacco missilistico contro Odessa, danneggiando edifici residenziali e ferendo almeno 14 persone. E torniamo in Italia con la cronaca. Tragedia a Serra Capriola, in provincia di Foggia. Un bracciante straniero è morto e 9 sono rimasti feriti dopo che il loro furgone è uscito fuori strada ribaltandosi. Il gruppo stava rientrando a casa dopo una giornata di lavoro nelle campagne del vicino Molise. E la procura di Agrigento indaga per omicidio nautico riguardo alla morte di Cristiano Daniele Gianporcaro, regista 29enne di Caltanissetta, travolto ucciso da un gommone mentre era impegnato in immersione a Lampedusa nelle acque di Punta Sottile. Sarebbe stato raggiunto dalle eliche dell'imbarcazione. Sul natante si trovavano 2 anziani turisti milanesi già sentiti dagli investigatori. Poco fa le notizie che arrivano invece dalla Sicilia: l'Etna non dà tregua anche questa notte, ci sono limitazioni del traffico aereo, ritardi naturalmente sul porto di Catania. E anche il caldo torrido non dà tregua. Bolino rosso in 19 città anche oggi. Al nord e in parte al centro temporali porteranno un breve calo delle temperature. Allerta gialla in 4 regioni: Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria. Nei prossimi giorni l'alta pressione farà salire i valori sopra la media fino a Ferragosto, con punte di 39-40 gradi. E addio all'angelo della velocità. A 87 anni è morto Livio Berruti, oro nei 200 alle Olimpiadi di Roma degli anni 60. Jacobs a Birmingham, e gareggerò per lui. Cordoglio invece del presidente Mattarella. Il tennis: in rinuncia al Masters 1000 di Cincinnati, problemi al ginocchio. Al motomondiale a Silverstone, tripletta Aprilia, e oggi appunto gli Europlay di atletica. E chiudiamo con i preliminari di Coppa Italia. Sul terreno di casa l'Arezzo batte 2-0 il Brescia. I 32esimi toscani troveranno il Cagliari. Partita pirotecnica invece a Benevento: i padroni di casa battono 5-3 il Ravenna, e nel prossimo turno affronteranno la Fiorentina. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 2. Ora vi lascio alle note di Radio 1.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
2: I più programmati su Rai Isoradio.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Durante una vacanza all'estero, nei negozi di souvenir turistici, potresti imbatterti in unguenti, cosmetici o rimedi miracolosi per la salute prodotti con parti di animali selvatici, secondo tradizioni locali. In alcuni casi vengono vendute direttamente parti di animali come trofei o portafortuna. Fai molta attenzione, oltre a rappresentare un serio pericolo per la salute perché privi di controlli sanitari, questi prodotti violano i trattati internazionali sulle specie protette. Qui le conseguenze possono diventare gravissime. Per l'introduzione illegale di oggetti e souvenir costituiti da parti di animali o vegetali protetti, la legge italiana prevede sanzioni amministrative che possono raggiungere i 30.000 euro. Rispettiamo l'ambiente e la biodiversità, che sono la nostra più grande ricchezza, anche in vacanza.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: Ore 2.
1: GR1.
2: Ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con le tensioni con la Germania sui migranti. Il governo Merz annuncia la ripresa dei respingimenti verso l'Italia. Nessuno da riprendere, replica il Viminale. Il governo inoltre intende chiedere una compensazione con i profughi portati sul nostro territorio nazionale da ONG battenti bandiera tedesca. L'inviato a Bruxelles.
3: Dopo la Spagna, lo scontro si accende anche tra l'Italia e la Germania dell'alleato Merz. Il governo federale annuncia che è pronto a rimandare in Italia e in Grecia i migranti sbarcati in questi paesi. Dal 12 giugno, ricorda un portavoce di Berlino, è entrato in vigore il nuovo quadro normativo europeo.